0: vai sul gradino più basso del podio. Quindi queste, secondo me, sono molto, molto belle queste vittorie.
1: Sì, assolutamente.
2: Nel 2026 cambia brand il buon Filippo Sala. Anzi, però facciamo un piccolo passo indietro perché è molto importante prima di arrivare al 2026. Nel 2025 suona il telefono, non è Amazon, non è il postino, non sono le pizze, non è Deliveroo, ma la Ferrari che ti cerca. Com'è
1: Sì,
2: avvenuta questa cosa?
1: e beh, allora abbiamo cominciato inizialmente che avevo fatto nel 2024 ancora una selezione Red Bull ARS e poi dopo io e diciamo abbiamo, come si può definire, abbiamo avuto due chance, Red Bull o Ferrari, e ad aprile diciamo abbiamo scelto di far parte dell'Academy Ferrari, che per me è stata una grandissima emozione perché ovviamente
2: Immagino.
1: da italiano è stato bellissimo con la famiglia e tutto. Poi cominciare a far parte di un'Academy è bellissimo perché ovviamente si lavora molto per, diciamo, cominciare a far parte di un'Academy prima di far il salto nei Formula, diciamo. E beh, comunque, cominciare a far parte, diciamo, di un'Academy prima di cominciare il percorso in Formula e mi ha tirato un sospiro di sollievo, ecco.
0: E vestire di rosso così la prima volta, che emozione ti ha dato?
1: Beh, è stato molto emozionante. Quando abbiamo fatto, diciamo, il photoshooting e tutto, ero contentissimo. Più bello, un giorno più bello di così non poteva esserci, ecco.
2: Senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari Luce?
0: Cambiamo discorso.
1: Beh, ovviamente il motore termico è un'altra cosa,
2: Bene,
1: però dai, ce la possiamo andare
2: bene,
1: bene. No,
2: bene, bene.
1: invece io sono curioso di una cosa, prima di passare ad altri argomenti. Se questo program, perciò Drive Academy, ti mette pressioni oppure no per il tuo futuro? Perché di solito potrebbe mettere pressione, perché so come lavorano, non la Ferrari in generale tutti vogliono dei risultati, e sicuramente c'è, cioè, da parte tua sicuramente un'attenzione diversa.
0: Allora, in realtà a me non è cambiato molto, ovviamente. Il mio pensiero è stato, se mi hanno, diciamo, scelto per le mie capacità, è giusto che io continui a fare quello che facevo fino a quando non
2: Bravo.
1: ero pilota Ferrari, ecco. Quindi
2: Bravo.
1: io continuo per la mia strada, ovviamente insieme a loro lavoriamo molto al simulatore, tutto per preparare, diciamo, un mio possibile salto in formula, e questo, ecco, e
0: E
1: continuo a fare.
0: questo salto in formula, penso Filippo, sarà a breve, l'anno prossimo, visto che già stai gareggiando in KZ, oppure quando è previsto?
1: E beh, diciamo che c'è una buona possibilità che il prossimo anno salti in formula, perché a luglio compie 15 anni. E quindi da là la mia licenza da formula posso cominciare a correre nelle gare, ecco, e magari cominceremo magari da un campionato invernale, diciamo, l'Emirates, quello che si fa durante dicembre.
2: Una domanda, scusa Ricky, Giusto
0: sto
2: per
0: parlando
2: andare
0: no,
2: alla
0: velocemente del Drive Academy. Loro ti fanno un programma, ok, per le formule, ma la destinazione Birrell l'hai scelta te, ti hanno chiamato loro, è una scegliete insieme. Volevo sapere un attimo questa cosa qui, perché comunque, visto che molti non lo sanno, la Drive Academy si occupa a 360 gradi di Filippo Sala anche sulle scelte come quest'anno, oppure no?
1: Sì, assolutamente sì, è una decisione che si prende tutti assieme, anche insieme al mio manager Francesco Principe,
2: Ah.
1: che
2: Hai
1: diciamo.
2: un po' di manager, è bravo Francesco.
1: Sì, se sta guardando questo lo ringrazio per tutto, ecco, viene spesso in pista, mi dà anche lui un botto di consigli perché anche lui ha corso, diciamo, ad alti livelli.
3: E poi comunque quando ci troviamo a fine

0: anno e dobbiamo decidere cosa fare per la stagione successiva, ci troviamo tutti assieme, ecco.
1: Tra l'altro, giustamente, Matteo, hai nominato il nome Birelart perché? Perché a inizio 2026 sei stato chiamato dall'azienda di Ronnie Sala e diventi pilota ufficiale appunto Birelart, anche se vedete che c'ha un telaio Charles Leclerc, fa parte tutto della stessa famiglia. Beh,
0: Sì. E
1: anche qui una bella chiamata ti è arrivata, eh?
0: assolutamente, per me anche là è stata una grandissima emozione cominciare a correre per il team Birrell sotto i colori Charles Leclerc, perché comunque tornare a far parte di una casa costruttrice e diciamo cercare di portare a casa al massimo nella categoria OK e anche KZ, e per me diciamo è una grande sfida, ecco. Quindi ero
1: Quindi
0: molto
1: adesso
0: contento.
1: io dirò una cosa che ha portato benissimo a Kimi Antonelli. Trema Charles, trema, perché sta arrivando Filippo Sala. L'ultima volta che l'ho detto a Kimi Antonelli 6 anni fa, gli ho detto trema Lewis Hamilton che ti fotte il posto, caso, guarda cosa è successo. Quindi ti auguro che queste mie
2: Ricky,
1: parole
2: la
1: porti
2: stessa cosa
1: benissimo.
2: l'abbiamo detto e poi ho fatto girare i reel quando facevamo noi le live. Lo stesso Marco Bizzuti disse. Aveva 15 anni, non so, 5-6 anni fa, che poi abbiamo detto doveva ritornare. Quando prenderà il posto di Lewis Hamilton, ritornerai poi da noi. E la cosa lo stesso si è avverata. Quindi speriamo lo stesso per
0: Incrociamo
2: gli
0: le
2: uomini.
0: dita.
1: Non ti
0: Incrociamo le
1: dimenticare,
0: dita.
1: però, di tornare a raccontarci come sarà la Formula 1.
0: Ah,
1: Mi raccomando. Allora, settimana scorsa c'è stato l'Europeo di Genk. Noi vogliamo fare un piccolo focus,
3: A challenging race managed.
1: appunto, sull'Europeo. Qua è la partenza, stiamo vedendo gli highlights a rallenti. Innanzitutto, ti piace la pista di Genk?
0: Beh, bellissima pista, il tempo un po' della KZ soprattutto, perché si sono fatte molte gare importanti là con la KZ1 e KZ2, e bellissima assolutamente. E poi sono ancora un po', diciamo, le prime armi col KZ, quindi
2: E infatti volevo
0: per
2: farti una domanda, vedendo la partenza,
0: me sì.
2: e io ho visto qualche manche, la prefinale e la finale, e comunque in qualifica partivi sulle manche prima e seconda fila, quindi avevi
0: Sì,
2: fatto bene.
0: sempre, sempre prima fila.
2: Però visto che parti bene, e il problema di molti è dal monomarcia, sai, la tensione, sono due cose diverse, perché comunque è capitato lo stesso Sauro a me quando correvamo, che il momento lì dell'accensione del semaforo, molti mettono già la prima, al primo semaforo, ho visto che parti molto bene comunque, perché un conto quando fai le prove di partenza da solo è una cosa, ma poi quando sei con altri 36, soprattutto nelle prime file, sai, non è facile.
0: Chiaro, chiaro. Però è una cosa che mi è venuta anche abbastanza naturale e non ho trovato molti problemi. Ovviamente ogni tanto ci sta l'errore. Per esempio in finale a Genk ho fatto delle belle partenze tutto il weekend e in finale invece non sono partito benissimo. Diciamo che non sono molto, molto costante, diciamo, però alla fine delle
1: Certo.
0: partenze che ho fatto mi escono quasi tutte abbastanza
2: Beh,
0: bene.
2: Filippo, comunque la prima gara di Europeo partire già sulle manche seconda fila, stare lì davanti, infatti sinceramente mi è suonato il campanello perché io ti seguivo anche sul monomarcia, poi ho visto, dico, ha cambiato, va ancora col KZ, ma io ti vorrei fare una domanda, venendo proprio dal monomarcia, e sappiamo che lo stile di guida è diverso, devi far scorrere il mezzo, stile di traiettoria diversa, nel KZ non si può fare, volendo si potrebbe fare, ma in gara non lo puoi fare perché altrimenti staccate e cose qui. La tua difficoltà ti ha cambiato molto il tuo stile di guida perché comunque non è la stessa cosa, soprattutto in gara, traiettorie staccate diverse, non è il monomarcia che ti fa scorrere in mezzo. Ti sento, vado subito bene oppure.
0: Ma allora, diciamo che mi sono sempre abbastanza trovato, cioè dalla prima volta che sono andato col KZ mi sono divertito e mi è piaciuto molto, però ovviamente lo stile di guida è molto diverso, cambia molto, come hai detto te anche le staccate e tutto, anche specialmente in gara, una cosa che ho sofferto molto nelle prime due gare che ho fatto è il sorpasso, perché ovviamente avendo tutte queste linee più strette, quando la linea diciamo è normale per un KZ è come quando in OK si chiude.

0: chiude. Quindi diciamo che questa è stata la mia prima grande difficoltà. Poi,
1: Esatto,
0: sì.
1: perché nel monomarcia lo puoi fare un giro due e poi comunque è impossibile fare quelle traiettorie che fanno in KZ, perché in KZ chiudi, c'hai il cambio, riesci ad uscire, in
0: E
1: monomarcia non
0: c'hai
1: puoi
0: anche i
1: fare.
0: freni davanti che aiutano
1: Esatto,
0: molto.
1: ma soprattutto anche il cambio, Filippo, perché comunque un tornantino, entri, butti giù, scali e invece in monomarcia rimani lì.
0: Esattamente, esattamente. Però diciamo che secondo me ancora devo ancora imparare perché sono migliorato durante il weekend di Genk, però una cosa in cui si nota, diciamo che guida ancora un po' da stile OK. È il fatto che durante le manche ho usato molto molto la gomma. Quindi questo vuol dire che io tendo a fare comunque più percorrenza degli altri. E infatti nelle ultime due manche in pre-finale ho faticato.
1: Tra
0: Sì.
1: l'altro, scusa Filippo, sei il più piccolo di tutti, immagino.
0: Sì.
1: A caso. Ah, scusate.
2: Comunque al di là di tutto. Il KZ è uno stile totalmente diverso, è stato sempre così, però comunque con le gomme di ultima generazione non si discosta poi più di tanto. L'unica differenza è che noi avevamo i freni anche sul, diciamo, a parte il Formula
0: Scusate.
2: Tuber A, ma cioè, avevamo anche i freni anche davanti negli ultimi anni, allora diventava quasi un KZ anche lì. Quello non discostava
1: Una
2: più di tanto.
1: cosa, scusa Sauro, vedendo queste immagini che si vede nel dettaglio questo, diciamo, spoiler nuovo, prima di arrivare qui, poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite, parlavamo della frenata, Filippo,
0: Sì.
1: come l'hai impostata? 60-40, 50, perché molti prediligono tutto davanti e poco dietro, vedendo dal monomarcia.
0: Il ripartitore,
1: Esatto.
0: eh? E allora io rispetto ai miei compagni sotto la tenda l'ho messo molto indietro perché comunque tendo a tirare un po' dei pestoni, diciamo. Però comunque ce l'ho principalmente sul davanti, se non sbaglio sono 15 click sul davanti, ecco, perché alla fine diciamo, la condizione in cui mi sono trovato meglio è anche quella con cui riesco a essere un po' più costante e
1: E
0: quindi diciamo ho optato per tenermi
1: sei
0: magari un
1: un pilota
0: pochettino
1: metodico
0: dietro.
1: durante la gara, che vedi che magari l'usura dei freni qualcosa, sei uno di quelli che va a registrare la frenata oppure lascia fare?
0: A Genk quando ho iniziato un po' a faticare durante le manche l'ho fatto, però ovviamente non è che riesci a
1: Ma
0: spostare
1: certo, però
0: 20
1: comunque se ti
0: click.
1: serve quel peletto più davanti, magari molti non lo fanno, pur magari la tensione o la paura, però che poi paura.
0: No, io a Genk in una delle manche l'ho fatto perché tendevo sempre un pelettino a bloccare davanti e quindi sì,
1: Sono
0: quando si
1: piccolezze
0: sente che il davanti è un po'
1: che
0: leggero.
1: contano molto queste. Io ho fatto questa domanda perché non so. Bene, ragazzi, siamo
0: Dinosauro.
1: quasi arrivati in chiusura del nostro primo blocco. Io volevo
0: Però,
1: sapere.
0: Righi, volevo parlare di questo spoiler che è importante, è l'attualità del karting di oggi. Hai
1: Vai.
0: avuto problemi, Filippo? Perché molti, chi scalda la gomma, chi che magari un... E dietro ti arriva uno che ti tampona, perché abbiamo visto delle scene, soprattutto in KZ, che andrebbero penalizzate, che non vengono penalizzati i piloti, e che magari molti con il contatto ti va insomma, a scorrere verso la gomma e comunque tagliano la gomma. Hai avuto problemi E
1: tu? Queste cose qua è una cosa che
0: allora,
1: secondo te,
0: io
1: giusto per mettere la sicurezza in moto?
0: non ho avuto ancora problemi, però secondo me non aiuta anche il fatto che è leggermente più largo e si possono appoggiare anche un pochettino per spingerti un po' lungo. E a Genk ci sono state molte situazioni così, però sicuramente anche certe occasioni che si sono presentate durante il campionato europeo alla Conca. Che molta gente semplicemente toccando quello davanti si capotta, quindi diciamo che non è stato, diciamo, molto safe, ecco.
1: Quindi non sei molto
0: E
1: favorevole al paraurti posteriore così.
0: ma alla fine io sinceramente non ho avuto problemi, mi metto nei panni di quelli che ce li hanno avuti, che con un leggero contatto ti si trancia via una ruota, ovviamente buttare via un weekend non, cioè, ti girano un po' le scatole, ecco.
1: Guarda, io vorrei fare una domanda a Sauro, poi chiudiamo, perché Filippo ha detto una cosa molto interessante. Noi da ex Bilodi, Sauro, adesso che il musetto rientra, uno con l'esperienza, con queste pareti qua, non è più facile appoggiare il pilota davanti e non ti rientra il musetto? Visto che non penso che sono delle...
2: No, allora, il discorso è che sui musetti ci hanno lavorato tantissimo e perciò non rientra più così facile come rientrava all'inizio. Perciò hanno lavorato e hanno fatto in modo che dopo 40 km orari rientra e non prima. È ovvio che sono tutte cose messe lì, fatte così, che imbruttiscono il kart e non risolvono niente, secondo me.
1: Guarda, vi faccio vedere una cosa, non posso fare il nome perché mi è stata mandata da un mio caro amico che fa l'europeo. No, aspetta, vi faccio vedere una cosa, no, si capisce chi è. Ecco qua, guardate.
2: Sì, quello però il fatto Matteo è che loro stanno cercando di fare una copertura ruota su un mezzo che non è possibile farlo. Cioè, secondo me il kart è così, se poi dopo ci vogliamo fare le carene attorno, allora facciamo un go-kart da noleggio, va benissimo, così
1: Oltre
2: nessuno
1: i costi che è un costo in più.
2: Così nessuno si fa male, è come l'autoscontro e ti puoi buttare fuori. Anche perché io voglio dire solo una cosa e poi chiudo perché comunque dobbiamo anche prendere, dobbiamo andare avanti con Albanese. Ma al di là di quello, voglio dire che due cose ho visto alla gara di Genk e poi mi è venuta la pelle d'oca perché neanche dopo 2 o 3 giri, 10 persone erano, uno volato a destra, uno volato a sinistra, uno di qua, uno di là. È ovvio che si sta andando invece verso una direzione, si sta andando su una direzione dove i commissari sportivi e la direzione gara non hanno le competenze per gestire una
1: Io mi
2: situazione del
1: messo
2: genere.
1: nel e non ho messo
2: Questo.
1: il mio commento, Sauro, perché era evidente di un pilota della categoria di Filippo su una manche. Ho rivisto anche i giri precedenti che ha fatto, secondo me, di proposito, frenare per far rientrare 2 volte. Il musetto aveva sbagliato la staccata, il musetto a quello dietro. E comunque, anche voglio stare attento, per quanto vicino sei, il musetto ti rientra. E io non lo vedo giusto perché comunque girano soldi, ma non tanto i soldi, girano che tu ti fai un weekend, ti metti a posto e poi magari per colpa di un altro vai a precludere comunque un intero weekend. E questo io non lo vedo assolutamente d'accordo. Però purtroppo il momento è questo.
3: Va bene, allora, caro Filippo, il tempo sarebbe stato bello continuare a parlare con te, però ti vogliamo ancora da qui a fine anno per magari parlarci come va il mondiale, eccetera. Ci
0: Assolutamente.
3: parlerai del tuo futuro perché ancora va delineato da quello che sappiamo. E che dire, buoni
1: Buon
3: test,
1: test.
3: esatto.
0: Grazie mille,
3: E buone
0: altrettanto.
3: gare perché ne hai veramente tantissime ancora e quindi
0: Sì.
3: bocca al lupo per tutto.
1: No, noi lo ringraziamo
0: Grazie mille.
1: che si è messo a disposizione perché come vedete ragazzi sta in macchina e quindi magari la prossima volta magari un posto più comodo e un grosso in bocca al lupo Filippo e niente, a
0: Grazie
1: presto.
2: Rimani genuino come sei.
3: Grazie ancora tantissimo il nostro super Filippo Sala.
0: Buona
3: Grazie.
0: serata, ragazzi.
2: Ciao, buona serata.
3: Oh, ragazzi, voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un altro super. A tra poco.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale, la tua auto è pronta.
6: Che professionalità!
5: Officine.pro, metterci alla prova conviene.
7: Garantisco io.
8: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
9: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
10: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
11: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
3: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, come promesso, un altro super ospite in collegamento. È con noi, ragazzi, eccolo qua, Danilo Albanese. Ciao Danilo.
12: Ciao, buonasera a tutti.
3: Allora, oggi in cerca di piloti dal piede pesante italiani, questi italiani che sono sempre in meno sulle griglie di partenza internazionali, però quando ci sono, e Danilo Albanese ne è l'esempio vivente, insomma, ci fanno ancora vedere la bandiera tricolore sul podio. Allora Danilo, anche con te facciamo un piccolo recap dei tuoi inizi, sei pronto?
12: Sì.
3: Allora, queste qua sono immagini veramente che tu eri piccolissimo, con la 60,
12: sì,
3: vero?
12: Con la baby, questa avevo appena compiuto 7 anni, 2006, 20 anni fa.
2: Sì. 20
12: anni, mamma mia, 20 anni fa, 2006. Le prime gare, ho appena compiuto 7 anni ed erano proprio le prime gare.
3: Allora, tu sei di Siena, vicino a Siena, giusto Danilo?
12: Sì.
3: Quindi
12: sì.
3: È la pista di Castelnuovo Berardenga dell'amico
12: Mirko.
3: Dell'amico Mirko l'hai consumata.
12: Sì, diciamo sono cresciuto lì, le prime volte ho cominciato a girare proprio in pista a Siena e per tanti anni mi allenavo sempre lì, specialmente i fine settimana.
3: Salutiamo la famiglia Torsellini. Salutiamo la famiglia.
1: È vero, grande. No, io vedo la foto di
12: Ciao Mirko, con... ciao Fabio.
1: Con il coccodrillo ne so qualcosa, perché adesso poi hanno cambiato, perché io penso era l'ultimo anno che correvo con Lenzo e queste erano le grafiche di quando la prima che avete fatto vedere con il coccodrillo che c'aveva questa grafica qua che quando correvo proprio con Lenzo Carte, quindi
12: 20 anni fa.
3: Gli amici di Lenzo Carte.
1: E salutiamo, dovranno venire in trasmissione.
3: Esatto. Allora, poi gli anni insomma vanno avanti, la tua esperienza cresce e diventi veramente un punto di riferimento del karting internazionale, possiamo dire. Adesso ti facciamo vedere altre foto. Qui stai facendo da coach. Ecco, aspetta, ritorniamo su questa bellissima immagine. A un certo Kimi Antonelli.
12: No, vabbè, diciamo da coach è un parolone, diciamo era l'anno, l'ultimo anno suo in karting.
3: Però sembra che lui stai dicendo...
12: Sì, perché era l'ultimo suo anno in karting e aveva appena cominciato con la KZ, quindi gli stavo cercando di insegnare un po' di trucchi, un po' di come fare la partenza e tutte queste cose qui. Però diciamo...
3: Danilo, ma non è che li hai insegnati troppo bene, visto quello che sta facendo adesso?
12: Infatti è quello che mi sono domandato stamattina...
3: È andato via, il bello della diretta, adesso torna sicuramente, forse ogni tanto succede così quando ti arrivano delle chiamate sul telefono, vediamo se adesso riappare il nostro Danilo Albanese. Beh, comunque queste qua sono foto belle, ragazzi,
1: anche per poi ha spiegato, che diceva Danilo, che imparava i trucchetti anche dalla partenza, che ricordiamo che lo stesso Kimi fece la pole, non so se era in Svezia, al suo debutto, insomma, diciamo al campionato del mondo KZ, poi le partenze ci avevano avuto qualche problemino, però
3: stavamo dicendo anche allora, con i ragazzi.

0: Grazie, intanto è riapparso il nostro Danilo Albanese, che insomma è una bella soddisfazione rivedere questa foto, immagino, Danilo.
1: Sì, assolutamente. Ce l'avevo già un paio sempre nel mio telefono, però rivederla stamattina è sicuramente una bella soddisfazione, visto quello che sta dimostrando, specialmente quest'anno in Formula 1. Però diciamo che lui è sempre stato abbastanza avanti. Qualche consiglio ovviamente con la KZ, perché per lui era una categoria nuova, però per quanto riguarda le partenze, queste cose qua, perché a livello di velocità ne ha sempre avuta tanta, anche con il KZ.
2: E poi Danilo quando ritorna a fare allenamento in kart sta con voi, giusto?
1: Sì,
2: Sta bene,
1: andiamo
2: giusto?
1: spesso a Milano. Ora ultimamente sta girando anche con Parolin, perché il padre è passato a Parolin, però diciamo sì, fino a inizio anno giravamo spesso anche a Migliaro insieme.
0: Qua un'altra foto tua con Kimi. Siete naturalmente sotto la tenda dove tu sei pilota ufficiale Kart Republic. Insomma, gli anni vanno avanti, diciamo che ormai sei un punto di riferimento per la squadra corse di Dino Chiesa, che questo insomma ti fa grande onore, vuol dire che le qualità ci sono, se no Dino Chiesa sicuramente non ti avrebbe da così tanto tempo sotto la sua ala. Qua stiamo vedendo un tuo
1: Un giro
0: giro.
1: proprio di Migliaro, appunto.
0: Esatto.
1: No, sì, sicuramente ormai sono tanti anni che sono legato a loro, dal 2020. Cioè, mi trovo benissimo con loro a livello sia lavorativo che di gare, e credo altrettanto anche loro, quindi sono felice, ecco, appunto del percorso che sto facendo con loro, perché sicuramente mi hanno aiutato moltissimo anche a crescere come pilota.
2: Ecco, parliamo di crescita, Danilo, me l'hai servita, come dice Sauro, su un piatto d'argento. Noi l'abbiamo avuto, spero che ritornerà perché per noi Dino Chiesa è un mentore, un mago, no? A livello internazionale. E cosa significa per Danilo Albanese avere come team manager Dino Chiesa?
1: Ma quello che dico sempre io, diciamo, ora è 20 anni che sono, diciamo, in questo sport, e quindi ho conosciuto tantissime persone, magari tantissimi capi team. Quello che noto in lui è che lui tante volte, quando guarda la sessione, cioè mentre noi giriamo, in primis io, lui nota delle cose che tanti altri magari fanno, anche io stesso faccio fatica a vedere.
2: Vecchio stile.
1: Sicuramente è molto tosto, perché quando, diciamo, fai qualche errore, giustamente ti dice quello che sbagli, però diciamo che con lui sono cresciuto molto, a parte in termini di guida, ma proprio in gestione gara, nella messa al punto del setup, cioè mi trovo molto bene con lui. Con
2: Ma
1: lui e
2: guarda,
1: insomma con
2: Danilo.
1: tutto, con tutte le persone anche che lavorano con lui, con Filippo come motorista della Yame, con Flavio, con Glenn, diciamo, con tutte le persone con cui lavoro, ecco.
0: Danilo, sappiamo che sei in giro a fare dei test, infatti vediamo che sei nella hospitality di KR, ma mi fai salutare l'amico che c'è di fianco?
1: Eccolo.
0: Ah!
1: Vi presento Carré,
2: Carré.
1: nostro portafortuna.
0: Carré? Come mai il
1: Sì.
0: nome Carré? È Kart Republic.
1: Sì, Kart Republic.
0: Ah, in Veneto, è in
1: Sì,
0: Veneto.
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ah,
1: È
2: bene.
1: un
2: Ma
1: po'
2: questo va su
1: sporco.
2: tutti i podi, giusto, Danilo? È
1: Come?
2: presente
1: Sì, sì,
2: su
1: sì.
2: tutti i podi.
1: Tutti i podi, sì, tutti i podi nostri. Infatti,
0: Tutti i podi.
1: ultimamente è un po' sporco, perché lo stiamo utilizzando
2: Meglio,
1: abbastanza.
0: meglio. È una bella
1: Però
0: cosa se lo state
1: sì.
0: utilizzando abbastanza. Vuol dire
1: Sì,
0: che.
1: sì, sì, sì.
2: Viene dal podio dell'Europeo di Genk dopo la pole che ha
1: Genk,
2: fatto l'anno.
1: Valencia, la Conca, diciamo un po'
2: Esatto,
1: le ultime
2: vedi.
1: gare,
2: L'ultimo
1: un
2: però
1: po'
2: è Genk,
1: tutte.
2: Danilo.
1: Sì.
0: Ecco, ma.
1: L'ultimo.
0: Prima di parlare di Genk, vediamo che hai vinto tantissimi, tantissimi trofei, tra cui il DAC, hai vinto anche la finale internazionale nella Super Rock, hai
1: Sì.
0: vinto due volte, se non sbaglio, nella 60 Mini,
1: Sì,
0: il
1: l'Open
0: campionato
1: Master.
0: italiano, hai vinto, beh, qui sei terzo al mondiale, ma ne parleremo dopo,
2: Campione
0: USK a profusione, insomma. Dove vai, vai?
1: europeo. Sì, no,
0: C'è
1: diciamo
0: Danilo
1: che
0: Albanese da

0: La mia carriera fino adesso è andata, sono abbastanza soddisfatto, ecco, ho vinto qualche titolo, diciamo, mi manca quello un po' più importante che è un po' di anni che sto cercando di inseguirlo, ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Qua invece, qui è il giorno che hai vinto nel campionato italiano, nel
0: Sì,
1: 2022, se non sbaglio.
0: 2022, sì. Il
1: Perfetto.
0: primo, sì, qua è il campionato italiano, sì, 2022, che ho vinto con King, ovviamente, con KR Yame, però ero appoggiato, diciamo, sotto la tenda di King. È
1: Ah.
0: stato il primo anno del suo team, ecco.
1: Mentre nel 2023 arriva il bellissimo titolo del campionato europeo.
0: Sì, 2023 è arrivato il mio primo titolo FIA. Dopo qualche anno che ci eravamo arrivati sempre vicini, siamo riusciti a vincerlo. E è stata, vabbè, sicuramente una sensazione bellissima, più che altro una liberazione, perché quando ci arrivi sempre vicino, secondo, terzo, magari per qualche problemino o per qualche errore mio, e non riesci mai a portarla a casa, quell'anno lì è stata sicuramente una liberazione, una sensazione bellissima,
1: Direi.
0: difficile da spiegare.
1: Prova a chiedere a Carré cosa riprova a vedere queste immagini dove era protagonista, anche lui.
0: Eccolo, era lui, sì.
1: Ma sempre lui? È
0: Sempre lui, sempre.
1: sempre lui.
0: Fine anno lo
1: Quanti
0: lavano, però è sempre lui.
1: anni ha?
0: Penso questo sia il
1: 30.
0: quarto anno?
1: Dai,
0: 4 anni quest'anno.
1: non è più un cucciolo.
0: No, no, no, è cresciuto.
2: Forte, qui con Paolo che da
0: Sì.
2: quest'anno non è più, giusto? Con voi,
0: No, da
2: Paolo, e
0: quest'anno purtroppo non sarà più il mio
2: poi
0: compagno di squadra. Lui
2: Danilo, quell'anno che hai vinto tour europeo, la
0: ha vinto il
2: KR
0: mondiale.
2: vinse il
0: Sì,
2: mondiale,
0: sì.
2: quindi avete fatto
0: Sì.
2: una doppietta
0: Stesso anno,
2: italiana.
0: 2023.
2: Esatto.
1: Senti, ma Danilo, vogliamo parlare del mondiale del 2025? Perché sappiamo che da un po' di anni che lo rincorri questo benedetto
0: Sì,
1: mondiale.
0: diciamo,
1: Ci sei arrivato
0: anche nel
1: vicino.
0: 2023, quando poi fortunatamente ha vinto Paolo, eravamo veramente vicini perché ho fatto secondo in qualifica, ho vinto tutte e tre le hit, in prefinale un guasto meccanico mi ha fatto ritirare, quindi in finale partivo un po' più indietro, un contatto alla prima curva, mi sono fermato, non ho fatto neanche un giro.
1: Qua stiamo vedendo invece proprio il
0: L'anno
1: 2025.
0: scorso anche era partita molto bene con la pre-gara, avevamo fatto la pole position, poi siamo arrivati al mondiale molto competitivi. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con i freni nelle qualifiche e nella manche, in una manche. Poi in prefinale ho preso un musetto perché uno mi ha inchiodato in pieno rettilineo e in finale mi sono ritrovato a partire tredicesimo. Qualche contatto, diciamo, dei piloti avanti, però comunque avevamo veramente un bel passo e sono riuscito comunque a concludere terzo. Alla fine è sempre un podio, però diciamo non quello che speravamo, però
2: E poi Danilo, come hai detto tu,
1: andiamo qui tutto all'esterno, guarda che
0: sì, pur primo
1: sorpasso,
0: giro.
1: guarda che sorpasso, ma se non fossi partito tredicesimo.
0: Ma diciamo che dopo la gara mi sono guardato un po' giro per giro il passo che avevano i primi due e sicuramente eravamo lì con loro. Poi ovviamente non lo sai mai, magari partivo secondo e facevo l'incidente come è successo a Trevisanutto, quindi le gare non sai mai come possono andare.
2: Ma io
0: Però
2: ti volevo,
0: sicuramente sarebbe stato un po' più facile, ecco.
2: visto che hai detto incidenti, mance, frenate, ma dicevamo anche con Sauro, perché è cambiata così in male, dico? Perché voi comunque,
0: Perché secondo me, se
2: aspetta,
0: vuoi la mia sincera... Sì,
2: professionisti, fammi finire e poi rispondi,
0: scusami.
2: Danilo. Perché io dall'anno scorso che ho visto Francia Corta, allora noi siamo vecchio stampo, provavamo con Sauro, però noi da ragazzini ci mettevamo dietro la rete e per noi era la 100 Formula A o la 100 Formula C. Si andava a vedere perché comunque era il sogno di arrivarci, erano l'elite, erano professionisti. Adesso siete voi, ma io non metto a te perché te secondo me sei uno dei piloti che ammiro, puliti, precisi come persona, ma sto
0: Grazie
2: vedendo.
0: mille.
2: No, ma te lo dico onestamente proprio, quindi
1: Lo dice a
2: sto
1: tutti,
2: vedendo nella
1: Danilo.
2: KZ
1: Danilo, lo
2: incidenti,
1: dice a
2: ma sembra
1: tutti.
2: una
0: Sì, sì,
2: cosa,
0: sì, sì, sì.
2: neanche la mini carte fanno ste
0: Ma io sono
2: porcherie.
0: pienamente purtroppo.

0: Purtroppo devo dirti che sono pienamente d'accordo con te.
1: Oh, e ce lo dice uno di KZ.
0: Secondo
1: Quindi non
0: me
1: è
0: il problema. Il
1: nostro, Danilo, ma è diventato uno scandalo la KZ.
0: problema più grosso, secondo me, è che parlando un po' anche con i piloti un po' più che hanno corso magari 10-15 anni fa e comunque vedendo anche qualche gara vecchia, secondo me prima c'era molto più rispetto tra i piloti, specialmente tra professionisti. Adesso. Io guardo anche la prima manche che abbiamo fatto a Genk. Ok, io fortunatamente avevo fatto la pole e partivo abbastanza avanti, ma ci sono state tipo 10 piloti su 25 che si sono fermati,
1: Io ci ho
0: 10
1: fatto
0: penalità,
1: ridere,
0: una squalifica. Io
1: dopo tre giri era successo il finimondo, ho detto ma che
0: purtroppo prendo sempre parole perché sono sempre troppo buono
1: bravo.
0: e anche un po' troppo corretto per le gare che purtroppo si fanno ormai adesso. È brutto da dire perché ti ripeto, ci corro anch'io. Però se non sei duro, se non sei, perdonatemi, no, duro,
1: No, vuol dire anche la parola testa di
0: sì, non vai da nessuna parte perché è così, purtroppo.
1: Ma poi Danilo, ho visto molti momenti della gara che non, molti corrono neanche senza la testa, perché se trovi un pilota dietro che va più veloce, che magari vai a prendere il gruppetto dei primi o del
0: No, no, no,
1: primo,
0: chiudono, chiudono,
1: no,
0: chiudono. No,
1: iniziano
0: no,
1: a
0: no, no, no.
1: chiudere e voi lottate decimo per decimo ogni gara, quello si prende i 6, 7, 8, un secondo, non lo riprendi più, non c'è la furbizia, oh, lo faccio passare e lo andiamo a prendere. No, gara su gara li rientra.
0: Sì, io capisco gli ultimi
1: Iniziano
0: giri che ognuno poi,
1: a chiudere. Esatto.
0: però tante volte parte la prima manche, anche fare un incidente alla prima manche, tante volte hai compromesso il weekend, poi magari no, però
1: Esatto.
0: comunque è sempre una manche, tante volte sei già
1: Ragazzi,
0: sempre
1: io
0: al limite.
2: prima di parlare di Genk vorrei commentare con Danilo queste immagini. Quanto ti è pesato salire sul terzo gradino del podio e non sul primo? O eri contento così?
0: No, allora dirti che ero contento ti direi una cavolata. Sicuramente comunque un podio al mondiale sei sempre comunque abbastanza contento, però diciamo dipende dalle circostanze. Ci avevamo lavorato molto, avevamo fatto tanti test, specialmente la pre-gara, avevo fatto la pole position, avevamo comunque un buon pacchetto e quindi diciamo arrivati il giovedì del mondiale. Mi aspettavo sicuramente di più, detto sinceramente, volevo vincere. Poi diciamo come si è messa dopo la prima manche, con un po' di problemini, una penalità in prefinale, ovviamente quando ti ritrovi a partire tredicesimo, una pista come Franciacorta che con il KZ il sorpasso non è facilissimo, ci avrei messo, diciamo, prima di partire un podio ci avrei messo la firma. Però
1: Esatto.
0: sapevo anche che se rimanevo in pista il primo giro, sapevo anche che poteva succedere di tutto. Infatti, anche quando mi sono messo terzo, vedevo che Gustafsson c'è stato un momento della gara che prendeva Senna e lì ci ho creduto perché ho detto: se Gustafsson arriva su Senna, non
2: Iniziano
0: lo
2: a
0: so come finisce.
1: litigare.
0: Non lo so come finisce.
1: Conoscendo anche Senna.
0: Sì, perché lui secondo è un paio d'anni che arriva secondo, terzo, non ci sarebbe mai arrivato. L'altro, secondo me, secondo per secondo, l'avrebbe tentata, magari potevano anche combinarla. Certo, così non è bello vincere,
1: Però sempre
0: però
1: campionato del mondo.
0: sì,
1: Però fa
0: certo,
1: parte.
0: arrivare. Sapevo che non era impossibile, ecco, sia per il passo che avevamo e sia perché conoscendo l'andamento della gara ho detto sicuramente ci sarà tanto casino, tante penalità, tanti musetti. E
2: Allora,
0: infatti non la davo per scontata, ecco.
3: vorrei fare una domanda soltanto, no? Nel senso, secondo te, se tutta questa aggressività che c'è in pista senza poi motivo è un problema che nasce, secondo te, visto che sto parlando con una persona esperta, perciò ha visto più anni cambiare anche i vertici, deriva dal fatto che la federazione non ha polso? Che non riescono a gestire questi ragazzini, o che va bene così, o che sono i team, o che secondo me, no, noi quando provavamo, ogni minimo, al di là che c'era molto più rispetto, ma ogni minimo errore la federazione era presente.
0: Io dico,
3: Questo
0: guarda,
3: avviene?
0: secondo me parte già dalle categorie minori, perché tu prendi già i ragazzini, io seguo due ragazzini junior, e tu guardi già le gare junior, cioè gli incidenti sono tanti. E secondo me allora la FIA sta un po' più dietro alle penalità, però diciamo le gare che facciamo

0: durante l'anno tante volte si vedono delle manovre che secondo me sarebbe proprio da escludere dalla manifestazione, invece magari se ne escono solamente con un musetto, se hai il musetto, o con dei 5 secondi che alla fine quando sei a metà gruppo non ti cambiano niente, cioè nel senso sì, puoi perdere qualche posizione, ma dovrebbe essere un po' più. Secondo me anche il team e soprattutto anche i genitori, perché il problema grosso secondo me sono anche i genitori, però le penalità dovrebbero essere più dure. Io ti dico anche la prima manche del campionato europeo che abbiamo fatto a Genk, siamo partiti, siamo arrivati in curva 1 e ho avuto Gustafsson, io sono arrivato un po' lungo, Gustafsson è arrivato un po' lungo, mi ha toccato e sono finito lungo e mi ha passato. Non mi sarebbe cambiato niente i 5 secondi in termini di punti o in termini di però. Cioè, se tu gli dai la penalità, lui sicuramente la volta dopo sta un po' più attento. Invece lui è arrivato dietro, si vede benissimo anche dallo streaming, mi spinge e passa.
1: Ma ti
0: Tante
1: faccio un
0: volte.
1: esempio velocemente. Ti stai giocando quest'anno? No, spero di no. Metti, era il 2024, c'ho l'esempio che non si dice quest'anno. Stai secondo al mondiale. Il primo, su un tornantino, non dico che sbaglia la marcia perché da professionisti non deve capitare, ma un problema tecnico o un, non lo so, un calo di motore,
0: Ma può anche
1: praticamente rimane
0: succedere che uno
1: piantato.
0: sbagli la marcia, eh?
1: No, è
0: Sì.
1: esatto. Tu stai in accelerazione, lui rimane piantato, tu lo prendi, ti rientra il musetto e beh, sono cambiato del mondo. Ti sembra una cosa normale? Tralasciamo la gente che frena e fa apposta, ma per un problema che è successo, un problema tecnico di un pilota che tu non puoi evitare a 3 centimetri in apertura di gas, questo sta piantato, mi rientra il musetto e io perdo un campionato del
0: No,
1: mondo.
0: assolutamente, assolutamente. Io ti dico, mi stava succedendo anche adesso a Genk in finale, che ero attaccato a Pedro, ha avuto un problema tecnico, ha inchiodato avanti a me. Fortunatamente non ero proprio vicino a lui e sono riuscito a schivarlo, ma non, comunque l'ho toccato con il paraurti. Se ero magari 5 centimetri più vicino, avevo lo spoiler sicuramente.
2: Tra l'altro stiamo vedendo proprio le immagini di Genk dove alla fine finisci quarto. In questo momento sei quinto dietro a questo trenino, eccoti là, tutta blu, prima di questo plotone qua che
1: Qua
2: anche
1: il
2: loro
1: delirio, il delirio.
2: non se le mandano a dire. E insomma, cosa ti manca? Ecco, guardate che botte che si danno anche loro.
3: Lì sono tutti i piedi
2: Vabbè.
3: caduti.
2: Sono tutti musetti questi, eh?
3: Okay. Io volevo fare una domanda un po' più
2: Sì,
3: tecnica invece
2: sì.
3: a Danny dopo.
0: No, allora, in
3: Che
0: termini di finale, ma diciamo che a parte le qualifiche che sono riuscito, diciamo la pista è stata una condizione un po' strana ai tempi, eravamo dopo l'Academy, la pista è stata ferma più di un'ora e mezza, siamo andati dentro, la pista era molto scivolosa, sono riuscito comunque a fare un bel giro, a fare la pole position. Però diciamo anche nelle manche, in finale, ci mancava sempre qualcosina, ero un po' in difficoltà con il telaio, un filino scivoloso, ma secondo me anch'io non ho fatto proprio delle scelte giuste sul setup, soprattutto sul telaio da portare avanti, diciamo, quando ci sono le verifiche, e questo l'abbiamo pagato un filino. E fortunatamente le qualifiche erano andate bene, quindi mi trovavo a partire davanti e sono riuscito a fare comunque tanti punti per il campionato.
2: Europeo. Esatto.
0: Sì,
2: Tanto sei
0: a
2: terzo,
0: sei
2: insomma.
0: punti. 6 punti da Peps.
1: Anche perché
2: Terzo,
1: Gustafsson se proprio si è toccato l'ultimo,
0: sì, il
1: io te lo
0: quarto,
1: vorrei.
0: diciamo, è a quasi 40 punti da noi, con questo regolamento nuovo che i punti sono veramente vicini. Diciamo che sono veramente tanti in una gara singola. Quindi vedremo un po'. Tutto può succedere
3: Ma
0: perché le
3: adesso
0: gare.
3: che siete arrivati a diciamo alla fase diciamo centrale, non dico finale del mondiale, ma centrale, perciò sul discorso europeo, dove io all'inizio feci questa domanda a Beggio, all'epoca chi temeva come motore, lui mi disse tutti sono in evoluzione, lo feci anche a Danilo con il Modena, loro pure mi dissero che nella fase iniziale sono tutti in evoluzione, e questo sì, ma sono curioso di sapere, quando tu sei dietro a un altro pilota, tipo adesso ultimamente mi viene da pensare, i motori che fa Flavio Sani,
0: Lo
3: quando sei dietro, cioè per dire,
0: sapevo che
3: ho
0: arrivavi.
3: preso uno che ti è vicino anche, che non abita tanto lontano da te,
0: Lo
3: dai.
0: conosco bene.
1: Caro amico Flavio.
0: Ma diciamo che, ok, secondo me il livello ormai dei motori è abbastanza, cioè veramente tirato. Però sicuramente guardando

0: Alla fine quello che contano sono i risultati. Guardando l'ultimo anno e mezzo, sicuramente i motori di Flavio vanno veramente forte. Diciamo che quando sono in pista nelle prove e trovo un pilota suo, cerco sempre di rimanergli un po' dietro per capire un attimino come siamo
1: Ma
0: messi.
1: come vanno di passaggio di sotto, nel senso che poi dopo non è neanche facile
0: Ma,
1: perché...
0: diciamo che il motore nostro, Yame, va molto bene, specialmente in alto. E quello che ha un po', quello che vedo, diciamo, i motori di Flavio è abbastanza completo il motore. Il motore adesso è arrivato a un punto che una volta noi facevamo, secondo me, la differenza in alto con il motore nostro. Adesso lui è riuscito ad andare bene comunque sotto con il motore, ma comunque avere anche una bella
2: Spinta in più.
0: velocità finale.
1: E
0: Sì,
1: poi voi come Yame avete fatto un basso enorme, perché ricordiamo che con Yame da 2 o 3 anni a questa parte te hai vinto il
0: sì.
1: trofeo, cioè c'era il divario, che poi il bello, stiamo parlando di Flavio come se fosse TM e Yame,
2: Ma
1: perché
2: scusa,
1: sbaglia la
2: Danilo.
1: cosa, eh?
2: Danilo, io invece volevo chiederti, ma li sviluppi tu i motori?
0: Sì, diciamo, allora, fino all'anno scorso eravamo io e Ippolito, ora ovviamente quest'anno sono rimasto da solo. Abbiamo James in KZ2, però diciamo un ragazzino molto giovane, quindi sì, quel poco tempo libero che ho vado in pista con Filippo e cerchiamo di trovare il meglio, però
2: Allora,
0: diciamo.
2: Dani, spiegaci, visto che sei in Germania, stai facendo, diciamo, tra virgolette, i pretest, perciò sono test che tu stai facendo, per un neofita come me, no, del settore, e inizio a correre oggi, inizio a
0: Oh,
2: correre oggi.
0: finalmente
2: No,
0: l'ha detto che è
2: no,
0: neofita.
2: per un neofita come me, ma i test a che cosa servono fondamentalmente? Che cosa fate nei test? Se provate la sale, se provate l'assetto, se provate i telai, le carburazioni, i motori, spiegaci.
0: Allora, diciamo quest'anno in sé per sé con questa benzina nuova è stata una rogna un po' per tutti. Parlavo appunto anche con Flavio quando eravamo su a Genk. È una benzina molto particolare, cioè il motore ha bisogno di tanta benzina, se lo ingrassi troppo perdi veramente tanta potenza. Se vai al limite che il motore dà la sua massima performance, rischi sempre, se non tutti i turni, di detonare. Quindi abbiamo lavorato tanto sulla carburazione per cercare di capire qual era la soluzione migliore, perché è cambiato veramente tantissimo rispetto alla benzina che usavamo alle WSK o la benzina che usavamo lo scorso anno. Poi diciamo, sì, cerchi, noi come tutti abbiamo diversi tipi di telai, cerchi di capire, diciamo, quali sono i due o tre nel modo da arrivare, diciamo, quando sei alla gara, che comunque non hai tantissimi turni perché hai 4 turni il giovedì, 1/2 il venerdì e poi i tempi, diciamo, di concentrarti sui 2 telai, 3 telai massimo che hai scelto nei test. Poi è sempre difficile anche i test provare perché tante volte la pista
1: Non è
0: non è
1: lo
0: la
1: stesso
0: stessa,
1: tipo.
0: quindi magari provi un telaio che hai test va bene, arrivi in gara. Diciamo un po' l'errore che ho fatto io su a Genk. Mi sono fidato un po' troppo del giovedì con le gomme sempre belle, ero sempre primo, secondo. Poi quando partiva la manche, diciamo, facevo un po' più di fatica perché era sempre un po' scivoloso.
1: Bello però quello che dici, Danilo, che ti assumi responsabilità che poche persone, soprattutto come te, pilota professionista. Anche perché penso che Dino non ti avrebbe tenuto così tanto con lui,
0: No, alla fine.
1: e ti prendi responsabilità, ma non è da tutti, Danilo,
0: Alla
1: figurati.
0: fine lavoriamo tutti insieme. Quando si
2: Matteo,
0: vince.
2: fammi finire, sono curioso. E che cosa hai fatto per risolvere il fatto che scivolavi? In trazione, in appoggio? Io sono
0: Bah.
2: neofita, oh, mi devi spiegare, io devo andare in pista a corridoio da altre parti.
0: Bah, diciamo che durante l'arco delle manche abbiamo provato un po' di tutto, anche magari roba un po' più estrema, però secondo me diciamo col telaio specialmente che ho scelto, il problema principale era sempre che facevo fatica in frenata, non avevo una bella frenata, non mi sentivo forte in frenata. E abbiamo provato un
1: Il
0: po' di
1: telaio come non
0: tutto.
1: si fermava, Danilo?
0: Sì, abbiamo provato a metterlo basso, a dargli un po' più di grip, a mettere una sale un po' più morbido, però diciamo il problema, sì, lo spostavi magari di qualche giro, però alla fine dei conti, sì, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla seconda manche, però non mi sono mai sentito con il go-kart mio, nel senso che faceva quello che volevo io. Ero
1: Comunque,
0: sempre un
1: ragazzi,
0: po'.
3: che poi siamo in chiusura perché siamo già extra time. Io, da neofita davvero, a differenza di Saure, sentire parlare Danilo, posso dire che è uno dei pochi ospiti che abbiamo avuto finora che mi sembra uno che sul kart ci mette anche della tecnica.
2: Certo.
3: Cioè, sa dove mettere le mani, sa magari regolazione del sedile. Prima ci hai parlato, abbiamo abbassato davanti, abbiamo alzato davanti, abbiamo stretto dietro. Queste cose, secondo me, non sono proprio da tutti i piloti. È vero che lui non ha magari 13-14 anni con alcuni piloti che abbiamo avuto e magari non diventeranno mai dei professionisti del kart, ma perché tra magari 6 mesi, un anno vanno
0: le macchine.
1: Ho risposto io che Dino Chiesa, tenerlo tutti questi anni, perché comunque adesso è la figura principale da Dino come pilota, perché gli altri, perché chi va in macchina, che comunque, oltre che come persona, una bravissima persona, pilota, Dino Chiesa, ma secondo me, no, secondo chi lo conosce, valuta molto altre cose, e per rimanere in KR Danilo ha queste qualità, e quindi è normale questa cosa qua. Io però volevo fare, Ricky, prima che chiamo, una domanda veloce, una volta a Filippo, questi spoiler posteriori che stanno facendo un casino, soprattutto la gente che commenta, ma se uno ti tampona, che ho detto, abbiamo fatto prima una foto di un pilota che era gang, che gli è rientrato questo cavolo di spoiler e è andato a toccare sulla gomma e la praticamente rigata tutta e non puoi cambiare la gomma, perché diciamo anche questa cosa qui, se la gomma ti si rovina per questa causa, che è sempre comunque una cosa della FIA, tu non puoi cambiare la gomma,
2: te la tieni,
1: e quindi te la tieni. Poi oltretutto è stato fatti altri danni sul, mi sembra anche il silenziatore, mi ha mandato queste foto e mi ha detto guarda Matteo questi spoiler nuovi,
0: ma poi sono, ma guarda, molto rigidi,
1: questo qui il problema, ma a livello di assetto cambia o non cambia?
0: Allora, diciamo che l'anno scorso avevo fatto dei test, dei primi test con questi, diciamo, punto copriruota, però era totalmente chiusa la gomma e quindi era improponibile perché la gomma si scaldava a temperature estreme. Considera che era dicembre, eravamo a Franciacorta, dopo 2-3 giri col KZ facevi blister perché la gomma si scaldava molto. Con questi qua, diciamo, aperti, a livello di assetti, secondo me non cambia molto. L'unica cosa che, secondo me, in primis a livello estetico non sono bellissimi. Mm-hmm. E poi, essendo molto rigidi, ho guardato, diciamo, il contatto che vi ho detto prima con Gustavson, lui mi ha semplicemente sfiorato. Però essendo molto rigido, cioè la botta che è arrivata a me è stata forte. Io quando ho riguardato il video, se tu guardi il video, lui mi ha semplicemente sfiorato. Non è stato un tamponamento che lui dice... solo che magari quelli di prima, essendo un po' morbidi, attutivano un po' l'impatto, cioè si schiacciava un po'. Questo, essendo tanto rigido, anche su quel discorso lì, secondo me non è una buona cosa. E poi, come dici tu, se ti tamponano un po' più forte, ti tocca la gomma, sei costretto a fermarti, perché se continui dopo 2-3 giri, è già successo nella Junior, buchi la gomma.
3: C'è stato il gong,
1: puoi capire pure chi è, vabbè, me la sì.
3: Fammi vedere, aspetta
1: che ve lo metto meglio.
3: Facciamo vedere bene.
1: Un attimo, perché dopo se si vede il nome, ma non è per cattiveria, aspetta che rispecchia.
0: Così. Sì, ma io ho già capito, perché è successo anche a noi.
1: Oltre che la gomma, ripetiamo.
2: Comunque ragazzi, io voglio dire solo una cosa. È bellissimo parlare di tecnica, è bellissimo parlare davanti a un pilota che ha esperienza, ma consiglio Danilo di continuare su questa strada, ruba con gli occhi, perché il maestro ce l'hai, perciò ruba più che puoi. E ricordo anche, e voglio ricordare anche, che i grandi piloti del futuro, cioè, no, del passato, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, che sono diventati, erano anche tecnici.
1: E grazie, io vorrei fare una cosa, che il numero poi chiudiamo prima del mondiale, tanto è a settembre, lo diciamo, fa in trasmissione Danilo, c'è di fare una presentazione premondiale con lui e magari Dino Chiesa, che parliamo di questa cosa qua del mondiale.
0: Sarebbe volentieri, bello. Molto volentieri,
1: con il mentore Dino, che io lo c'ho il numero, magari tu intanto accendi il premondiale, faremo una puntata con te e con Dino.
0: E magari dopo mondiale, speriamo.
3: Facciamo solo il dopo mondiale, che così ci raccontano come vanno le cose.

0: no?
1: E si riportano carini.
0: Dai. Bene, noi
2: grazie mille.
0: Tantissimo.
2: Grazie mille, scusate per le interferenze.
0: Danilo Altamirano, grazie davvero. Vado
2: grazie mille a voi. Buona serata.
0: Ho le vincole
3: capito. Ciao, buon lavoro.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.
4: Se non sai cosa...

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.

0: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi curata da Marco Carena.
1: L'Italia se desta.
2: Cari amici sportivi, ciao dal TG Even, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
3: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
4: Sarà un calcio per beneficenza.
5: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
6: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
7: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
8: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
2: Un pronostico per la partita?
8: 5-5, pareggio con tanti gol.
0: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo. Aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un po' che, diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Un commento a caldo sulla partita?
1: Siamo stati sfortunati.
2: Pesaro, chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: il capitano, 10, come sempre, come il Pino, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte, Marco Carena, la nuovissima di campi, raccoglie di
0: aspetti. NC.
2: Come risultato finale 2-1, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri, vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo, per TGL Servizio, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
8: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
4: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
9: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente. Vuol dire che non si appartiene, e infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto, e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente, e allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere, e allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
4: Dalla Calabria, con gusto e furore, arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
10: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci, Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghermano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
4: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
4: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Pettinfiera, e oggi ci godiamo la seconda parte, perché la

0: avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
1: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
2: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
1: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
2: per
1: preparazione
2: imparare.
1: Per imparare, esatto.
2: Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale.
1: No? È una responsabilità. Complimenti davvero.
2: Grazie.
1: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
2: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
1: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
3: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, mi costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
1: Ma me lo fai col mio cane?
3: Esatto.
1: E da lì è nato tutto.
3: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
1: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
3: Ma non hai un Maine Coon?
1: Esatto.
3: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
1: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
4: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività e poi hanno una cosa...
1: Si siedono sul piede.
4: Sempre.
1: Classico, mi mancava Luca, guarda, fai vedere, si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
4: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
1: Giuro,
4: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non...
1: Bisogna di scaricare.
4: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
1: Ma no!
4: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
4: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca. E poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono. Meno, ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
4: Allora, noi siamo in

0: Provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il Beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto anche a volte irruenti perché è il loro carattere e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
0: Ma è realmente il Beagle.
1: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
0: Assolutamente, volentieri.
1: Brava, grazie, complimenti, mille, viva il Beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
2: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
1: Bravo,
2: che prende...
1: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande...
2: Ho fatto i miei compiti.
1: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
2: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
1: Da quanto sei volontario?
2: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
1: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
3: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
4: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi. Questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su dgevenze.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali, il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914. In un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore ad ogiva e accentina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

ti torna a pigliare.

0: Axtris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'inchiesta contro la pedopornografia online che ha portato all'arresto di 8 persone e 2 denunce tra Campania e Basilicata. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, età comprese tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, la donna di Pertosa che venne trovata priva di vita lungo una strada. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio.
1: A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emersa dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale, era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta e in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita perpetuosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima, vittima di un femminicidio di serie B.
0: E adesso ci occupiamo del confronto tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 in merito all'esposto in difesa dell'ospedale di Agropoli. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un territorio che è sfornito dell'emergenza urgenza.

0: tenore.
1: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del distretto sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza-urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
2: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.
3: Ed è polemica dopo la soppressione del treno che collega Milano e Sapri per mancanza di fondi regionali. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
4: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 9515 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo FICO.
3: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. A Salerno, nel Palazzo della Provincia, è stata inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani. Vediamo.
1: Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi.

0: Grazie alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al forum dei giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
1: Diamo spazio alla cultura con la ripresa degli scavi nel sito indigeno di Montepruno a Roscigno. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Roscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della campagna interna.
1: Proseguiamo con la cultura. Nei giorni scorsi Caggiano ha ospitato la proiezione del documentario Nanni Balestrini, Poetry Boy, alla presenza, tra gli altri, del regista Mario Martone.
3: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theater di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla

collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni.

informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Il comune di Matera è pronto a chiedere maggiori risorse al governo per completare gli interventi sui sassi, simbolo indiscusso della città.
1: Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio sassi e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista realizzata a Salerno a Fabrizio Checchi, presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, sulla presentazione di un protocollo per riconoscere i falsi. Vediamo.
2: C'è un mercato di falsi di Modigliani che è prolifero e se ne contano più di 3.000. Sono addirittura falsi che vengono certificati da enti, da istituzioni che non hanno più nessuna valenza per la certificazione. Inquinano il mercato e destano anche perplessità sul fatto di quanto ancora si sta producendo sui falsi. Quindi questo che noi stiamo facendo è la presentazione di un protocollo scientifico innovativo che prevede una serie di analisi sia chimiche che diciamo estetiche, quindi sulla natura della pittura di Modigliani, di come lui interpretava i soggetti, quali sono i soggetti che veramente Modigliani dipingeva, quali sono quelli che lui poteva conoscere e quelli che realmente collimano con la sua storia e col suo percorso artistico. Questo è il nostro impegno, siamo qui a Salerno perché? Perché Modigliani è stato molto, diciamo, affezionato alla costiera amalfitana e sorrentina, perché in giovane età ha dovuto spostarsi qui per salute, per riprendersi dalla sua malattia, di cui ha trovato giovamento. Quindi presenteremo questo protocollo il 12, che sarà una serie di iniziative non solo dal punto di vista dell'analisi, ma anche dal punto di vista legale, come combattere veramente le falsificazioni per la tutela dell'opera di Modigliani.
0: Infine andiamo a Palomonte, dove c'è stato un evento per le scuole legato alle tradizioni e alle radici. Per noi c'era Quintino Divona.
3: Dalla terra al futuro, studenti, tradizione e motori storici, protagonisti del progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri. Ci sono esperienze che lasciano un segno profondo nella crescita dei bambini, perché riescono a trasformare la conoscenza in emozione, la memoria in consapevolezza e il passato in una preziosa lezione per il futuro. E questo è il significato del progetto didattico Dal seme al pane, gli antichi mestieri, che ha coinvolto gli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno Buccino, plesso di Palomonte, in un percorso alla scoperta delle tradizioni agricole, del valore della terra e della cultura contadina. La manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi, ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, territorio, famiglie e associazioni, offrendo ai ragazzi l'opportunità di raccontare il lavoro svolto durante l'anno e di condividere con la comunità il patrimonio di conoscenze e valori acquisiti, attività semplici ma ricche di significato che hanno permesso ai bambini di riscoprire il valore della condivisione, del gioco di squadra e del divertimento autentico. Presidente Nardiello, qui a Filetta di Palomonte la presenza di 3 vetture storiche di qualche ciclomotore d'epoca. Come mai la presenza del CSA in questo progetto scolastico?
4: Il progetto scolastico è stato subito sposato dal club e da noi dell'ASI perché è un progetto condiviso, il veicolo storico con le varie sfaccettature, quindi parliamo della bicicletta, parliamo del ciclomotore, parliamo del motociclo e perché no le auto, ma il progetto più importante riguarda il contesto agricolo, perché il progetto promosso dal professore Iurio è dal grano alla farina, passando ovviamente per le varie fasi evolutive. Con i bambini abbiamo fatto un progetto didattico, quindi di studio a scuola per quanto riguarda la produzione del grano, che cosa si fa con il grano e soprattutto poi abbiamo fatto le varie visite guidate.
3: Dirigente, questo progetto bellissimo che si è concluso a Palomonte ha visto i bambini fortemente entusiasti di fare questo viaggio, diciamo, nel passato, però per proiettarsi al futuro.
5: Sì, sicuramente è stato un progetto molto importante, appunto perché affonda le radici nel passato. E da qui ecco che si costruisce un futuro, però facendo riferimento, tenendo presenti i valori che hanno che vengono tramandati anche attraverso questi mestieri che oggi purtroppo non si vedono più e che però fanno parte della nostra storia, soprattutto della nostra storia locale. Sicuramente il progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri, è uno degli esempi più autentici di scuola viva. E quindi l'aspetto laboratoriale, di vita vissuta, ecco, di confronto con quello che è stato il nostro passato, diventa per i nostri ragazzi consapevolezza.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori.

0: superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km orari in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km orari. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari,

Questa vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione di intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a quattro ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti,

emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: scale di casa o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale

0: e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Ancasa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni.

0: soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrovalo.

0: tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli

0: poli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolo.

0: miracolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: Stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le prologo del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta. Anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti.
0: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
1: Sì, questo un bellissimo altare marmoreo fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
0: Invece alle spalle di questo bellissimo altare?
1: Poi alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia,
0: è un
1: questa
0: tesoro meraviglia conservato,
1: che possiamo
0: benissimo.
1: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi. Quindi questa è una tecnica che, cioè, vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande, molto importante. Quindi Sacco, diciamo che effettivamente, se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero.
0: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che ha questa chiesa.
1: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
0: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia, allora i visitatori raggiungono questo luogo.
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare

0: questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
1: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa, e quindi sono curiosa di saperlo.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia, io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tumbagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio ricotta di capra cilentano, naturalmente, sì. Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un poco di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni, quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, lo chiamiamo noi raviolo, raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, come è la stessa
1: dolce,
2: cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia hai fatto di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Come
1: giusto?
2: Ci
1: capita? Sì. Vai, vai. Ora facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato, che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: di fatto
1: il cioccolato. Le imbuttitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come li chiamate,
2: cioccolato.
1: Si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne
2: sì.
1: O con i ceci si aggiungeva il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato
2: prima
1: a fare.
2: Si è sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
2: L'olio è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Ecco, vabbè. La da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli.
1: Raffaioli
2: fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio, a giugno, il 2 agosto, la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi con limone. Ci facciamo una grattatina di limone esternamente. Ci andiamo a mettere di limone così. Ci mettiamo. Che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo.
1: Così voi fate così, giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero perché fa male.
2: Ecco.
1: Facciamo così, E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato,
2: dopo
1: abbiamo detto.
2: Dopo gli americani facciamo
1: dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
1: Sì. No, metti prima questo.
2: Pochettino al centro e questo.
1: Ecco qua.
2: Ok.
1: E adesso?
2: Un poco di cacao.
1: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo
2: è il tocco finale.
1: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
1: Siamo a posto. Li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
1: E mo ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che insomma con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania, ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al
0: E
1: mondo.
0: quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie.

0: ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizione, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nucera, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del

patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antezzano di Baronissi il centro per

0: Rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola, ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata la sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction. Quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e Ferita perché?
1: Bella e Ferita perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite, e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto, con Enzo Ragone, i sindaci e Lorenzo Forte, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, e, insomma, a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri insomma sul territorio.
0: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ai noi, minacciate proprio dall'uomo.
1: Assolutamente, perché il lupo è una specie diciamo importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato, basta vedere quello che sta accadendo nel parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel parco d'Abruzzo, e quindi è una specie ancora più a rischio estinzione, e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali, che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
0: E con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando, che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. Il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Namaste, benvenuti a Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono felice di poter condurre in questa pratica di oggi. La pratica di oggi sarà mirata a una piccola serie di vinyasa che si chiama Warrior Series. Andiamo a combinare i guerrieri e a sentire proprio questa energia del flusso del vinyasa, di fluire respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi andiamo a prima prendere la nostra posizione in Siddhasana, le ginocchia più basse delle tue anche, appoggio bene le tue.

Mani sulle ginocchia, chiudi gli occhi, inspiro, porto le braccia verso l'alto. Mani in mezzo al cuore. Io osservo sempre, facciamo un check, un contatto con la nostra più profonda energia del nostro corpo fisico. Quindi osserva com'è tutto il tuo corpo fisico, come senti le articolazioni, le ossa, pelle, muscoli. Osserva il tuo livello di energia, se sei stanco, stanca o sei carica. Questa è una pratica molto indicata al mattino, quindi potrai utilizzarla sempre al mattino, una pratica energizzante. Osserva dove sono i tuoi pensieri, se nel passato o nel futuro. Osserva dove sono e dov'è le emozioni che appaiono in questo momento e la connessione su tutti i tuoi corpi. Vi invito a praticare, che abbiamo già visto, la nostra respirazione Ujjayi, che è quella che è di sostengo energizzante per i nostri vinyasa, ricordando che è la respirazione, è un pranayama che accade nella parte più ampia. E tutto sulla nostra glottide. Quindi andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, allungo bene e riporto avanti. Metto il petto, allungo, inspiro. Da qua tiro con la mia mano, il braccio opposto, guardo, spalla lontana, creo una grande inclinazione. Scendo, porto le braccia all'indietro, allungo, senti il corpo che piano piano si adagia. Inspira, braccio verso l'alto e afferro l'altra mano e vado a inclinare lateralmente, guardando verso la mia ascella opposta. Inspiro, giro le mani all'indietro, allungo, porto le braccia in linea, mani che toccano le spalle, facciamo piccole circonduzioni per portare questa energia nell'adare. I nostri adare sono i nostri punti di articolazione, all'interno poi all'esterno. Riportando sempre questa energia che fluisce. Inspiro in centro e espirando ruoto le spalle, porto le mani a pavimento. Inspiro, torno con la testa, le mani e le braccia vengono su, le mani. Inspiro in centro, ruoto appoggiando le mani, distendo le braccia, appoggio la mano e guardo espirando verso la parte opposta. Torno con la testa, inspiro, apro le braccia, le mani toccano le spalle, inspiro, cresco, espirando, entro in torsione. Torno con la testa, torno con le braccia, porto le mani, inspiro, espirando, entro, ricorda di entrare nella tua espirazione in torsione. Torno con la testa, torno, sempre un sorriso. E apro le braccia, benissimo. E da qua andiamo a spostare i tappeti, quello che avete, levare con le gambe. E iniziamo solo a muovere le anche. È molto importante cercare adesso, perché quando andiamo a fare le posizioni del guerriero in piedi, andiamo a sollecitare tantissimo le anche, quindi possiamo lavorare bene in hip openness. Mollo sempre. Quando passo all'indietro, guarda, spingo, senti proprio tutta la muscolatura che allunga. Na prossima rotazione vado, lascio 90 gradi, spingo, vengo verso la mia spalla opposta, porto le braccia verso l'alto e vado avanti, distendo le mie braccia. E rimango per tre respiri. Connettati alla tua energia, momento presente, le tue emozioni. Ujjayi, lascia cadere tutta la tensione. Da qui porto le braccia verso l'alto, inspirando, e ripasso in mezzo. E facciamo ancora un po' per mobilizzare, fino ad entrare nell'altro lato. Inspiro e vado verso il lato opposto. Da qui lascio la gamba a 90 gradi. Inspiro, braccio verso l'alto. Ricorda di andare verso la gamba opposta, espirando, vado avanti, lascio bene lá le mie gambe 90 gradi e inspiro per 3. Mantieni questo respiro profondo e connettiti con il tuo corpo fisico, quindi senti dove allunga, dove noi diciamo succa e stira. C'è una parte che tira e una parte che è rilassata.
Quindi Sukha vuol dire confortevole, senti dove sono i punti di conforto e poi i punti che sono un po' più che ti allungano, che ti tirano, ma che sono in equilibrio. Con la prossima ispirazione porto le braccia verso l'alto e ritorno ancora per fare ancora un po' di mobilità delle anche. E andiamo adesso a portare attenzione e andiamo in quadrupedia. E prendiamo le mani sotto le spalle, avete già visto bene questo asana, ginocchio sotto le tue cosce, tutta la tibia. E facciamo un po' di neutro per sentire bene il movimento. Gomiti, le spalle che si allontanano, ne vado in Bhittisthana. E Marishasana. Inizia a portare già il metatarso, immobilizzare la tua colonna, Ujjayi, per sentire questo movimento di grande equilibrio, ma soprattutto di grande mobilizzazione, fluire l'energia. Mantengo qua, iniziamo solo a spostare il peso del corpo, guarda, avanti, indietro, sentendo questo movimento che va spostando il peso del corpo, spalla avanti, fino a che poi inizio a guardare, muovere la testa e vado in Marishasana, quindi è un gatto in mucca un po' che si muove come un cerchio. E quando vado con le mani al petto, lungo, spingo con le mani con la tibia, fino a che vado appoggiare in Balasana, quindi guardo avanti, espirando vado. Fate attenzione se hai problema sulle ginocchia, di non andare troppo giù, quindi ascolta il tuo corpo, ricorda Ahimsa, quindi non violenza su di te. E allungo ancora. Dall'altra parte, iniziamo piccoli prima, guarda, prima sposto in avanti, lascio le mie ginocchia fisse, poi inizio a collegare la testa, avanti, metto il petto, avanti, senti proprio tutta la colonna che si muove, spingo con la tibia e andiamo adesso a aumentare questo cerchio portando i talloni verso i glutei, quindi Balasana, Marishasana, Bhittisthana. Quindi mucca, gatto, bambino, e senti il tuo corpo che si muove, tutta l'energia. Pensa in un elemento acqua, essa fluidità. Fermo in centro, benissimo, da qua punta e metatarsi. E da qua andiamo a portare adesso il braccio in avanti, guarda. Gomiti, taglio del gomito in avanti, spingo. Come se fosse un nado mukha, però sulle ginocchia, ok? Quindi un cane a testa in giù, immagina dove erano i miei piedi, sono le ginocchia, e spingo le mie ascelle verso il pavimento, ok? Praticamente qua non toccherò forse la testa, ok? Se tocco, ma devo guardare l'ombelico, ma sento la mobilità delle scapole che extra ruotano. Tibia bene firme e salde. Fino che appoggio, guardo in avanti e faccio il peep dog. Porto il mento al pavimento, le braccia distese, ma mantengo i gomiti distesi e il bacino sopra le tue ginocchia, distendo bene. Qua, quattro respiri. Samavitri, quindi inspiro in cinque e espiro in cinque. Da qui appoggio l'avambraccio, scivolo in avanti, inspiro e vado appoggiare nella sfinge, poggio il avambraccio, spalle lontane dell'orecchio, guardo il soffitto, spingo bene il pube attaccato, scendo con le spalle, porto adesso le mie mani vicino alle spalle, punto i piedi, da qua appoggio i piedi a terra, ginocchio a terra, e spingo e vado in Ardha Plankasana. Da qua distendo in Plankasana. E vado em Adho Mukha, porto i talloni a terra. Quindi da qui cammino e cerco sempre di sollevare le dita dei miei piedi. Quindi quell'esercizio che abbiamo fatto asana con le ginocchia al petto per aiutare bene, vedi, il nostro Adho Mukha. Sollevo le dita, attivo l'arco plantare. Sollevo i talloni e qua faccio un po' di walking. E posso anche guardare il lato opposto, facendo una piccola torsione, quindi questo movimento è ampio.
Benissimo. Da qua sollevo i talloni, piego le ginocchia, guarda avanti, cane facilitato, ok? Da cane facilitato andiamo a fare una curva con la colonna e andare al cane a testa in su, ma è diverso questo cane. Le ginocchia non appoggeranno a terra, vedi, le spalle sono lontane e il peso del corpo non fuori i piedi, ma sul primo e secondo dito. Espiro, mento al petto, ruoto e ritorno in Adho Mukha. Sollevo il tallone, curvo la colonna come un body wave. L'ultimo ad arrivare alla testa, quindi vedi, distendo, le mie mani sono sotto le spalle. Da qua spingo prima da uscire alla testa, guardo l'ombelico, una vertebra alla volta, punta e poi tallone a terra. Quindi sollevo la punta, onda con la colonna lombare, toracica, e l'ultima da salire è la testa. La testa è l'ultima ad arrivare, la prima a uscire, mento al petto, spingo, spingo, spingo e tallone a terra. Ottimo, respira per tre, aggiustati sempre, importante sempre aggiustare, l'asana non è mai fermo, l'asana c'è sempre quei micro movimenti. Sollevi i talloni, piega le ginocchia, guardo avanti, cane facilitato, cammino avanti e vengo in Ardha. Quindi ricorda il peso del corpo, non dietro ma in avanti, le mani sono dietro più possibile, posso appoggiare anche tutta la mano, guardo avanti e vado in Uttanasana. Posso afferrare con il mio terzo dito dietro nel tendine. Inspiro, guardo avanti, vengo verso l'alto e Udivarasana Pranamasana. Da qui facciamo per 2 volte il saluto al sole, ok? Saluto Sole A e andiamo, però andiamo a portare Ashtanga Namaskara, ok? Quindi, e poi prepariamoci per fare la nostra serie. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, Utiva, fletto le anche e vado in Uttanasana. Da qui guardo, fatto Ardha Uttanasana, quindi apro per il peso del corpo, questo è un saluto al sole nuovo, piego le ginocchia e mani a terra, faccio un passo con la mia gamba destra, sinistra e vado in Plankasana. Da Plankasana faccio ginocchio, Ashtanga Namaskara, Urdhva, Bhujangasana, torno Ashtanga Namaskara e vado in Adho Mukha. Respiro per tre. Uno, due, tre. Sollevo i talloni, piego avanti e vengo camminando. Ardha Uttanasana. Inspiro, Urdhva. E porto le mani. E adesso il secondo faremo con Plankasana, con Chaturanga. Quindi portiamo le braccia lungo il tronco, Tadasana. Inspiro, Urdhva Hastasana. Fletto le anche, vado in avanti, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Piego le ginocchia, mani a terra. Passo, passo e qua sono in Plankasana. Da Plankasana, mantengo le gambe distese. Se vuoi provare, se non puoi appoggiare le ginocchia a terra come abbiamo fatto prima, sposto le spalle in avanti, vado vicino al pavimento, angolo di 90 gradi, scivolo in avanti, collo dei piedi. E adesso faccio Urdhva, cane testa in su, rotolo sui piedi e vado in Adho Mukha. Da qua respiro. Benissimo. Te. E da qua andiamo a portare adesso, extraruoto i talloni della mia gamba destra, poggio i piedi e vado a portare i piedi sinistro al posto della mia mano e vengo in Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 1, le mie anche sono chiuse, vedi? E i piedi 45 gradi. Braccio verso l'alto, inspiro 1. Ginocchio sopra la caviglia e le anche sono più alte delle ginocchia nel Virabhadrasana 1 e Virabhadrasana 2. Vedi, le mie anche sono più alte delle ginocchia. Mantengo, pubi dentro senza caricare la lombare. Ujjayi. Sollevo i talloni della gamba posteriore, sposto i piedi e vado ad entrare in Vira 2. Quindi i talloni della mia gamba davanti è in linea con l'arco plantare. Vira 2, le braccia sono unite, quindi più in direzione all'esterno,
ginocchio aperto, quindi spingi e la gamba che fa una intrarotazione e l'altra aperta, aprendo le tue anche. Due. Tre. Palmo verso l'altro. Inspirando, vado in guerriero del sole. Viparita. Virabhadrasana. Porto qua, posso portare la mano dietro, allungo. Tre, respiri. Anche cinque respiri, quindi inspiro in cinque, espiro in cinque per cinque volte. Ogni respiro ascolta il tuo corpo, la tua energia, la tua mente nel momento presente, le tue emozioni. Da qua ritorno e vira due. E vado in pace, vo con asana, posso andare con gomito e apro qui, laterale, quindi ho l'opzione da qui. Oppure andare con le mani a terra, quindi il mio bacino sarà più basso. Benissimo, due. Piedi, sempre 45. Ritorno e vira Baddhanasana, due. Da qui vado a girare il braccio opposto per entrare, aggiusto le gambe e torno in Anjanayasana. Anjanayasana, le mie ginocchia sono in linea con le mie anche, più possibile, un grande affondo. E facciamo il terzo guerriero, porto le mani al cuore, piego la gamba dietro, tronco in avanti, e da qua sollevo la mia gamba per andare in Virabhadrasana 3. Anche sono chiuse. Mano al cuore, tre, piego la gamba, porto le mani a terra, grande passo, e qua facciamo un vinyasa, porto le mani, posso fare Ashtanga Namaskara o Chaturanga, quindi sei appoggi, quindi posso scegliere o Bhujangasana, o il Cobra, o Adho Mukha, rotolo sui piedi e respiro, bravissimi, ispira per uno, per due e per tre. Da qui prepariamoci, puoi anche a ogni momento andare in Balasana, ok? E sarò alto i talloni della gamba, sinistra, ginocchio destro, punto, e vado avanti. Inspiro e vado in Virabhadrasana 1. Quindi qua le mie anche sono chiuse. Mantengo sempre il braccio disteso, le anche chiuse, quindi entro con questa gamba per allineare l'ischi, quindi non sono aperta, okay? E la mia gamba è come una X, vedi? Quindi quanto più ho la gamba avanti con la posteriore, 45 gradi, le anche sono chiuse. Due. Guardo avanti al soffitto. Tre. Sollevo i talloni della gamba posteriore e vado a spostare per entrare in Virabhadrasana 2. Quindi vedi, mi do le spalle a voi, ok? Quindi mantengo qua il tallone, benissimo. Io giro dall'altra parte così potete vedere meglio. Quindi sono come una X, Virabhadrasana 2, 2. Il peso del corpo a volte tende in avanti, quindi portali indietro, come se avessi impugnando la tua spada. Guerriero del sole, porto le braccia verso l'alto. C'è anche una storia molto bella del guerriero che va a salvare la sua amata, no? Quindi lui con questi gesti, come se impugnasse la spada. Quindi prima lui mira, prepara per dopo tagliare la testa del suo avversario. Porto le braccia. Torna in vira due, anche sempre aperta, ricordatela. E da qua, e inspirando, vado in pace, vo con asana, posizione dell'angolo, guardo lato opposto. Se il tallone, piede si scola, spinge verso il pavimento, gamba, piede 45. Poi posso anche andare in pace, vo con asana, più basso ancora. Ujjayi per mantenere tu, corpo riscaldato, senti il suono, lasciati guidare
del sonno del tuo respiro, ritorno in Virabhadrana 2,

Tre respiri, ginocchio sopra le tue anche. Da qua vado a portare, inspiro, porto le braccia verso l'alto e entro in Anjanayasana. Anjanayasana è un grande affondo, quindi normalmente le mie anche saranno in linea più basse delle mie ginocchio in linea. Apro bene il pube verso l'alto, distendo bene la gamba posteriore, posso inclinare, apro bene il petto. Porto le mani al cuore, piego la gamba, stronco in avanti, cammino un po' e da qui sollevo la mia gamba per andare in Virabhadrasana 3. Anche chiuse. Guidati, lasciate guidare del tuo respiro. Ancora un respiro completo. Vado ad appoggiare le mani a terra, passo grande dietro e subito Plankasana, Chaturanga o Ashtanga Namaskara. Scivolo in avanti, inspiro, Urdhva, rotolo sui piedi e Adho Mukha. E questa è la nostra serie di Virabhadrasana, dei guerrieri. Uno, due, Viparita e guerriero tre. Canela equilibrio. Solleva il tallone, piega le ginocchia e vai in Balasana. Lascia le braccia. Distendi, recupera. Posso portare anche le braccia lì indietro. Questo Balasana è più di recupero. I palmi, i gomiti devono appoggiare a terra, ok? Come una piccola tartaruga rovesciata. Posso appoggiare la testa oppure un pugno, una mano sopra l'altra. Quella che è più confortevole. Yoga è fare conforto. Da qua riporto le mie mani vicino alle spalle. Srotolo mentre il petto, srotolo una vertebra alla volta. Rilasso le spalle. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani nel cuore. Arrivo in quadrupedia. Distendo. E da qua andiamo a tornare in Adho Mukha. Per solo fare un passaggio, quindi vado a incrociare le mie gambe, distendo e torno in Dandasana. Dandasana le braccia sono a lungo del tronco, in linea con il bacino, gambe distese e allungo bene come se fosse la posizione del bastone. Inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, proietto le tronco in avanti, l'ischia indietro, afferro, vado nella Lilaloce. Inspiro, allungo, come se staccassi il tallone, guarda. Espirando, porto la testa verso la tibia. Da qua, inspiro, porto la gamba destra verso l'alto. Allungo bene. E capada. Espiro, ruoto verso l'altro posto. Torno in avanti. Vado in. Afferro il bordo dei piedi esterno anche. Paschimottanasana. Inspiro, gamba opposta e capada. Afferro il mezzo dei piedi. Inspiro, allungo. Espirando, ruoto. Inspiro, torno in centro. Espiro, scendo. Paschimottanasana. Guardo avanti, vengo su. Porto le braccia lateralmente. Comincio adesso a spostare il peso del corpo indietro, piegando le gambe. E sento l'ischia, stacco la gamba per andare in Ardha Navasana. Quindi ho la gamba piegata, solo l'ischia appoggio no pavimento. Piedi aperto e iogico, schiena dritta. Da qui riporto le mani al cuore, vado nel boat, senza appoggiare la testa e senza appoggiare le gambe. E apro completamente. Entro in Shavasana. Gambe divaricate a larghezza del tuo tappetino.

braccia distese, palmo verso il soffitto. Ascolta il tuo respiro. Ascolta tutto il tuo corpo fisico, energetico, mentale, le tue emozioni. Da qua piega la tua gamba sinistra, braccio dietro, girasi tutto a fianco e ci rimettiamo seduti. Siddhasana. Ah, allunghiamo bene. Dopo che hai fatto questa pratica unendo tutti e tre guerrieri usando bene il tuo Ujjayi, breathe, inspiro, porto le mani verso l'alto, porto le mani al cuore e siamo arrivati al termine della nostra pratica di oggi, della nostra lezione, della nostra puntata. E vi ricordo l'appuntamento di Gusto Yoga Web TV la stessa ora. E vi invito a seguirmi e iscriversi al mio canale. E vi aspetto alla prossima lezione, al prossimo appuntamento. Namaste. Shanti, shanti, shanti. Namaste.

0: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
1: Yemen rimane one of the world's worst humanitarian crisis.
2: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese.

0: sedia di rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
1: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui i narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
2: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore e Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024,

0: quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi dalla scuola primaria alla maturità hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione

0: Depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.
1: Mille fiori di castagno o di timo, chiaro o ambrato, dà sapore e fa la differenza. È il miele delle montagne del nord dell'Albania, nell'area di Puka. Garantisce un reddito aggiuntivo alle famiglie che dipendono ancora dall'agricoltura tradizionale. Produzione e vendita di cera, propoli e altri prodotti dell'apicoltura danno opportunità ai giovani.
2: Ero emigrato nell'Unione Europea, ma lì ho avuto molte difficoltà e allora ho deciso di tornare per lavorare di nuovo nell'apicoltura. Con la mia famiglia ho ricevuto il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fornito attrezzature, arnie e anche fondi mobili contro l'acaro parassita della varroa.
1: L'iniziativa si chiama La Via del Miele e quest'anno ha permesso la formazione professionale di 38 aziende familiari. A coordinare il servizio è l'ONG italiana Volontari nel Mondo RTM, in collaborazione con la Diocesi di Sapa. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 che può essere destinato anche a RTM. No al caporalato, sì al superamento del testo unico sull'immigrazione del 1998 attraverso una nuova visione politica più inclusiva e orientata al futuro. Sono alcuni dei temi al centro del confronto ospitato nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma. L'iniziativa è stata promossa dal CONADIMI, il Consiglio Nazionale delle Diaspore e delle Migrazioni, una rete che riunisce 110 associazioni.
3: Il risultato è buono, siamo propositivi, siamo fiduciosi che con un lavoro costante potremo portare le nostre istanze che abbiamo raccolto per creare una proposta per cambiare il paradigma del mondo delle migrazioni in Italia.
1: Oltre 600 corridori nel cuore di Villa Borghese a Roma. La gara, 5 chilometri non competitivi attorno al Parco dei Daini, si chiama Run for Run. Ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e le persone affette dalla malattia neurodegenerativa di Huntington. In una giornata di sole, a testimoniare il proprio impegno sono stati anche l'allenatore Fabrizio Donato e Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia olimpica nel 2024, 2 volte campione del mondo indoor.
4: È stata una battaglia difficile, però come tutte le battaglie si possono superare, quindi è soltanto un ostacolo che non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti e superare tutti gli ostacoli possibili della vita.
1: A correre anche Delia Triarico, affetta dalla malattia di Huntington.
5: Sono felicissima di questa seconda edizione. Spero che vada sempre avanti la ricerca, perché è importante.
6: Sarebbe bello se quelli che noi aiutiamo a un certo punto aiutassero. Ebbene, vi comunico ufficialmente che Dulce dall'anno prossimo diventerà insegnante.
1: Capita anche questo alla scuola di italiano di Casa del Brela Rodengo Saiano nel Bresciano. Sono le immagini della festa di fine anno con Dulce Rocío Socorro Zapata, che è originaria del Venezuela. non solo verbi da coniugare e nuove parole da imparare, ma anche amicizie, relazioni e tempo dedicato agli altri. A Casa del Brel, gestita dalla Fondazione Punto Missione, negli ultimi 12 mesi sono stati accolti oltre 50 studenti provenienti da più di 20 paesi diversi. Accanto alle lezioni, laboratori di conversazione, scrittura e persino cucina. Molti hanno potuto partecipare grazie ai volontari che hanno garantito il servizio di babysitting per le famiglie.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'inchiesta contro la pedopornografia online che ha portato all'arresto di 8 persone e 2 denunce tra Campania e Basilicata. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli con

0: cura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri i dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, di età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.
1: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, la donna di Pertosa che venne trovata priva di vita lungo una strada. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio.
0: A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emersa dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale. Era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta in furia a Pertosa. Tanti sospetti, nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita per Pertosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima di un femminicidio di serie B.
1: E adesso ci occupiamo del confronto tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 in merito all'esposto in difesa dell'ospedale di Agropoli. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un territorio che è sfornito dell'emergenza urgenza e la gente muore.
4: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Novi Veglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
5: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto, esposto che

0: Ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.
1: Ed è polemica dopo la soppressione del treno che collega Milano e Sapri per mancanza di fondi regionali. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione della Frecciarossa 9515 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Cendola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo FICO.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio. A Salerno, nel Palazzo della Provincia, è stata inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani. Vediamo.
1: Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
0: Diamo spazio alla cultura con la ripresa degli scavi nel sito indigeno di Montepruno a Roscigno. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Roscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno-Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.
0: Proseguiamo con la cultura. Nei giorni scorsi Caggiano ha ospitato la proiezione del documentario Nanni Balestrini, Poetry Boy, alla presenza, tra gli altri, del regista Mario Martone.
3: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theatre di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Il comune di Matera è pronto a chiedere maggiori risorse al governo per completare gli interventi sui sassi, simbolo indiscusso della città.
1: Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio sassi e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista realizzata a Salerno a Fabrizio Checchi, presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, sulla presentazione di un protocollo per riconoscere i falsi. Vediamo.
2: C'è un mercato di falsi di Modigliani che è prolifero, e se ne contano più di 3.000. Sono addirittura falsi che vengono certificati da enti, da istituzioni che non hanno più nessuna valenza per la certificazione. Inquinano il mercato e destano anche perplessità sul fatto di quanto ancora si sta producendo sui falsi. Quindi questo che noi stiamo facendo è la presentazione di un protocollo scientifico innovativo che prevede una serie di analisi sia chimiche che diciamo estetiche, quindi sulla natura della pittura di Modigliani, di come lui interpretava i soggetti. Quali sono i soggetti che veramente Modigliani dipingeva, quali sono quelli che lui poteva conoscere e quelli che realmente collimano con la sua storia e col suo percorso artistico. Questo è il nostro impegno, siamo qui a Salerno perché Modigliani è stato molto, diciamo, affezionato alla costiera amalfitana e sorrentina, perché in giovane età ha dovuto spostarsi qui per salute, per riprendersi dalla sua malattia, di cui ha trovato giovamento. Quindi presenteremo questo protocollo il 12, che sarà una serie di iniziative non solo dal punto di vista dell'analisi, ma anche dal punto di vista legale, come combattere veramente le falsificazioni per la tutela dell'opera di Modigliani.
0: Infine andiamo a Palomonte, dove c'è stato un evento per le scuole legato alle tradizioni e alle radici. Per noi c'era Quintino Divona.
3: Dalla terra al futuro, studenti, tradizione e motori storici, protagonisti del progetto Dal seme al pane e gli antichi mestieri.

0: Ci sono esperienze che lasciano un segno profondo nella crescita dei bambini, perché riescono a trasformare la conoscenza in emozione, la memoria in consapevolezza e il passato in una preziosa lezione per il futuro. E questo è il significato del progetto didattico Dal seme al pane, gli antichi mestieri, che ha coinvolto gli alunni delle classi 3, 4 e 5 dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno Buccino, plesso di Palomonte, in un percorso alla scoperta delle tradizioni agricole, del valore della terra e della cultura contadina. La manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi, ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, territorio, famiglie e associazioni, offrendo ai ragazzi l'opportunità di raccontare il lavoro svolto durante l'anno e di condividere con la comunità il patrimonio di conoscenze e valori acquisiti, attività semplici ma ricche di significato che hanno permesso ai bambini di riscoprire il valore della condivisione, del gioco di squadra e del divertimento autentico. Presidente Nardiello, qui a Filetta di Palomonte la presenza di 3 vetture storiche di qualche ciclomotore d'epoca. Come mai la presenza del CSA in questo progetto scolastico?
1: Il progetto scolastico è stato subito sposato dal club e da noi dell'ASI perché è un progetto condiviso, il veicolo storico con le varie sfaccettature, quindi parliamo della bicicletta, parliamo del ciclomotore, parliamo del motociclo e perché no le auto, ma il progetto più importante riguarda il contesto agricolo perché il progetto promosso dal professore Iorio è dal grano alla farina, passando ovviamente per le varie fasi evolutive. Con i bambini abbiamo fatto un progetto didattico, quindi di studio a scuola per quanto riguarda la produzione del grano, che cosa si fa con il grano e soprattutto poi abbiamo fatto le varie visite guidate.
0: Dirigente, questo progetto bellissimo che si è concluso a Palomonte ha visto i bambini fortemente entusiasti di fare questo viaggio, diciamo, nel passato, però per proiettarsi al futuro.
2: Sì, sicuramente è stato un progetto molto importante, appunto perché affonda le radici nel passato e da qui ecco che si costruisce un futuro, però facendo riferimento, tenendo presenti i valori che hanno che vengono tramandati anche attraverso questi mestieri che oggi purtroppo non si vedono più e che però fanno parte della nostra storia, soprattutto della nostra storia locale. Sicuramente il progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri, è uno degli esempi più autentici di scuola viva. E quindi l'aspetto laboratoriale, di vita vissuta, ecco, di confronto con quello che è stato il nostro passato, diventa per i nostri ragazzi consapevolezza.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
2: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
6: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
7: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
6: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
8: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
4: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
9: Aiuto! No!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
9: No!
10: Lo promettiamo!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
9: Sì, certo, possono!
10: Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
11: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
12: Vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
11: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
13: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
11: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
13: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
4: Sì, hai ragione, ma...
13: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
11: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
12: Ehi tu, vecchio cane!
14: Lupo!
12: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
14: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
12: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
11: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
12: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
14: Cosa? Non lo farò mai!
12: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
14: Su, come posso fidarmi di te?
12: In cambio, mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
11: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
13: Hai visto Sultano?
4: No, deve essere in giro da qualche parte.
13: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
11: Intanto il vecchio Sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
12: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
11: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa d'imprevisto. Mentre correva,

0: correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
2: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
3: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
4: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
0: Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
2: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica

0: biblioteca un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026 legata al mare è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore,

0: hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il quarto anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'inchiesta contro la pedopornografia online che ha portato all'arresto di 8 persone e 2 denunce tra Campania e Basilicata. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche,

possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta, in azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione

0: Quindi restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, la donna di Pertosa che venne trovata priva di vita lungo una strada. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio.
2: A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emerso dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella. L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale, era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti, laddove fosse stato lui ad ucciderla, e ovviamente non c'è certezza, ce l'avrebbe potuto fare da solo a ucciderla e poi a trasportarla fino a 5 km di distanza? Anche gli eventuali suoi complici mai sono stati trovati. Tanti sospetti, anche case popolari abbandonate di fretta e in furia a Pertosa, tanti sospetti. Nessuna certezza. A distanza di 10 anni, Isabella Panzella è stata completamente dimenticata. Forse questa è l'unica certezza. La certezza che un omicidio, che è una ferita per Pertosa, è meglio che venga dimenticato, così come la sua vittima, vittima di un femminicidio di serie B.
0: E adesso ci occupiamo del confronto tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 in merito all'esposto in difesa dell'ospedale di Agropoli. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un territorio che è sfornito delle emergenze urgenze, la gente muore.
4: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa 2 ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
5: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter

0: per rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.
1: Ed è polemica dopo la soppressione del treno che collega Milano e Sapri per mancanza di fondi regionali. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 9515 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo FICO.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio. A Salerno, nel Palazzo della Provincia, è stata inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani. Vediamo.
1: Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
0: Diamo spazio alla cultura con la ripresa degli scavi nel sito indigeno di Montepruno a Roscigno. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Roscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della campagna interna.
0: Proseguiamo con la cultura. Nei giorni scorsi Caggiano ha ospitato la proiezione del documentario Nanni Balestrini, Poetry Boy, alla presenza tra gli altri del regista Mario Martone.
3: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theater di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973 21

0: Bentrovati in studio con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Il comune di Matera è pronto a chiedere maggiori risorse al governo per completare gli interventi sui sassi, simbolo indiscusso della città.
1: Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio sassi e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è l'assessore comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista realizzata a Salerno a Fabrizio Checchi, presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, sulla presentazione di un protocollo per riconoscere i falsi. Vediamo.
2: C'è un mercato di falsi di Modigliani che è prolifero e se ne contano più di 3.000. Sono addirittura falsi che vengono certificati da enti, da istituzioni che non hanno più nessuna valenza per la certificazione. Inquinano il mercato e destano anche perplessità sul fatto di quanto ancora si sta producendo sui falsi. Quindi questo che noi stiamo facendo è la presentazione di un protocollo scientifico innovativo che prevede una serie di analisi sia chimiche che diciamo estetiche, quindi sulla natura della pittura di Modigliani, di come lui interpretava i soggetti, quali sono i soggetti che veramente Modigliani dipingeva, quali sono quelli che lui poteva conoscere e quelli che realmente collimano con la sua storia e col suo percorso artistico. Questo è il nostro impegno, siamo qui a Salerno perché Modigliani è stato molto, diciamo, affezionato alla costiera amalfitana e sorrentina, perché in giovane età ha dovuto spostarsi qui per salute, per riprendersi dalla sua malattia, di cui ha trovato giovamento. Quindi presenteremo questo protocollo il 12, che sarà una serie di iniziative non solo dal punto di vista dell'analisi, ma anche dal punto di vista legale, come combattere veramente le falsificazioni per la tutela dell'opera di Modigliani.
0: Infine andiamo a Palomonte, dove c'è stato un evento per le scuole legato alle tradizioni e alle radici. Per noi c'era Quintino Divona.
3: Dalla terra al futuro, studenti, tradizione e motori storici, protagonisti del progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri. Ci sono esperienze che lasciano un segno profondo nella crescita dei bambini, perché riescono a trasformare la conoscenza in emozione, la memoria in consapevolezza e il passato in una preziosa lezione per il futuro. E questo è il significato del progetto didattico Dal seme al pane, gli antichi mestieri, che ha coinvolto gli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno Buccino, plesso di Palomonte, in un percorso alla scoperta delle tradizioni agricole, del valore della terra e della cultura contadina. La manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi, ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, territorio, famiglie e associazioni, offrendo ai ragazzi l'opportunità di raccontare il lavoro svolto durante l'anno e di condividere con la comunità il patrimonio di conoscenze e valori acquisiti, attività semplici ma ricche di significato.

0: progetto che hanno permesso ai bambini di riscoprire il valore della condivisione, del gioco di squadra e del divertimento autentico.
1: Presidente Nardiello, qui a Filetta di Palomonte la presenza di 3 vetture storiche di qualche ciclomotore d'epoca. Come mai la presenza del CSA in questo progetto scolastico?
2: Il progetto scolastico è stato subito sposato dal club e da noi dell'ASI perché è un progetto condiviso, il veicolo storico con le varie sfaccettature. Quindi parliamo della bicicletta, parliamo del ciclomotore, parliamo del motociclo e perché no le auto. Ma il progetto più importante riguarda il contesto agricolo, perché il progetto promosso dal professore Iorio è dal grano alla farina, passando ovviamente per le varie fasi evolutive. Con i bambini abbiamo fatto un progetto didattico, quindi di studio a scuola, per quanto riguarda la produzione del grano, che cosa si fa con il grano, e soprattutto poi abbiamo fatto le varie visite guidate.
0: Dirigente, questo progetto bellissimo che si è concluso a Palomonte ha visto i bambini fortemente entusiasti di fare questo viaggio, diciamo, nel passato, però per proiettarsi al futuro.
3: Sì, sicuramente è stato un progetto molto importante, appunto perché affonda le radici nel passato e da qui ecco che si costruisce un futuro, però facendo riferimento, tenendo presenti i valori che hanno che vengono tramandati anche attraverso questi mestieri che oggi purtroppo non si vedono più e che però fanno parte della nostra storia, soprattutto della nostra storia locale. Sicuramente il progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri, è uno degli esempi più autentici di scuola viva. E quindi l'aspetto laboratoriale, di vita vissuta, ecco, di confronto con quello che è stato il nostro passato, diventa per i nostri ragazzi consapevolezza.
4: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti, e l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto debbano avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
0: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
1: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti. E siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al governo, già dalla legge di bilancio, di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

quando è stato fondato il primo ente pensionistico italiano? L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.

Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari intanto non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

0: Quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.
1: Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams, CGIL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
0: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali va a vantaggio dell'azienda stessa.
1: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata dal ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nell'entità che è stata decisa. Qualche segnale da parte delle istituzioni di vicinanza ai lavoratori è necessario in questa fase.

0: L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondi Impresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua.

0: Nel suo nuovo spot, un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
1: Hit it! That's what I'm talking about!
2: Wait!
3: Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte, in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
0: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
1: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
1: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
2: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale. ai più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, al più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal mezzogiorno. E mezzogiorno non è una questione meridionale. Il mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: In Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@cioffsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato, che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca-CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare, facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà. Persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
0: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914, in un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia.

a Città Bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica, iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa.

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore ad ogiva e accentina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un risparmio.

0: stagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata.

0: lavata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che

0: capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creandole creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale

0: sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere.

0: Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Mille fiori di castagno o di timo, chiaro o ambrato, dà sapore e fa la differenza. È il miele delle montagne del nord dell'Albania, nell'area di Puka. Garantisce un reddito aggiuntivo alle famiglie che dipendono ancora dall'agricoltura tradizionale. Produzione e vendita di cera, propoli e altri prodotti dell'apicoltura danno opportunità ai giovani.
1: Ero emigrato nell'Unione Europea, ma lì ho avuto molte difficoltà e allora ho deciso di tornare per lavorare di nuovo nell'apicoltura. Con la mia famiglia ho ricevuto il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fornito attrezzature, arnie e anche fondi mobili contro l'acaro parassita della varroa.
0: L'iniziativa si chiama La Via del Miele e quest'anno ha permesso la formazione professionale di 38 aziende familiari. A coordinare il servizio è l'ONG italiana Volontari nel Mondo RTM, in collaborazione con la Diocesi di Sapa. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 che può essere destinato anche a RTM.

0: No al caporalato, sì al superamento del testo unico sull'immigrazione del 1998, attraverso una nuova visione politica più inclusiva e orientata al futuro. Sono alcuni dei temi al centro del confronto ospitato nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma. L'iniziativa è stata promossa dal CONADIMI, il Consiglio Nazionale delle Diaspore e delle Migrazioni, una rete che riunisce 110 associazioni.
1: Il risultato è buono, siamo propositivi, siamo fiduciosi che con un lavoro costante potremo portare le nostre istanze che abbiamo raccolto per creare una proposta per cambiare il paradigma del mondo delle migrazioni in Italia.
0: Oltre 600 corridori nel cuore di Villa Borghese a Roma. La gara, 5 chilometri non competitivi attorno al Parco dei Daini, si chiama Run for Run. Ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e le persone affette dalla malattia neurodegenerativa di Huntington. In una giornata di sole, a testimoniare il proprio impegno sono stati anche l'allenatore Fabrizio Donato e Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia olimpica nel 2024, due volte campione del mondo indoor.
2: È stata una battaglia difficile, però come tutte le battaglie si possono superare, quindi è soltanto un ostacolo che non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti e superare tutti gli ostacoli possibili della vita.
0: A correre anche Delia Triarico, affetta dalla malattia di Huntington.
3: Sono felicissima di questa seconda edizione. Spero che vada sempre avanti la ricerca, perché è importante.
4: Sarebbe bello se quelli che noi aiutiamo a un certo punto aiutassero quelli. Ebbene, vi comunico ufficialmente che Dulce dall'anno prossimo diventerà insegnante.
0: Capita anche questo alla scuola di italiano di Casa del Brelaro Dengo Saiano, nel Bresciano. Sono le immagini della festa di fine anno con Dulce Rocío Socorro Zapata, che è originaria del Venezuela. Non solo verbi da coniugare e nuove parole da imparare, ma anche amicizie, relazioni e tempo dedicato agli altri. A Casa del Brel, gestita dalla Fondazione Punto Missione, negli ultimi 12 mesi sono stati accolti oltre 50 studenti provenienti da più di 20 paesi diversi. Accanto alle lezioni, laboratori di conversazione, scrittura e persino cucina. Molti hanno potuto partecipare grazie ai volontari che hanno garantito il servizio di babysitting per le famiglie.
5: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula, la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica, infatti, si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle

0: referenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AWS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'inchiesta contro la pedopornografia online che ha portato all'arresto di 8 persone e 2 denunce tra Campania e Basilicata. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Importante e vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, quarta sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. L'indagine, avviata a febbraio, ha consentito di smantellare una rete dedita allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali particolarmente riservate. Gli investigatori, operando sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati dagli utenti coinvolti, hanno svolto un lungo e complesso lavoro di infiltrazione online, monitorando diversi canali usati per il caricamento, la conservazione e la condivisione di contenuti illeciti. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire così alle persone reali coinvolte. Gli elementi raccolti hanno consentito di portare avanti 11 decreti di perquisizioni tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e Caserta. In azione 50 operatori specializzati della Polizia Postale. Nel corso delle perquisizioni sono state sottoposte a sequestri dispositivi informatici, individuate poi le applicazioni utilizzate per la gestione e la condivisione del materiale illecito. Sono 8 le persone arrestate in flagranza, tra cui uno a Salerno. Tra gli arrestati, di età compresa tra i 47 e i 70 anni, risultano persone residenti a Napoli, Avellino e Caserta. Altre 2 persone sono state denunciate, una di queste risiede nella provincia di Potenza.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, la donna di Pertosa che venne trovata priva di vita lungo una strada. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio.
1: A distanza di 10 anni dall'omicidio di Isabella Panzella, nessuno ricorda la 68enne di Pertosa lasciata morta in strada, uccisa, strozzata, secondo quanto emersa dall'autopsia. Ricordiamo, era il 2016, Isabella Panzella fu trovata da una donna che stava tornando dal lavoro intorno alle 6 del mattino sul manto stradale. Era stata strozzata, il suo corpo completamente lavato, era scalza, i suoi calzini bianchi erano immacolati. Si trovava a circa 5 km dalla sua abitazione, quindi qualcuno l'aveva uccisa e poi abbandonata in strada. Pochi anni dopo la procura di Lagonegro archiviò il caso senza mai scoprire chi avesse ucciso Isabella Panzella.

L'unico sospettato fu il fratellastro Benny Panzella. L'uomo però, dopo essere scomparso per circa un anno, morì in ospedale, era anziano e claudicante. La domanda che si è sempre posti: laddove fosse stato lui ad ucciderlo, e ovviamente non c'è

0: omicidio di Serie B.
1: E adesso ci occupiamo del confronto tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 in merito all'esposto in difesa dell'ospedale di Agropoli. Sentiamo.
2: Noi abbiamo un territorio che è sfornito delle emergenze urgenze, la gente muore.
3: Nell'aula consiliare del comune di Agropoli si è svolto ieri pomeriggio il tanto atteso incontro tra il Comitato Obiettivo Ospedale e alcuni sindaci del Distretto Sanitario 70 per discutere l'esposto sulle criticità della sanità locale e dell'ospedale cittadino. Hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Noviveglia, Ogliastro Cilento e Stio Cilento. Dopo circa due ore di confronto è emersa una condivisione degli obiettivi del comitato e il sostegno al potenziamento dei servizi sanitari. La firma dell'esposto è stata però rinviata alla prossima settimana per consentire la partecipazione di tutti i sindaci della conferenza e una valutazione collegiale del documento. Il comitato ha inoltre confermato la prosecuzione del presidio permanente, ribadendo la necessità di rafforzare l'emergenza urgenza sul territorio, anche alla luce della recente morte di un 49enne di Agropoli per infarto, episodio che ha riacceso il dibattito sui servizi sanitari locali.
4: Abbiamo sottoposto loro la lettura dell'esposto che ovviamente già ne erano a conoscenza per quanto riguarda l'avvio di procedure di accertamento di responsabilità del direttore generale e anche della dirigenza ASL, ma anche dei vertici regionali. Ovviamente hanno acquisito il documento che noi abbiamo preparato da sottoporre alla conferenza dei sindaci e ci siamo praticamente riorganizzati tempo una settimana in cui ci sarà la convocazione di tutti i sindaci del distretto, parteciperemo anche noi come comitato per poter acquisire la firma dell'esposto. Loro sono ben disposti a stare dalla parte dei cittadini, quindi anche a dare fattivo corso a questa battaglia di dignità attraverso, appunto, facendosi parte denunciante di questa nostra criticità territoriale. Siamo comunque contenti perché è stato un confronto sulla tematica sanità, soprattutto del nostro territorio, ma in realtà dell'ASL Salerno, e confidiamo nel fatto che ci sia una maggioranza che dia ovviamente la disponibilità alla sottoscrizione dell'esposto per poter rafforzare quella che è la nostra azione a tutela del diritto alla salute.
1: Ed è polemica dopo la soppressione del treno che collega Milano e Sapri per mancanza di fondi regionali. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
0: Continuano i disagi e le polemiche per la soppressione del Frecciarossa 9515 delle 7:10 da Milano Centrale a Sapri, con fermate anche in altre stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola e Marina di Camerota. Stesso destino anche per la corsa pomeridiana di ritorno verso Milano. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, il taglio del collegamento sta creando forti disagi a turisti, pendolari e operatori del settore, che consideravano il Frecciarossa una soluzione strategica per raggiungere il Cilento senza cambi e lunghe attese. Il Codacons parla di un servizio fondamentale per il territorio, sottolineando come una sola coppia di corse giornaliere nel periodo estivo rappresentasse un collegamento essenziale per la mobilità e l'economia locale, e invita a ripristinare il treno almeno nei mesi estivi. A fare chiarezza sulla vicenda è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'onorevole Antonio Iannone di Fratelli d'Italia, che spiega come il servizio fosse attivato sulla base di un accordo con la Regione Campania e finanziato tramite risorse regionali. Non si tratta di una decisione di Trenitalia, ma della mancata copertura economica da parte della Regione Campania, ha chiarito Iannone, aggiungendo che le Ferrovie dello Stato sarebbero comunque disponibili a riattivare il collegamento qualora venissero ripristinate le risorse necessarie. La palla ora passa quindi al governo FICO.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per una

0: ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio. A Salerno, nel Palazzo della Provincia, è stata inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani. Vediamo.
1: Un lungo applauso ha accolto il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il territorio provinciale dal punto di vista della politica e dei giovani. È stata infatti ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all'interno del Palazzo della Provincia di Salerno. Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio hub di idee, progetti e partecipazione, un luogo dove la generazione Z e i millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete, incidere in modo concreto sulle politiche locali. La provincia così si conferma sempre più vicina ai ragazzi e alle ragazze, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle comunità salernitane. A taglio del nastro presente ovviamente anche il presidente del Forum dei Giovani Provinciali, Rosario Madaio. L'inaugurazione con i consiglieri provinciali, il vicepresidente e i responsabili del Forum rappresenta, ha detto il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, un momento di profondo orgoglio per tutta l'amministrazione provinciale. Aprire le porte del palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo, ha ancora aggiunto Parente, che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e anche un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Queste le parole del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente.
0: Diamo spazio alla cultura con la ripresa degli scavi nel sito indigeno di Montepruno a Roscigno. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Montepruno nel territorio del comune di Roscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della campagna interna.
0: Proseguiamo con la cultura. Nei giorni scorsi Caggiano ha ospitato la proiezione del documentario Nanni Balestrini, Poetry Boy, alla presenza tra gli altri del regista Mario Martone.
3: C'è anche Caggiano tra i luoghi che hanno ospitato la proiezione di Nanni Balestrini, Poetry Boy, il documentario diretto dalla regista Nina Di Maio che ripercorre la vita di una delle figure più significative della cultura italiana contemporanea. Dopo i passaggi a Roma, Napoli e Parigi, l'opera è stata presentata il 9 giugno negli spazi degli archivi Living Theater di Palazzo Bonitoliva Morone, richiamando l'attenzione sul rapporto tra cinema, letteratura e ricerca culturale contemporanea. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra espressione artistica e libertà, offrendo al pubblico un momento di riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di pensiero critico e come presidio fondamentale contro ogni forma di censura. Un tema particolarmente attuale che trova nella vicenda umana e culturale di Nanni Balestrini un punto di riferimento autorevole. La serata si è svolta alla presenza della regista Nina Di Maio, autrice di un'opera intensa e raffinata capace di restituire la complessità artistica e umana di Nanni Balestrini attraverso immagini, memoria, parola e linguaggi contemporanei. A rendere ancora più prestigiosa la serata è stata la presenza del regista Mario Martone, una delle personalità più autorevoli del cinema e del teatro italiano contemporaneo, il cui intervento ha dato ulteriore profondità al confronto sul rapporto tra arte, parola, memoria e libertà. All'incontro ha preso parte anche l'attore e regista Andrea Renzi, interprete raffinato e protagonista di importanti percorsi teatrali e cinematografici, che ha arricchito l'incontro con la sua sensibilità artistica e con il suo legame profondo con il mondo della sperimentazione e della ricerca culturale. L'appuntamento ha consolidato il ruolo di Caggiano come luogo di incontro tra arte, cinema, teatro e dialogo, un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Morra, da anni impegnata nella valorizzazione delle arti contemporanee.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: l'ultima parte del nostro telegiornale. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Il comune di Matera è pronto a chiedere maggiori risorse al governo per completare gli interventi sui sassi, simbolo indiscusso della città.
1: Il comune di Matera si prepara a portare al governo una richiesta chiara: maggiori risorse per rafforzare l'ufficio sassi e completare gli interventi ancora necessari negli antichi rioni, simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Il confronto riguarda il futuro della legge 771, il provvedimento che 40 anni fa ha avviato il processo di recupero dei sassi di Matera e che oggi si avvicina alla scadenza, aprendo così la necessità di una sua revisione ed attualizzazione. A sottolinearlo è la stessa comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano, che evidenzia come la norma debba essere aggiornata per rispondere ai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La legge, ha detto, va attualizzata per trovare un nuovo equilibrio tra tutela, residenza ed attività economiche. Secondo l'assessora, la nuova fase deve tenere insieme esigenze diverse: incentivare la residenza, garantire servizi adeguati e favorire investimenti privati capaci di sostenere la riqualificazione degli immobili. Il livello di qualità della vita richiesto oggi dalle famiglie è diverso rispetto a 40 anni fa, ha aggiunto l'assessora, e tutte queste variabili devono essere considerate. Un altro punto centrale riguarda il rafforzamento dei controlli. Il rigore della norma deve passare anche dal rigore dei controlli, ha aggiunto la Gaudiano, ma oggi l'ufficio Sassi è sottodimensionato e servono risorse per potenziarlo.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista realizzata a Salerno a Fabrizio Checchi, presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, sulla presentazione di un protocollo per riconoscere i falsi. Vediamo.
2: C'è un mercato di falsi di Modigliani che è prolifero e se ne contano più di 3.000. Sono addirittura falsi che vengono certificati da enti, da istituzioni che non hanno più nessuna valenza per la certificazione. Inquinano il mercato e destano anche perplessità sul fatto di quanto ancora si sta producendo sui falsi. Quindi questo che noi stiamo facendo è la presentazione di un protocollo scientifico innovativo che prevede una serie di analisi sia chimiche che diciamo estetiche, quindi sulla natura della pittura di Modigliani, di come lui interpretava i soggetti. Quali sono i soggetti che veramente Modigliani dipingeva, quali sono quelli che lui poteva conoscere e quelli che realmente collimano con la sua storia e col suo percorso artistico. Questo è il nostro impegno, siamo qui a Salerno perché? Perché Modigliani è stato molto, diciamo, affezionato alla costiera amalfitana e sorrentina, perché in giovane età ha dovuto spostarsi qui per salute, per riprendersi dalla sua malattia, di cui ha trovato giovamento. Quindi presenteremo questo protocollo il 12, che sarà una serie di iniziative non solo dal punto di vista dell'analisi, ma anche dal punto di vista legale, come combattere veramente le falsificazioni per la tutela dell'opera di Modigliani.
0: Infine andiamo a Palomonte, dove c'è stato un evento per le scuole legato alle tradizioni e alle radici. Per noi c'era Quintino Divona.
3: Dalla terra al futuro, studenti, tradizione e motori storici, protagonisti del progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri. Ci sono esperienze che lasciano un segno profondo nella crescita dei bambini, perché riescono a trasformare la conoscenza in emozione, la memoria in consapevolezza e il passato in una preziosa lezione per il futuro. E questo è il significato del progetto didattico Dal seme al pane, gli antichi mestieri, che ha coinvolto gli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno Buccino, plesso di Palomonte, in un percorso alla scoperta delle tradizioni agricole, del valore della terra e della cultura contadina. La manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi, ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, territorio, famiglie e associazioni, offrendo ai ragazzi l'opportunità di raccontare il lavoro svolto durante l'anno e di condividere con la comunità il patrimonio di conoscenze e valori acquisiti, attività semplici ma ricche di significato che hanno permesso ai bambini di riscoprire il valore della condivisione, del gioco di squadra e del divertimento autentico. Presidente Nardiello, qui a Filetta di Palomonte la presenza di 3 vetture storiche di qualche ciclomotore d'epoca. Come mai la presenza del CSA in questo progetto scolastico?
4: Il progetto scolastico è stato subito sposato dal

0: club è da noi dell'ASI, perché è un progetto condiviso, il veicolo storico con le varie sfaccettature, quindi parliamo della bicicletta, parliamo del ciclomotore, parliamo del motociclo e perché no le auto, ma il progetto più importante riguarda il contesto agricolo, perché il progetto promosso dal professore Iurio è dal grano alla farina, passando ovviamente per le varie fasi evolutive. Con i bambini abbiamo fatto un progetto didattico, quindi di studio a scuola, per quanto riguarda la produzione del grano, che cosa si fa con il grano, e soprattutto poi abbiamo fatto le varie visite guidate.
1: Dirigente, questo progetto bellissimo che si è concluso a Palomonte ha visto i bambini fortemente entusiasti di fare questo viaggio, diciamo, nel passato, però per proiettarsi al futuro.
2: Sì, sicuramente è stato un progetto molto importante, appunto perché affonda le radici nel passato e da qui ecco che si costruisce un futuro, però facendo riferimento, tenendo presenti i valori che hanno che vengono tramandati anche attraverso questi mestieri che oggi purtroppo non si vedono più e che però fanno parte della nostra storia, soprattutto della nostra storia locale. Sicuramente il progetto Dal seme al pane, gli antichi mestieri, è uno degli esempi più autentici di Scuola Viva. E quindi l'aspetto laboratoriale, di vita vissuta, ecco, di confronto con quello che è stato il nostro passato, diventa per i nostri ragazzi consapevolezza.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m, che a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione di intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie.

ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le mild hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La e-hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato,

e obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, contrazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a 4 ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio, in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il Comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
2: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo.

0: nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata la sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco perché poi è a metà tra documentario e fiction, quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
1: Belle ferita perché?
0: Belle ferite perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte. Fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci e Lorenzo Porta che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
1: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
0: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
1: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ahimè, minacciate proprio dall'uomo.
0: Assolutamente, perché il lupo è una specie, diciamo, importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato, basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, è quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. Il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore.

0: Perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno

0: Sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso.

0: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la la calza con la stringa allacciata.

0: a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando

0: evitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima, del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza con pressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
2: L'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TGE, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, beh, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una

0: causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, guardate chi c'è.
1: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
2: Ho organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
2: 5-5! Perfetto. Pareggio con tanti gol!
4: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo, devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio, non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: La chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il finale, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto come i campi raccogliere le
0: aspetti. NC.
2: Come risultato finale 2-1. No, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovrei sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo per TGS Servizio al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? E il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
8: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
4: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
9: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente. Vuol dire che non si appartiene, e infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto, e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente, e allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere, e allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
4: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
10: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci, Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di Germano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
4: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
4: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera, e oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
11: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
12: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
11: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto, preparazione per imparare. Esatto,
12: non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
11: È una responsabilità. Complimenti davvero.
12: Grazie.
11: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
12: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
11: Le ciotole per cani. ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
13: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
11: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane? Ma...
13: Esatto.
11: E da lì è nato tutto.
13: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
11: Cani. Vedo anche un gatto, eh?
13: Ma non hai un Maine Coon?
11: Esatto.
13: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico, allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
11: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
14: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
11: Si siedono sul piede.
14: Sempre.
11: Mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
14: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutte in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
11: Giuro,
14: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro
11: non... Bisogna di scaricare.
14: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
11: Ma no!
14: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
11: Bicolore, tricolore.
14: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca. E poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
11: Dov'è l'allevamento?
14: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
11: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
14: Ma è realmente il beagle.
11: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
14: Assolutamente, volentieri.
11: Brava, grazie, complimenti, mille, a... viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
15: Assolutamente, tanti, eh? Sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
11: Bravo,
15: che prende...
11: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande...
15: Ho fatto i miei compiti.
11: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio.

0: Io di Garibaldi, io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto, tutto, tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
1: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza, perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
0: Da quanto sei volontario?
1: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
0: Sei un grande, vedi, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, il cuore, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
2: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
3: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone è Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevenze.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online.

0: sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click e un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini e lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, 4.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antiche.

antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

Nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914. In un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione all'Egitto.

Primo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si

strada principale di Fondi Antica ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese. Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e accentina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

Strano, 15 ore di treno, sono appena tornato e non mi dici ti amo. Forse per via della mano, te l'avevo già detto.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di varietà, di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio, innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto, che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione intestata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche rispettando quello che è lo strato aleuronico. Lo significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono: pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta che adesso è tutta ruvida e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino, molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi

0: cipolle, dobbiamo fare una sorta di strato, vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allè, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina, fila subito. Noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino. Vediamo un po'. Voilà. Voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che gli dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla. A posto. Là. Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta. Dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sul dente la arrotolate. E facciamo i maltagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono maltagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là! E viene un bel mucchio di colori. Beh, are! Maltagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io, come al solito, ci ho messo del mio, ma insomma, vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui. Qua. Con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura. Veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE, ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio europeo dei giovani agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo

Un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
1: Yemen remains one of the world worst humanitarian crisis.
2: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che sopportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
3: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
4: Mille fiori di castagno o di timo, chiaro o ambrato, dà sapore e fa la differenza. È il miele delle montagne del nord dell'Albania, nell'area di Puka. Garantisce un reddito aggiuntivo alle famiglie che dipendono ancora dall'agricoltura tradizionale. Produzione e vendita di cera, propoli e altri prodotti dell'apicoltura danno opportunità ai giovani.
2: Ero emigrato nell'Unione Europea, ma lì ho avuto molte difficoltà e allora ho deciso di tornare per lavorare di nuovo nell'apicoltura. Con la mia famiglia ho ricevuto il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fornito attrezzature, arnie e anche fonti mobili contro l'acaro parassita della varroa.
4: L'iniziativa si chiama La Via del Miele e quest'anno ha permesso la formazione professionale di 38 aziende familiari. A coordinare il servizio è l'ONG italiana Volontari nel Mondo RTM, in collaborazione con la Diocesi di Sapa. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 che può essere destinato anche a RTM. No al caporalato, sì al superamento del testo unico sull'immigrazione del 1998 attraverso una nuova visione politica più inclusiva e orientata al futuro. Sono alcuni dei temi al centro del confronto ospitato nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma. L'iniziativa è stata promossa dal CONADIMI, il Consiglio Nazionale delle Diaspore e delle Migrazioni, una rete che riunisce 110 associazioni.
5: Il risultato è buono, siamo propositivi, siamo fiduciosi che con un lavoro costante potremo portare le nostre istanze che abbiamo raccolto per creare una proposta per cambiare il paradigma del mondo delle migrazioni in Italia.
4: Oltre 600 corridori nel cuore di Villa Borghese a Roma. La gara, 5 chilometri non competitivi attorno al Parco dei Daini, si chiama Run for Run. Ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e le persone affette dalla malattia neurodegenerativa di Huntington. In una giornata di sole, a testimoniare il proprio impegno sono stati anche l'allenatore Fabrizio Donato e Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia olimpica nel 2024, due volte campione del mondo indoor.
6: È stata una battaglia difficile, però come tutte le battaglie si possono superare, quindi è soltanto un ostacolo che non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti e superare tutti gli ostacoli possibili della vita.
4: A correre anche Delia Triarico, affetta dalla malattia di Huntington.
7: Sono felicissima di questa seconda edizione. Spero che vada sempre avanti la ricerca, perché è importante.
8: Sarebbe bello se quelli che noi aiutiamo a un certo punto aiutassero. Ebbene, vi comunico ufficialmente che Dulce dall'anno prossimo diventerà insegnante.
4: Capita anche questo alla scuola di italiano di Casa del Brelaro Dengo Saiano nel Bresciano. Sono le immagini della festa di fine anno con Dulce Rocío Socorro Zapata, che è originaria del Venezuela. Non solo verbi da coniugare e nuove parole da imparare, ma anche amicizie, relazioni e tempo dedicato agli altri. A Casa del Brel, gestita dalla Fondazione Punto Missione, negli ultimi 12 mesi sono stati accolti oltre 50 studenti provenienti da più di 20 paesi diversi. Accanto alle lezioni, laboratori di conversazione, scrittura e persino cucina. Molti hanno potuto partecipare grazie ai volontari che hanno garantito il servizio di babysitting per le famiglie.
9: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
10: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del

0: PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AWS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di antivirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzato

famiglia a Mario Trotta, presidente del Consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi, la legalità e ancora delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani, per Giovanni Pellegrino rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale e ancora Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio, per Domenico Fornino centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.

Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.

0: consolidata esperienza alle spalle, finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentrano maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.

0: Licenziato.
1: Trasferito. Al sud.
0: Al sud, tipo Bologna.
1: Sei stato trasferito vicino Napoli.
2: A Napoli?
1: Ci resterai 2 anni.
0: 2 anni?
3: Oh mia bella Madonnina.
4: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
5: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti, diciamo, più, diciamo, belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutto bello, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa molto...
4: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
5: Sì,
4: cosa li ha spinti a tornare?
5: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornati al Sud, per ripetere in Bentornati al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
4: Tutto top secret.
5: È al momento sì, al momento sì. Al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
4: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
0: Meravigliosa. Quant'è?
6: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
0: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
7: Poi ci conosceremo.

Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo.

0: freddo.
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la Costiera Amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.

I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lagonegro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.

0: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
1: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità, assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.

Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano. Presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani. Per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.

Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.

0: La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto.

0: contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
1: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole, quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del segnalato di Stato è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.

0: Licenziato.
1: Trasferito. Al sud.
0: Al sud, tipo Bologna.
1: Sei stato trasferito vicino Napoli.
2: A Napoli?
1: Ci resterai 2 anni.
0: 2 anni?
3: Oh, mia bella Madonnina.
4: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
5: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti più belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutto bello, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, è una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa molto...
4: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
5: Sì,
4: cosa li ha spinti a tornare?
5: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornati al Sud per ripetere in Bentornati al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
4: Tutto top secret.
5: È al momento sì, al momento sì. Al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
4: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
0: Meravigliosa. Quant'è?
6: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
0: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
7: Poi ci conosceremo.

Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riserbo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: 1, 2, 3!
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.

I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lagonegro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.

0: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
1: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.

aula consiliare Gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano, presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani. Per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.

Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e

snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.

0: La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.

0: Licenziato.
1: Trasferito. Al sud.
0: Al sud, tipo Bologna.
1: Sei stato trasferito vicino Napoli.
2: A Napoli?
1: Ci resterai 2 anni.
0: 2 anni?
3: Oh mia bella Madonnina.
4: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
5: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti, diciamo, più, diciamo, belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutto bello, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa molto...
4: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
5: Sì,
4: cosa li ha spinti a tornare?
5: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornati al Sud, per ripetere in Bentornati al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
4: Tutto top secret?
5: È al momento sì, al momento sì, al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
4: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
0: Meravigliosa. Quant'è?
6: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
0: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
7: Poi ci conosceremo.

Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui.

0: nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.

richiesta della locale procura, a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa, condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise, sotto la direzione della procura di Lagonegro, ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.

I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lago Negro

0: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
1: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con l'incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.

aula consiliare Gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano, presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani. Per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.

Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.

0: La FLI-CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno.

0: scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentrando maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
1: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.

0: licenziato.
1: Trasferito? Al sud.
0: Al sud, tipo Bologna?
1: Sei stato trasferito vicino Napoli.
2: A Napoli?
1: Ci resterai 2 anni.
0: 2 anni?
3: Oh mia bella Madonnina.
4: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
5: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti, diciamo, più, diciamo, belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutto bello, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa molto...
4: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
5: Sì,
4: li ha spinti a tornare?
5: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornati al Sud, per ripetere in Bentornati al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
4: Tutto top secret.
5: È al momento sì, al momento sì. Al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
4: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
0: Meravigliosa. Quant'è?
6: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
0: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
7: Poi ci conosceremo.

Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore

britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi.

0: Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la Costiera Amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano inosservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.

I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lagonegro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.

0: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
1: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con l'incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.

aula consiliare Gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano, presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani. Per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.

Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliari e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.

0: La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente da una parte una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole.

quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del segnalato di Stato è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.

0: licenziato?
1: Trasferito al sud.
0: Al sud, tipo Bologna?
1: Sei stato trasferito vicino Napoli.
2: A Napoli?
1: Ci resterai 2 anni.
0: 2 anni?
3: Oh mia bella Madonnina.
4: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
5: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti, diciamo, più, diciamo, belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutta bella, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo fino a Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa
4: lei
5: molto...
4: ha avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
5: Sì,
4: cosa li ha spinti a tornare?
5: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornati al Sud, per ripetere in Bentornati al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
4: Tutto top secret.
5: È al momento sì, al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
4: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
0: Meravigliosa. Quant'è?
6: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
0: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
7: Poi ci conosceremo.

Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo.

Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro: la conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici,

Una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza.

una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo,

Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi.

0: Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
1: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
1: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
2: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
2: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
2: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
2: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
4: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
5: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
2: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì. Fin dall'inizio, infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»

0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
3: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
3: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabasso è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, La regina chiese al giovane:

0: Mio caro principe, siete sposato?
1: No, vostra altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
2: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF.

0: aspetti.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TCAP Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale.

0: e certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su 4.

0: qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale In Casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale In Casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale In Casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale In Casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nuovo appuntamento con i trofei Montestate, siamo collegati dal circuito di Cremona, pronti per assistere alle due seconde manche delle categorie 300 Supermono e Promo 4 in un'unica griglia di partenza e poi la categoria RaceATAC 600 che comprende anche quella della Sport Bike. Tante le emozioni da vivere, tanti i piloti che sono pronti a darci battaglia e prendere punti molto importanti per il campionato. Dopo aver visto le bagger anche e la categoria della RaceATAC 1000, ora siamo pronti per altri due appuntamenti molto molto croccanti qui dal circuito di Cremona.

Gara della Race Attack 600 che avrà questa seconda ripartenza all'interno di questa seconda manche. La prima appunto è stata interrotta per una bandiera rossa in cui sono stati coinvolti diversi piloti, fra cui Fabrizio Perotti ed Edoardo Boccellari per quanto riguarda la categoria Race Attack 600 e Sport Bike. Fortunatamente i piloti coinvolti sono ok, non partiranno anche Davide Conte e Mario D'Ambrosio. E adesso dunque siamo pronti per dare la parola ai piloti Liberini, Bettella, Bianchi, Ventura, Baratti, tutti insieme a darsi battaglia sul circuito di Cremona. Parte adesso la seconda manche della seconda manche, 8 i giri previsti, un buono scatto da parte di Lorenzo Ventura che si era fatto vedere molto bene anche sul circuito di Varano, ma alle sue spalle pronti a darsi battaglia tutti i piloti come Filippo Bianchi, in questo caso lui però in veste di wild card sulla sport bike. Filippo Bianchi che sta preparando il suo esordio al mondiale sport bike, si è venuto ad allenare qui sul circuito di Cremona, quindi con una moto sicuramente un po' meno performante rispetto ai bolidi delle 600 che stiamo vedendo in pista, ma comunque sta già dicendo la sua perché è stato veramente molto forte, è partito dalla sesta posizione ed è già lì in quarta posizione, ovviamente sesta posizione considerando anche gli altri piloti che vi erano in griglia all'inizio che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa seconda manche, ma che fortunatamente dopo l'incidente che c'è stato tutti i piloti stanno bene ed è questo l'importante. Sicuramente perdiamo due protagonisti importanti come Perotti, colui che è uno dei candidati principali al titolo di questa categoria della Race Attack 600, così come Boccellari per la categoria Sport Bike, quindi un Perotti che ci aveva fatto vedere tantissime belle cose sul circuito di Varano, complice anche un bel duello con Lorenzo Ventura in quelle sempre di Varano sul circuito parmense, dove i due hanno avuto anche un leggero contatto. Intanto qua Bianchi viene sverniciato e direi anche che ci sta viste le differenze tecniche che vi sono fra i piloti, ma la situazione comunque vede un buon Lorenzo Ventura con il numero 7 moto gialla che lo vediamo qua davanti a tutti, lo segue Alberto Bettella numero 79 che anche lui, come abbiamo sempre ripetuto, è uno dei mastini di questa categoria, perché oltre ad aver vinto il campionato nel 2024, dopo aver fatto la Coppa Italia nel 2025, quindi non aver fatto il moto estate lo scorso anno, è ritornato quest'anno. Bello intanto questa inquadratura, questo slomo che ci porta su poker qua davanti, che adesso è diventato praticamente un terzetto viste anche le difficoltà di Filippo Bianchi con la sua sport bike rispetto alle altre 600 che sono qua davanti. Dicevamo comunque di un Bettella che è tornato proprio in bella vista nelle moto estate, già contraddistinto comunque da una da vittorie importanti già in quelle di Varano, quindi abbiamo ritrovato un Bettella sicuramente molto veloce che si è rimesso davanti a tutti, così come all'esterno qua abbiamo Liberini e Ventura che si mette dentro. Bel attacco da parte di Ventura che vuole riprendersi questa prima posizione contro un Bettella che infatti tra le tante cose che abbiamo detto su di lui è stato sempre uno che ci ha abituato a prendere e andare via, ma qua vediamo che c'è sicuramente una battaglia molto interessante che può nascere da un momento all'altro. Siamo qua intanto con Baratti nella curva prima che ci precede al rettilineo opposto al traguardo. La battaglia comunque qua davanti prospetta ad essere molto molto avvincente e interessante, perché potremo vedere tante belle cose. Peccato, come dicevamo, che non ci sia anche Fabrizio Perotti, che sicuramente avrebbe detto la sua in questi frangenti. Andiamo qua con intanto Bianchi, nuovo passaggio sulle traguardie dato per i piloti. Finisce questo terzo giro con un 1:37.0 da parte di Liberini, 1:37.7 per Bettella, 1:37.5 per Bianchi, 1:37.2 per Lorenzo Ventura. Eccolo qua intanto Bianchi, ricordiamo il suo tempo che abbiamo appena detto, 1:37.536, giro più veloce personale, 1:37.0 per Liberini, 37.7 ovviamente per Bettella che ha subito il sorpasso, dovuto rallentare, 37.2 invece per Ventura. Liberini quindi più veloce fra questi piloti, quindi fortunatamente qua abbiamo un attimo avuto anche la fortuna di leggere bene i tempi, che non sia successo niente sulla pista, perché magari a volte può succedere anche questo imprevisto. Scappa nel frattempo Liberini, scappa Liberini che ha preso qualche metro importante sugli inseguitori. Adesso Ventura è alle calcagna di Bettella, sembra aver recuperato qualcosa, forse qua c'è un po' più di elastico fra i piloti. Gara un po' più sgranata, attenzione anche a Filippo Bianchi là dietro, attenzione anche a Bianchi. L'ultimo passaggio dicevamo 37.5, quindi vediamo, sembrano tempi interessanti.

ha fatto 37.561 al primo giro lanciato, ha migliorato di qualche millesimo il passaggio precedente, mentre invece tutti gli altri piloti tranne Vettel hanno migliorato. Vettel ovviamente perché ha subito il sorpasso, però dagli intertempi che sta facendo in questo giro sta andando verso un miglioramento del suo 37.552, che è il giro più veloce che ha fatto a livello personale. Un po' più lento invece Lorenzo Ventura, vediamo i passaggi sul traguardo alla fine di questo quarto giro, con il passaggio di Liberini in 1:36.547. Bello, bellissimo giro, fantastico giro, più veloce della gara per Liberini. Passa Vettel in 1:37.011, 1:37.6 per Lorenzo Ventura, 1:37.685 per Bianchi, che gira qualche millesimo più forte su Lorenzo Ventura. Ma la situazione al momento rimane totalmente invariata, perché i piloti comunque qui da un momento all'altro possono cercare di ricucire il gap, cosa che poteva forse fare Lorenzo Ventura, ma che al momento non sembra essere molto della partita. Si scompone un po' il posteriore della Yamaha di Alberto Vettel, che comunque prende altri punti importanti nel campionato nei confronti comunque di un Liberini, che andrà al momento a guadagnarne alcuni sul pilota Yamaha. Due punti del giro veloce che stanno per essere assegnati al momento proprio a Liberini, due punti invece della pole position sono andati a Fabrizio Perotti, che aveva vinto la prima manche, ma purtroppo, come abbiamo raccontato in apertura, non è della partita qui nella seconda manche, ma fortunatamente i piloti stanno bene. Vediamo al momento intanto nelle altre, intanto sventola la bandiera, è una bandiera gialla, ma forse c'era un qualcosa di arancione in mezzo, forse un po' di sporco in pista, ma comunque passano, stanno per ripassare i piloti sul traguardo con Bianchi di nuovo on board, sport bike, categoria che vede lui come rookie. Non c'è Boccellari come dicevamo in apertura, c'è al momento Romano in seconda posizione, terzo c'è Lovato, quarto De Maio, poi Chiarena, Canettoli e Maver Gustin. Intanto c'è una caduta, attenzione, Spaggiari, caduta di Spaggiari, moto, attenzione, che fuma un po', fuma, attenzione. Arrivano i commissari con l'estintore, anche con abbastanza flemma, con molta calma, e comunque che dovrebbero aver già risolto questo problema velocemente. Arrivano con l'estintore, caduta per Spaggiare, attenzione, moto in pista, quindi attenzione ai piloti che stanno passando, quindi a direzione gara, vediamo se opta per far continuare la gara a questo punto, perché i piloti stanno per passare dove i commissari sono ancora lì sulla ghiaia, e quindi abbiamo il gruppo di testa qua davanti, gli altri piloti che abbiamo visto erano un po' più indietro, quindi non abbiamo le inquadrature. Dentro Bianchi si infila e passa Lorenzo Ventura, si mette così in terza posizione, bello il suo attacco all'interno, ne approfitta, un rapace d'area di rigore è sembrato, si è messo dentro e si mette in terza posizione nella classifica assoluta, lui con una sport bike targata Aprilia si mette così in quarta posizione, il pilota che vedremo presto nel mondiale super mondiale sport bike, che ovviamente corre insieme alla superbike nei weekend che ci sono, ci auguriamo ovviamente di vedere un giorno anche in superbike. C'è ancora la bandiera gialla intanto che sventola, quindi ancora il problema non è stato risolto dove è caduto Spaggiari, pilota della categoria rookies, che interrompe quindi la sua corsa sulla metà gara. Passano sul traguardo intanto i piloti, inizia l'ultimo giro per Andrea Liberini, 1:37.300 spaccato per il pilota numero 56, 1:37.174 per Vettel. Eccoli qua intanto gli stewards che rimuovono la moto di Spaggiari, sono ancora un po' in pista, sicuramente la situazione non è delle migliori perché c'è ancora la bandiera gialla che dovrà essere esposta obbligatoriamente. Passa qua proprio Liberini in questo punto, e dicevamo i tempi, 1:37.8 per Bianchi, 1:38.8 per Ventura. Intanto qua i commissari continuano ad avere difficoltà nel cercare di rimuovere la moto, quindi questo, le bandiere gialle non erano più sventolate visto che non ne lampeggiava più sul display, quindi bene da questo punto di vista per la sicurezza. E dicevamo quindi i tempi di Ventura che si sono molto alzati, 1:38.2 per il pilota numero 7, 37.8 aveva fatto Bianchi con la sport bike. Bellissimo risultato da parte sua. Stanno per affrontare gli ultimi metri i piloti. Ci ha provato Alberto Vettel a sostenere il ritmo da parte di Andrea Liberini.
Ci aveva provato anche Matteo Cristini, la Race Attack 1000, a sostenere il ritmo di Lorenzo Petrarca. Lui purtroppo si è esteso nel cercare la rincorsa, dove era molto vicino. L'abbiamo visto la scorsa settimana, due

0: zeri pesanti per il pilota bicampione della Race Attack 1000 2024-2025, mentre qui invece la situazione per Vettel, anche con esperienza, si è risolta nella maniera migliore, almeno fino a queste ultime curve. Bandiera a scacchi che sta per essere sventolata, sta per passare sul traguardo Andrea Liberini, che vince la seconda manche della Race Attack 600, lo fa davanti ad Alberto Bettella, e poi gran risultato per Filippo Bianchi, wildcard sport bike davanti alle altre 600, e podio generale e ovviamente primo di categoria davanti a Lorenzo Ventura. Poi passa sul traguardo Giacomo Baratti in quinta posizione, poi Pietro Aloisio sesto, settimo Romano, ottavo Lorenzini, nono Francesco Aloisio, chiude la top 10 Iari Bertini. Così Lorenzini che vince la categoria rookies davanti a Bertini, Pietro Niro e Luca Bertona. Per la sport bike, dicevamo, Bianchi primo davanti a Romano e Lovato. Top 3 invece per la categoria Race Attack 600 e quella formata che abbiamo visto prima passare, Liberini Bettella, c'è Bianchi in mezzo, ma Ventura è terzo di categoria, poi due fratelli Aloisio, Pietro quarto, quinto Francesco, De Nicola in sesta, purtroppo non è ripartito Perotti per la categoria Open.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Ed è dunque arrivata la resa dei conti per i piloti. Dalla pole position la supermono di Nicolas Ricco davanti all'altra supermono di Joshua Redmond e poi davanti all'altra supermono ancora di Stefano Salvetti. Poi quarta posizione per Roberto con la supermono. Poi Fino, Pagano, Corti, De Leo, Sorbino e Flaminni con la Promo 4 a chiudere la top 10. Sta per arrivare l'ok dai commissari che arriva, via le bandiere e ora possiamo dare la parola ai piloti per la seconda manche di questa categoria Supermono 300 e Promo 4 che scatta in questo momento 7 i giri in cui vedremo protagonisti i piloti. Buono scatto da parte del pilota americano Joshua Raymond insieme a quello di Rico che svolazzano già via davanti a tutti all'inizio di curva 1 nei confronti di un Salvetti e un Roberto che abbiamo visto darsi una grande battaglia sul circuito di Varano nel primo appuntamento assoluto della stagione dei trofei Moto Estate, tanti incroci di traiettorie fra i due, ma che questo weekend purtroppo devono accodarsi alle due wild card, Raymond e Ricco, Joshua Raymond Junior, se vogliamo dirla al completo, ma comunque la battaglia per i trofei Moto Estate c'è sempre fra Salvetti e Roberto, come dicevamo in apertura. Tommaso Pagano con la sua 300 ha vinto ancora in scioltezza all'interno della sua categoria, ovviamente per differenze tecniche finisce alle spalle delle supermono che si trova davanti. Occhio intanto a Ricco che si è messo dentro Ricco, dentro l'attacco di Nicolas Ricco con Raymond che prova a rispondere, già qui lo fa ma ricompare Ricco, allora no, non c'è l'affondo completo dell'attacco, ma è già battaglia fra i due che si sono dati lotta già nelle prime curve già della prima manche, che però abbiamo visto un Ricco partire e andarsene via con una vittoria di più, con più di 5 secondi nella prima manche. Quindi a questo punto Raymond, che prende tutta la scia, può proporre già un attacco in fondo al rettilineo. Oh, lo fa e vediamo se sforza la staccata, molla i freni, Ricco ha staccato ancora più forte e si riesce a rimanere davanti il pilota numero 27, che questa volta vediamo se Joshua Raymond Jr. avrà la possibilità di tenerselo lì stretto stretto e tallonarlo, perché come dicevamo in gara 1 Ricco se n'è andato via vincendo con più di 5 secondi di vantaggio. Un po' di scia la prende ma esce subito fuori il pilota del Lucky Racing Team, ma ancora una volta in curva 1 veramente ci vuole del pelo, ci vuole del pelo entrare in curva 1 a Cremona anche con le supermono, che siano le 600, le 1000, quello che è, ma c'è già tanta carne al fuoco per la leadership di questa gara. Raymond Junior, ricordiamo, pilota del Lucky Racing Team proveniente da Scandiano in provincia di Reggio Emilia, e team, con il team manager Andrea Raimondi, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare nel corso del weekend qui a Cremona, che ci ha ricordato che il suo pilota Joshua Raymond gli ricorda un po' Ben Spies alla domanda dei piloti magari americani o britannici che gli ricorda, perché Ben Spies ci ha fatto vedere molte belle cose in Superbike e in MotoGP quando era presente con la Yamaha M1 a fianco di Jorge Lorenzo. Quindi non tanto pilota americani, ma comunque Ben Spies è un pilota che il suo team manager l'ha paragonato al suo pilota attuale. Ma qua intanto grande battaglia fra Francesco Bartolomeo, Roberto e Stefano Salvetti insieme, come sempre, come hanno fatto a Varano, lo rifà ancora una volta lo rifanno ancora una volta i due piloti che si contendono la prima posizione di categoria, perché ovviamente le due wild card sono quelle di Ricco e Raymond, che nuovamente dice questa volta sì, questa volta si mette a fianco e affonda e molla lì questi freni, ma Ricco comunque li tiene ancora una volta la porta, li chiude la porta in faccia. Che staccata da parte di Ricco, ma che staccata ha fatto anche Raymond, va detto, però non è riuscito ad affondare l'attacco, forse un po' più timido, forse poteva cercare di entrare meglio, non l'ha fatto. Di nuovo allora di nuovo la scia in curva 1, stavolta si è affiancata e passa, questa volta passa Raymond, si mette dentro in curva 1, era già davanti praticamente prima dell'ingresso, però bella questa battaglia perché questa volta Raymond Junior dà filo da torcere al suo rivale, non come in gara 1, mentre invece la situazione là dietro rimane sempre un po' invariata. Ecco qua, ecco, grazie alla regia che ce li pesca i piloti qua dietro, siamo con Lorenzo Corti che anche lui è secondo di categoria nella 300. Attualmente Ricco dentro, Ricco di nuovo dentro nei confronti di Raymond Junior, ripassa ancora il pilota numero 27, mamma mia, adesso di nuovo nel dritto a parità di motore, stacca fortissimo Ricco, ma come stacca Ricco, come stacca Nicolas Ricco, mamma mia che staccatore, entrambi staccano molto forte, ma Ricco va ancora più là, va ancora più là, incredibile, incredibile. Dicevamo la categoria 300 che c'era inquadrato Lorenzo Corti insieme a Kevin De Leo, Pagano invece con la sua 300 è già più avanti in solitaria, mentre invece con la promo 4 troviamo ancora Flaminni e poi
Giacomo Tumia, Massimiliano Gerina, Tommaso Baldini, Bertolini, Macciaroni, Picci, poi Cecchinato, Cosimi e Malossi, gli altri piloti che fanno parte della promo 4. Non è partito invece Lorenzo Fino con la sua Supermono insieme alle altre che corrono quest'oggi. Abbiamo visto i primi 4 qua inquadrati, poi c'è anche Nicolò Sorbino, ma occhio Raymond di nuovo in scia dentro, stavolta lo affonda, si mette dentro e passa Joshua Raymond all'interno, gran sorpasso, bello, bellissimo. Di nuovo si ripropongono i piloti sul traguardo, questa volta è Ricco a prendere la scia, inizia il quarto giro di una gara che fino all'ultimo sicuramente ci dirà tanto questa gara, perché ancora una volta Ricco è lì che vuole rispondere al suo rivale americano. E tanto per fare anche una dicitura delle altre, dei piloti, non possiamo farla.

Perché Rico si è messo dentro in un posto difficilissimo e l'ha fatto. Che attacco bello in curva 3, grandissimo attacco di Rico. E ora di nuovo tutto da rifare per Joshua Raymond Jr. Mentre qua siamo invitato con Kevin De Leo, che è in lotta con Lorenzo Corti. Tra loro due invece c'è la super mono di Niccolò Sorbino, che è un po' più staccata rispetto alle altre che sono più veloci là davanti. Il quartetto, che poi non è il quartetto unito, ma comunque il duo Raymond Ricco e Salvetti Roberto insieme. Prende tutta la scia, intanto lo fa, che bello questo attacco, si mette dentro e passa. Lo fa, attacco pulito addirittura anche prima di staccare. Attenzione Ricco che prende qualche metro, prende qualche metro Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr., che adesso qua in fondo potrà nuovamente riprendere la scia e ricucire un po' il gap. Volevo fare la un attimo la parriglia, la griglia. Andiamo intanto per un board con Massimiliano Geria. Non si sta fermi un attimo. Sempre in scia Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. Sul traguardo inizia il giro che ci avvicina sempre di più alla fine di questa corsa. Sesto giro in programma, Ricco di nuovo dentro, questa volta lo fa la regia, però ci mette il replay fra i due piloti. Bellissimo questo slomo, bellissimo vedere questi due piloti in piega, ma Ricco era un po' all'interno, ma avrebbe avuto dopo la traiettoria a sfavore all'esterno. Ma fino all'ultimo giro sappiamo che da un momento all'altro la gara può dire la sua, nel senso che non è detta l'ultima parola, anche se siamo in questo momento con Raymond primo, Ricco secondo. Lo fa qua, lo fa dentro, lascia un po' il portone aperto, forse lo lascia passare, forse a questo punto lo lascia passare, perché è andato molto largo, è andato molto largo Raymond, forse vuole prendere la scia di nuovo sul rettilineo. Mentre qua siamo on board con De Leo con la sua 300 nei confronti di Sorbino, che è davanti a lui. E di nuovo qua con i primi due, di nuovo qua con i primi due sul rettilineo opposto al traguardo. Di nuovo Kevin De Leo intanto in onboard con Sorbino, bella battaglia fra i due. Tommaso Pagani invece è riuscito a scappare. Abbiamo anche Lorenzo Corti comunque qua in battaglia, e quindi anche lui da un momento all'altro è lì in questo terzetto con le due 300. C'è Bonecchi più staccato invece a 2 secondi da questo gruppo che stiamo vedendo onboard in questa frazione, ma sta per iniziare l'ultimo giro. Bello come abbiamo visto. Oh, lungo, lungo! No, nella ghiaia! No, è anche la caduta! No, non ci voleva!

piloti della categoria 300 che vediamo inquadrati insieme a quelli della promo 4. Da un momento all'altro la situazione può nascere, bandiere blu che nascono, arrivano le prime bandiere blu, dentro Ricco, si è infilato Ricco, dentro Ricco, occhio ai doppiati qua in fondo, all'ultima curva, occhio, di nuovo on board con Gerini, intanto l'abbiamo visto prima, si volta il pilota che ha di fronte a se, occhio, qua in fondo, bello l'attacco da parte, non arriva, inizia l'ultimo giro adesso di una gara che non ci ha lasciato respirare un attimo. Intanto davanti a sé abbiamo qua, abbiamo Gerina insieme a Zopavan, c'è anche Calcagno in questo gruppettino, c'è un bel gruppettino con anche Ginevra Minelli, Cecilia Scottini, Nicola De Pieri, un bel gruppo questo qua che è insieme nelle retrovie intorno alla 15ª posizione. Intanto qua di nuovo Kevin De Leo che riparte dopo la caduta, purtroppo però gara da dimenticare per lui, peccato per il pilota della Yamaha che riparte, sì, fortunatamente riparte, ovviamente una caduta innocua, non possiamo neanche definire la caduta perché è finito lungo e poi è caduto anche abbastanza di punti in bianco, così proprio alla, forse è entrato molto forte ovviamente in quella curva lì, però non è riuscito neanche a tenerla. Bello questo slomo con i piloti qua in sovrappressione, ultime curve, con Ricco che si è avvicinato molto e può pensare di attaccare. Allora l'ultima curva lo fa dentro e vediamo allora l'incrocio di traiettorie, volata sole traguardo, Raymond Ricco, bandiera a scacchi con Joshua Raymond che la porta a casa, 191 millesimi, sembrava un po' più schiacciata l'inquadratura ma la porta a casa Joshua Raymond nei confronti di Nicolas Ricco. E poi vediamo là dietro invece chi arriva, vediamo il passaggio sul traguardo degli altri piloti, c'è Salvetti in terza posizione che beffa Roberto, lo beffa come abbiamo visto una volta Varano, terza posizione per Stefano Salvetti davanti a Roberto, arriveranno poi gli altri piloti sul traguardo. Bella, bellissima gara, bellissimo finale, Raymond che vince davanti a Ricco e Salvetti terzo, quarto Roberto, arriva, eccolo qua, sventola la bandiera a scacchi per Tommaso Pagano, quinto vincitore di categoria 300 ancora, quindi altri punti importanti per lui. Purtroppo fuori Flamini nella promo 4, il vincitore di categoria della prima manche è fuori qua nella seconda, arrivano anche gli altri, passa Sorbino sul traguardo.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati

ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
2: L'Italia, l'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TGV, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
8: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.

0: organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
1: Un pronostico per la partita?
0: 5-5. Perfetto. Pareggio con tanti gol.
2: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo. Aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Sera, chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il finale, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto quelli in campi a raccogliere le
0: aspetti. NC.
2: Come risultato finale 2-1, no, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
4: Alza il volume. Cucù. E infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
2: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
5: Qui in Piemonte siamo, per TGS Servizio, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
6: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
5: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
7: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
2: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
8: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal

0: latino e vuol dire non conveniente, vuol dire che non si appartiene. E infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto. E l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente. E allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere. E allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
1: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con.
2: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghermano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano e anche questo viene da Canolo e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
1: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera. E oggi ci godiamo la seconda parte perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
4: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
5: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene.
4: Certo.
5: E che si decida di dedicargli

0: 5 minuti la mattina e 5 la sera.
1: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
0: per
1: preparazione
0: imparare.
1: per imparare.
0: Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
1: È una responsabilità. Complimenti davvero.
0: Grazie.
1: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
0: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
1: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, mi costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
1: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
2: Esatto.
1: E da lì è nato tutto.
2: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
1: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
2: Ma non hai un Maine Coon?
1: Esatto.
2: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
1: Grazie e continuate così, perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così. I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa.
1: Si siedono sul piede.
3: Sempre.
1: Sempre mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutte in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
1: Giuro,
3: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro
1: non bisogno sono... di scaricare.
3: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
1: Ma no!
3: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
3: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: Ma è realmente il beagle.
1: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
3: Assolutamente, volentieri.
1: Brava, grazie, complimenti, viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
4: Assolutamente, tanti, eh? Sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
1: Bravo,
4: che prende...
1: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande...
4: Ho fatto i miei compiti.
1: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba, insomma.
4: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni,

0: possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
1: Da quanto sei volontario?
0: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
1: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
2: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
3: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone è Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Events. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su dgevenze.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi scriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali, il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho! Hey!

0: Benvenuti allo speciale dedicato a Democrazia del Lavoro, l'iniziativa promossa il 29 maggio a Torino dalla CGIL Nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio al Cortile del Maglio di Piazza Borgodora. In occasione delle celebrazioni per i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin, la giornata ha unito memoria storica e presente del mondo del lavoro, ripercorrendo il cammino che va dai consigli di fabbrica alle RSU. Una riflessione sul valore della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Cosa resta vivo di quella stagione di partecipazione e democrazia? E cosa invece è cambiato di fronte a un lavoro sempre più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni? Sul palco è intervenuto Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
1: Questa nostra iniziativa in realtà non è semplicemente un ricordo di Bruno Trentin, ma è e si inserisce, credo a pieno titolo, dentro l'analisi, l'elaborazione, l'azione che oggi noi tutti assieme dobbiamo svolgere per misurarci con quello che sta concretamente succedendo nei luoghi di lavoro, nel paese, nel mondo. È evidente che allora noi abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra storia, ma abbiamo bisogno soprattutto di misurarci con ciò che oggi dobbiamo mettere in campo per affermare l'estensione della democrazia, dei diritti nei luoghi di lavoro, in una fase in cui non ci sono mai state tante persone come oggi che per vivere hanno bisogno di lavorare, in Italia, in Europa, nel mondo.
2: Oggi siamo abituati a questa discussione della crisi democratica, no? Le persone non vanno a votare, ma nella nostra storia, la stagione in cui la democrazia è stata realizzata, la democrazia costituzionale, è stato proprio quando col grande movimento che nasce nel 68 si determina una partecipazione di massa innanzitutto nei luoghi di lavoro al funzionamento della democrazia. La questione della democrazia e la questione del lavoro e della partecipazione del lavoro alla vita democratica è quindi centrale anche per rilanciare la democrazia oggi, riflettere quindi su quell'esperienza, riflettere poi sul modo in cui si è sviluppata e cambiata e ci ha portato oggi ad avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, non in tutti che sono le rappresentanze sindacali unitarie, e se vogliamo oggi rilanciare la democrazia abbiamo bisogno esattamente di ripartire da lì. In questo la riflessione di Bruno Trentin, la riflessione intorno al sindacato dei consigli e avere la capacità di leggere questo processo storico dal nostro punto di vista può essere effettivamente di aiuto, non è solo memorialistica, è pratica politica di rilancio della nostra democrazia costituzionale.
0: I consigli di fabbrica, da questo punto di vista, sono stati una grande prova di democrazia. Hanno portato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dentro le decisioni sulla fabbrica, trasformando la rappresentanza sindacale in partecipazione diretta. I consigli di fabbrica nascono dentro una stagione di grandi trasformazioni sociali e politiche. Alla fine degli anni 60, le lotte operaie e studentesche cambiano il modo stesso di pensare la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Non si tratta più soltanto di rivendicare salario o contratto, ma di dare voce diretta a chi ogni giorno vive la fabbrica, i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue condizioni. Bruno Trentin, protagonista di quella stagione, ricordava così il cambiamento nato attorno all'autunno caldo.
3: Prima di tutto, e qui l'impatto delle lotte studentesche è stato decisivo, ma sono stati decisivi i movimenti studenteschi anche nell'accelerare la presa di coscienza che bisognava cambiare radicalmente i rapporti fra dirigenti e diretti anche nell'organizzazione sindacale. E soprattutto fra il sindacato e i lavoratori rappresentati, anche quando non erano iscritti al sindacato. Ed erano la grande maggioranza. Nasce quindi in quegli anni la pratica delle assemblee di tutti i lavoratori per discutere di una vertenza, di un accordo. E divenne una regola il fatto che l'approvazione di queste assemblee era la condizione per firmare o non firmare un accordo sindacale.
0: Da questa nuova pratica democratica prendono forma i delegati di linea e poi i consigli di fabbrica. Rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori tesserati e non, legati ai reparti, alle mansioni, ai problemi concreti della produzione. La fabbrica diventa così non solo il luogo del conflitto, ma anche lo spazio in cui si costruiscono partecipazione, controllo e coscienza collettiva.
3: Nasce in quegli anni la ricerca di nuovi strumenti di rappresentanza dei lavoratori, ma in diretta relazione con i problemi della loro condizione di lavoro. Quindi nascono alla Zanussi e poi alla Fiat i delegati di linea sulle linee di montaggio, di assemblaggio dei prodotti, i primi lavoratori eletti per controllare la condizione di lavoro, difendere la condizione di lavoro, contestare la decisione arbitraria di un capo, di un dirigente.
0: Consigli di fabbrica diventano quindi una forma nuova di democrazia sindacale, capace di collegare il contratto nazionale alla vita quotidiana nei reparti. Attraverso assemblee, delegati e votazioni, migliaia di lavoratrici e lavoratori diventarono protagonisti delle decisioni che li riguardavano. Per chi li ha vissuti, i consigli di fabbrica significarono imparare a discutere, decidere e contrattare collettivamente, dentro i reparti, ma anche fuori dai cancelli della fabbrica.
4: I consigli di fabbrica riuscivano a interagire non soltanto con i lavoratori, ma bensì anche con i problemi che esistevano nel territorio, per esempio. Siamo in presenza appunto di una grande ondata migratoria, gente che arriva da tutta Italia, soprattutto dal sud, che non hanno cultura industriale, ma contadina. E questo ovviamente apre grandi discussioni, grandi confronti all'interno dei luoghi di lavoro. E i consigli di fabbrica hanno anche questa capacità, che oltre a parlare e tentare di risolvere i problemi inerenti alla fabbrica, si proietta anche all'esterno. E questa è una grande rivoluzione che succede in quegli anni. Intanto questi consigli di fabbrica sono eletti direttamente dai lavoratori. Hanno il mandato e allo stesso tempo hanno, come dire, possibilità di essere revocati sempre dagli stessi lavoratori.
5: Cominciamo a lottare per tutto dentro, per il contratto, per l'ambiente, però cominciamo ad essere dei dirigenti sindacali nel vero senso della parola, perché cominciamo a lottare anche all'esterno. Erano gli anni per il divorzio, per la legge sull'aborto, per l'apertura degli asili nido, per l'apertura per il prolungamento della scuola materna. E noi lottiamo per tutto. Siamo la seconda fabbrica a Roma dopo la FATM Ericsson. C'eravamo noi e c'era un'altra fabbrica di televisori, l'Autovox, e poi tante altre fabbriche. Ma diventiamo un punto di riferimento anche per la cittadinanza romana.
6: Per quanto riguarda un episodio che mi è rimasto dentro, la questione di Chernobyl, c'erano ancora i consigli di fabbrica, c'era stato questo disastro, è stato indetta subito un'assemblea, una riunione, tutti i lavoratori hanno partecipato, siamo andati addirittura oltre l'orario di lavoro, talmente ci preoccupava questa cosa. Un altro ricordo molto importante è stata la questione dei 10 minuti di pausa, che siamo riusciti a conquistarli sia per il turno notturno sia per il turno serale. Lì ero già nel consiglio di fabbrica, è durato 6 mesi, però sono andata in un'altra azienda e sono entrata in RSU perché nel frattempo erano stati istituiti.

0: queste forme di rappresentanza. Da lì ho avuto la questione della vertenza che riguardava la mia salute, è stata vinta. Ecco, lì mi sono resa conto che bisognava dare per forza un aiuto a chi, lavoratore, lavoratrice, non riusciva a esprimersi per i problemi di salute, perché molti le tenevano dentro di sé.
1: Assemblee, delegati eletti, mandato dei lavoratori, controllo sulle condizioni di lavoro. I consigli di fabbrica portarono la democrazia dentro la vita quotidiana dei reparti, ma quella spinta nata con l'autunno caldo non rimase immobile. Passano gli anni, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambia anche il sindacato. Con la trasformazione dell'industria, la crisi della grande fabbrica e il nuovo quadro sindacale degli anni 90, anche la rappresentanza cambia forma. È da quella eredità che nascono le RSU.
2: La storia dei consigli di fabbrica, soprattutto alla seconda stagione, quella degli anni 70, può offrire molti spunti di riflessione particolarmente interessanti per il tempo presente. E questo discorso ci lega alla rappresentanza sindacale attuale nei luoghi di lavoro, che è quella delle RSU, che nascono in seguito a un accordo interconfederale del 1993. L'elemento di analogia che tiene insieme le due esperienze sta nel potere di contrattazione nei luoghi di lavoro. La grande novità dei consigli di fabbrica negli anni 70 fu la conquista del potere di contrattazione nei luoghi di lavoro per cambiare le condizioni salariali e le condizioni normative. Questa cosa è stata in maniera molto intelligente ripresa con l'accordo del 93. E di questo dobbiamo ringraziare soprattutto Bruno Trentin.
1: Il passaggio alle RSU nasce dunque dentro una stagione complessa, segnata dalla crisi dei vecchi equilibri sindacali e dalla necessità di costruire nuove regole per la rappresentanza. Un passaggio che Sergio Cofferati, allora nella segreteria confederale della CGIL, visse accanto a Bruno Trentin.
3: Nel 93, con l'accordo sulla concertazione di Ciampi, vennero recuperate la gran parte delle osservazioni che Bruno aveva fatto al contratto dell'anno precedente. E quello che secondo me aveva la maggiore importanza era l'aver messo al centro di quella ipotesi, quella dell'accordo sulla concertazione, la funzione, il ruolo del sindacato confederale e il sistema dei diritti. Le cose che Bruno aveva sostenuto per decenni, per le quali aveva lavorato, per quelle che aveva introdotte nella dimensione inevitabile nella sua categoria e imitate da altre categorie, soprattutto dell'industria. Ecco, la funzione di Bruno ebbe questo passaggio straordinario, straordinario per la rappresentanza sociale, cioè per noi oggi ancora, ma straordinario per l'economia italiana.
4: Quando fu firmato il 23 luglio, ma fu conclusa all'inizio di luglio. Avevamo posto noi come CGIE la condizione di avere almeno 20 giorni con le fabbriche aperte per poter esprimere un giudizio definitivo sull'intesa. Finiva per costruire un sistema di relazione industriale unico per tutti i settori della vita economica del paese, per tutti i lavoratori. Un sistema di relazione industriale fondato su due capisaldi fondamentali, quelli che la Confindustria voleva liquidare: il contratto nazionale di lavoro ogni 4 anni e ogni 2 anni una verifica per adeguare in ogni caso il salario alla dinamica del costo della vita, se si vuole in sostituzione della vecchia scala mobile, e la contrattazione in tutti i luoghi di lavoro. Si aggiunge che per la prima volta si individua un soggetto di negoziazione nei luoghi di lavoro, che sia certamente l'espressione della capacità di proposta dei sindacati, ma che sia anche contemporaneamente l'espressione e soprattutto l'espressione diretta dei lavoratori, organizzati o non organizzati. Anche questo è una novità assoluta che si è delineata in Europa. Si può misurare da questi soli fatti, ce ne sono molti altri, come questo accordo abbia significato esattamente il rovescio di quello che ha rappresentato quell'accordo del 92.
1: Una voce, quella di Trentin, che riecheggia nella memoria di chi ha vissuto grandi sfide.

0: idee.
1: Io nasco col pensiero di Bruno Trentin, che mi ha trasmesso mio grande amico, un ex delegato sindacale, che purtroppo non c'è più. Le cose che mi ha insegnato lui insieme al pensiero di Bruno Trentin sono quello che poi mi ha accompagnato negli anni da delegato sindacale. Io entro in un'azienda che sostanzialmente era come entrare in un posto statale. Succede invece che una notte del dicembre del 2003 questa azienda qua, quasi inaspettatamente, fallisce sotto una montagna di debiti. E lì, diciamo così, è dovuta venire fuori tutto quel senso di responsabilità che aveva trasmesso un po' anche nel suo pensiero Bruno Trentin, no? Quel suo assumersi responsabilità enormi, perché quell'assumersi responsabilità ha permesso a questa azienda di esserci ancora, perché quell'azienda lì l'hanno tenuta aperta i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Questo io ci tengo a dirlo perché è così. E bisogna ricordarselo che se questo patrimonio per il paese c'è ancora, adesso è andato in mano straniere, però è un patrimonio che c'è, è perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali l'hanno tenuto aperto.
2: Quella dei consigli di fabbrica è una storia che non appartiene solo al passato. Cambiano le forme della rappresentanza, cambiano i luoghi di lavoro, ma resta la stessa sfida: dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori e trasformare i bisogni individuali in forza collettiva. È questa l'eredità che oggi raccolgono le RSU dentro un lavoro più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni.
3: Rappresentanza sindacale in questo momento storico, come lo è stato in tutti questi anni, questi 120 anni per i delegati sindacali, non è cosa semplice, perché ovviamente in questo momento storico ci sono delle aspettative più alte, ci sono delle problematiche che si stanno intersecando nel mondo del lavoro e ci sono soprattutto, e c'è soprattutto il governo che spinge sul non riconoscimento dell'investimento sulla sanità pubblica. Quindi tutto ciò viene patito ai danni delle nostre aziende sanitarie pubbliche. In questi ultimi anni è molto difficile coinvolgere i giovani perché arrivano da momenti di sconforto come quelli della precarizzazione, quindi vedere nel sindacato la vera forza, il vero polo nord della loro bussola è molto difficile. E partiamo ovviamente con la difesa e con il portare avanti le loro istanze e le loro vertenze su piccoli istituti contrattuali per poi giorno dopo giorno creare in loro la fiducia nel sindacato. Speriamo, perché ovviamente sono una goccia al giorno che proviamo a mettere in questo oceano ormai immenso.
4: Noi facciamo 12 assemblee all'anno, usiamo tutte le nostre ore di assemblee, parliamo continuamente con lavoratrici e lavoratori, parliamo con tutti, perché oggi parlare dell'importanza del voto significa parlare anche di noi stessi, parlare della nostra democrazia, significa portare il lavoratore e la lavoratrice, di qualunque essa sia la sua frammentazione, qualunque essa sia il suo contratto di lavoro, al di fuori, fargli capire che siamo una comunità e come tale dobbiamo reagire alle difficoltà tutti insieme. Quando le lavoratrici e i lavoratori si parlano e insieme cercano di capire il flusso di produzione, cercano di capire i processi, è l'unico momento in cui davvero riusciamo a essere in vantaggio rispetto alla nostra controparte e riusciamo davvero a essere noi la proposta del cambiamento e non subirla. Ecco, questo io credo che sia la grande continuità con quella stagione rispetto alla stagione che stiamo vivendo, e quindi tuttora credo che la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori sia la risposta a tutte queste domande e anche al nostro futuro.
5: Ci sono piccole realtà dove è anche difficile che il sindacato riesca ad incidere, ad arrivare, ma ci sono anche grandi realtà come la mia, IKEA, che è molto più paragonabile a una fabbrica, per numeri, per rappresentanza, per forza anche dei lavoratori. I part-time involontari, il lavoro povero, il part-time verticale, il part-time circolare, il part-time. Ci sono talmente tante forme che nella complessità prendere un problema individuale e trasformarlo in una rivendicazione collettiva significa a volte impegnarmi io lavoratore per qualcosa che non tocca il mio contratto specifico ma quello di un collega. Questi sono lavoratori che spesso lavorano part-time, molto spesso lavorano nei festivi, le domeniche, e non avendo quei diritti significa che lavorano col minimo del contratto nazionale, il 30% di maggiorazione, e non quello che prendono anche gli altri lavoratori. Quindi un salario che è già povero, ancora più povero. Per un lavoratore giovane che ha bisogno di un salario certo, sicuro, per poter crescere e fare una famiglia. Come portare gli altri lavoratori, a cui questo problema non compete, a scendere in piazza? È stato veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto dimostrare loro che quelli erano i loro figli. e che rivendicare un diritto oggi per quelle categorie significava guadagnarlo e poi difenderlo per i

loro figli, anche perché poi in futuro dovranno essere loro a difendere i nostri diritti. E questo è stato lo strumento, l'empatia, tutto per riuscire poi a ottenere un salario che potesse essere degno e potesse far vivere e non sopravvivere.

0: Nelle parole delle delegate e dei delegati di oggi torna la complessità del lavoro contemporaneo. Appalti, precarietà, frammentazione, nuove tecnologie, luoghi di lavoro sempre più difficili da tenere insieme. Ma proprio dentro queste difficoltà resta viva l'eredità dei consigli di fabbrica. Trasformare i problemi individuali in rivendicazioni collettive, difendere i diritti prima che vengano svuotati, costruire democrazia dove si lavora. Perché i diritti non arretrano sempre in modo evidente. A volte cambiano le regole, i modelli contrattuali, l'organizzazione stessa della prestazione, ed è lì che la rappresentanza diventa decisiva.
1: Io credo che sia molto importante dare difesa alle conquiste relative ai diritti, qualunque sia la forma, la circostanza, il modello contrattuale che viene utilizzato per la loro applicazione. Occorre fare molta attenzione a tutto ciò che invece li mette in discussione, qualche volta senza dichiararlo, ma cercando di introdurre nelle modalità del lavoro, nell'organizzazione della prestazione, materiale o culturale che sia, cambiamenti che penalizzano le persone. Le persone non se ne accorgono quando questo viene fatto, ma ne subiscono le conseguenze quando ciò accade. Ecco, bisogna fare molta attenzione a che ciò non si determini.
2: Democrazia è fondamentale perché vuol dire riconoscere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere persone, anche dentro i luoghi di lavoro, e quindi di avere il diritto non solo a una retribuzione che gli permetta di vivere, ma anche di poter essere persone che discutono della qualità del loro lavoro, della qualità delle produzioni e del futuro del nostro paese. Senza democrazia non c'è libertà nel lavoro e senza democrazia non c'è politica economica e sociale che veda un futuro vero del nostro paese.
3: Quali aspetti della rappresentanza sindacale rischiano di essere dimenticati? Questa è una bella domanda, perché io penso che riflettere oggi sui consigli di fabbrica non sia solo un esercizio di storia. È importante perché secondo me molte di quelle domande a cui quella stagione storica ha provato a dare delle risposte sono sostanzialmente le stesse domande che, anche se in modi e in forme diverse, ci poniamo ancora oggi. E la risposta probabilmente è sempre la stessa, è quella che Bruno Trentin ci ha detto ormai tanti anni fa. Il lavoro non è una merce ed è importante mettere al centro sempre e comunque la persona, con i suoi diritti, irrinunciabili, ieri come oggi. Hanno il compito di difenderli questi diritti, con la consapevolezza, ce l'ha insegnato Giuseppe Di Vittorio, di servire una cosa grande, una cosa giusta. Una casa che, diceva il nostro segretario generale, vale bene un impegno, un rischio, una vita, ed è quello che facciamo tutti i giorni.
4: Dai consigli di fabbrica alle RSU, la rappresentanza sindacale ha cambiato forme, strumenti e linguaggi, ma resta intatta la domanda che attraversa questa storia. Come dare voce, potere e diritti a chi lavora? La giornata di Torino, nel centenario della nascita di Bruno Trentin e nei 120 anni della CGIL, ha ricordato che la democrazia del lavoro non è solo un capitolo del passato. È una pratica da rinnovare ogni giorno. Nelle assemblee, nella contrattazione, nella difesa dei diritti, nella capacità di tenere insieme lavoratrici e lavoratori anche quando il lavoro si frammenta e cambia. Perché ieri come oggi, la rappresentanza vive solo se nasce dalla partecipazione. E la democrazia funziona solo se entra anche nei luoghi di lavoro.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisione.

0: televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi mi trovo qui a Pavia al Pet in Fiera, quinta edizione. Guardate che cosa abbiamo trovato.
1: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo. Perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia, come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
0: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente, Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
2: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
0: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
2: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
0: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
2: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso naso, all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
0: Sì, c'è la spinale.
2: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
0: Complimenti Luca,
2: grazie.
0: Bravo, complimenti, bravo, grazie, bravo, bravo, andiamo avanti.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie a tutti.

0: gara non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
1: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini.

0: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
1: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
0: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
1: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
0: sempre
1: in, difficoltà,
0: sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
2: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
0: E poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
2: Esatto.
0: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
2: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah. Questa è la novità di quest'anno.
0: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
2: gelato.
0: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
2: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio. E voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
0: Non si ferma mai.

0: Sono Sara Turetta di Save the Dogs e state guardando Cani e Gatti TV Channel.
1: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tante tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
0: Siamo qui per la seconda, ma secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

0: Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao!
2: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
3: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
2: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto, preparazione per imparare.
3: Esatto, non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale.
2: È una responsabilità. Complimenti davvero.
3: Grazie.
2: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
3: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
2: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
4: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, mi costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
2: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane? Ma
4: esatto.
2: E da lì è nato tutto.
4: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
2: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
4: Ma non hai un Maine Coon?
2: Esatto.
4: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora l'ho fatti 3. Di conseguenza.
2: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
5: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa.
2: Si siedono sul piede.
5: Sempre. Classico.
2: Mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
5: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora.

0: Giuro.
1: Giura, eh?
0: Giuro, giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
2: bisogno sono... di scaricare.
0: Di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
2: Ma no!
0: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
0: Esatto, ci sono due colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
0: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
0: È realmente il beagle.
1: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
0: Assolutamente, volentieri.
1: Brava, grazie, complimenti, mille, viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
3: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
1: Bravo,
3: che prende...
1: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, del grande.
3: Ho fatto i miei compiti.
1: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
3: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
1: Da quanto sei volontario?
3: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
1: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo. Quindi fare solidarietà.
4: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
5: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario nelle cliniche Kazampa. Volevo parlare di un argomento abbastanza rutinario, che è quello del viaggio col proprio pet, perché ormai molto spesso tutte le vacanze, i viaggi che si possono fare molto spesso sono associati con il nostro amico quattro zampe. Quindi cosa fare o cosa evitare, soprattutto per non andare gli ultimi giorni a ricorrere documenti veramente a volte difficili. Quindi, se pensate di andare all'estero col proprio cane o gatto che sia, non ha importanza se poi rimane a casa o no, fate una verifica del libretto sanitario e soprattutto del passaporto, in modo tale che tutti i documenti siano a posto e non trovarsi gli ultimi giorni a ricercare il medico veterinario o eventualmente il medico veterinario dell'ATS per il passaporto. Importante, ma è anche obbligatorio, il microchip. E tutte invece quelle nozioni che possono essere date, riferite al medico veterinario affinché il luogo di villeggiatura o di vacanza sia idoneo per il cane. Quindi verificare se magari ha bisogno delle vaccinazioni aggiuntive rispetto al libretto, trattamenti antiparassitari molto più focali rispetto magari alla zona dove vive il cane, ed eventualmente tutte queste nozioni devono essere assolutamente condivise col medico veterinario, in modo tale da andare in vacanza in maniera assolutamente relax, sia per il cane che per la nostra famiglia, ecco, perché in ogni caso ormai il cane o il gatto fa parte della nostra famiglia.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz una... e io sono Ale.
4: Da sempre.
5: Da sempre.
4: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
6: Giulia Asilo per Cani. Si parte sempre dalla passione.
7: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
6: un report
7: di quello che i cani fanno.
8: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
6: Cuscini rigorosamente made in Italy.
9: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
6: Oh,
9: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
6: Quanti anni hai?
9: 23.
6: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
10: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
6: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
11: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
6: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
12: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
6: Un bilanciamento perfetto.
12: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
6: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
13: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
6: Mamma mia!
13: Sì, giro parecchio.
6: C'è la macchina proprio e via!
13: Esatto, è la mia vita, è bello.

0: così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è una trova.
1: Ciao,
0: Grazie mille,
1: complimenti,
0: grazie.
1: viva l'Italia, viva la
0: Sì,
1: Francia, viva tutti
0: esatto.
1: e viva l'amour, viva l'amour e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
0: Passione, anche
1: passione
0: passione.
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe. Evviva!
0: Grazie mille.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato

0: dettato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione, sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AWS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62

0: 2.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO, è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani. Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco.

0: per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica, e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali, sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
1: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, su richiesta della locale procura, a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi, nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lagonegro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima. Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
2: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. La differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con l'incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.
1: Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano, presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti.

0: degli obiettivi senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani. Per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
1: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali e alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro. La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
2: La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori

0: questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
1: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole, quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
2: Licenziato, trasferito.
3: Al sud.
2: Al sud, tipo Bologna.
3: Sei stato trasferito vicino Napoli.
4: A Napoli?
3: Ci resterai 2 anni.
4: 2 anni?
5: Oh mia bella Madonnina.
6: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
7: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi, per tutte le giornate a venire, fino a tutto, diciamo, inizio luglio, avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti, diciamo, più, diciamo, belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutto bello, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa molto...
6: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
7: Sì,
6: cosa li ha spinti a tornare?
7: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornati al Sud, per ripetere in Bentornati al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
6: Tutto top secret.
7: È al momento sì, al momento sì. Al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
6: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
2: Meravigliosa. Quant'è?
8: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
2: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
9: Poi ci conosceremo.
10: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale

nazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riserbo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa, Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica,

0: come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9,5 milioni di euro, un'IVA dovuta per oltre 600.000 euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica, e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali, sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
1: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lagonegro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima. Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
2: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. La differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.
1: Aula consiliare gremita per il primo

0: consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano, presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione forum dei giovani. Per Giovanni Pellegrino rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
1: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro. La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo.

0: obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
1: La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
4: Licenziato, trasferito. Al sud.
5: Al sud, tipo Bologna.
4: Sei stato trasferito vicino Napoli.
6: A Napoli?
4: Ci resterai 2 anni.
5: 2 anni?
7: Oh mia bella Madonnina.
8: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
9: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti più belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutta bella, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo fino a Bentornati al Sud, vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa
8: lei
9: molto...
8: ha avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
9: Sì,
8: cosa li ha spinti a tornare?
9: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Benvenuto al Sud per ripetere in Bentornato al Sud questa bellissima

0: e Nuova Avventura, che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
1: Tutto top secret.
0: È al momento sì, al momento sì. Al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
1: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
2: Quant'è? Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
3: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
4: Poi ci conosceremo.
5: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te.

0: Io sono il re della foresta.
1: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
1: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
1: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
1: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino.

0: bambino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino.
2: «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa.
1: Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
3: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
4: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io!» Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
5: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
1: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli.
2: Le bande

0: Morlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Banderlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
2: «D'ora in poi starai sempre con loro.»
3: «Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
4: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.»
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento

0: Dei contributi statali. Ma non è finita. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso

0: Di fare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? È in casa? È in

0: anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi.

0: come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà

0: bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti.

0: sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna, la mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne.

eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: nuovo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca: sono emerse numerose irregolarità nell'ambito dei controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza alle strutture ricettive ubicate lungo la costa cilentana e lungo la costiera amalfitana. Ascoltiamo cosa è stato scoperto.
1: Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo avanti parlando di sanità e parliamo del nuovo pediatra di base per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Fasolino, intervistato per noi da Pasquale Sorrentino.
3: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
4: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che, diciamo, in questi anni più ha sofferto queste problematiche. La differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con l'incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità, assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari, che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.
0: Continuiamo il telegiornale con la cronaca e con i 5 arresti messi in atto in Basilicata, dove una tentata rapina è sfociata in una violenta colluttazione a Sant'Arcangelo. Ascoltiamo il servizio.
3: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lago Negro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi. nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lagonegro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini dei militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.
0: E cambiamo completamente

0: pagina con la politica, perché ieri si è ufficialmente insediata a Sassano la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Vediamo com'è andata.
1: Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano. Presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, il sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani. Per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
0: Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce

0: da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca, ritorniamo in Basilicata con il sequestro da oltre 54.000 euro a Montalbano Ionico nel Milino, un pluripregiudicato condannato per mafia. I dettagli nel servizio.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
0: E cambiamo ora pagina, ci occupiamo di welfare perché la Regione Campania ha stanziato circa 21 milioni di euro per la disabilità, fondi alle scuole e al progetto Dopo di noi. Ascoltiamo.
1: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento proposto

proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità.

0: stabilire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.
1: Ed ora l'iniziativa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento lavorativo si chiama Sindacato di Strada ed è stato presentato dalla FLAI CGIL Salerno. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno, scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
1: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo.

0: Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Benvenuti alla terza parte di Italia 2 News. Ci occupiamo ora di trasporti e della notizia tanto attesa che riguarda il Frecciarossa che collega Sapri a Milano, perché nei giorni scorsi si era parlato di una paventata possibilità che il servizio appunto non venisse riattivato ed invece sarà attivo grazie a dei fondi stanziati dalla regione Campania. Vediamo. Arriva una conferma attesa da amministratori, operatori turistici e pendolari. Anche per l'estate 2026 il collegamento Frecciarossa Milano-Sapri sarà attivo e continuerà a servire il Cilento e il Golfo di Policastro. Il servizio, sostenuto economicamente dalla Regione Campania, sarà operativo nei fine settimana da giugno a settembre e consentirà di raggiungere direttamente il territorio cilentano dal capoluogo lombardo senza cambi intermedi. Il treno effettuerà diverse fermate lungo la costa, tra queste Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola, Marina di Camerota e Sapri. Negli ultimi giorni erano emerse preoccupazioni per una possibile cancellazione del collegamento legate ai costi necessari per garantire l'attivazione. Una notizia che aveva generato polemiche e richieste di chiarimento. A rassicurare il territorio è stata la Regione Campania, che ha confermato il proprio impegno nel finanziamento del servizio ritenuto strategico per la mobilità e per il turismo. L'obiettivo è quello di mantenere un collegamento diretto tra il nord Italia e una delle aree a maggiore vocazione turistica del Mezzogiorno, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Resta però aperto il dibattito sulla stazione di Sapri e sulla richiesta di ulteriori fermate dell'alta velocità. E poi lo spettacolo con Dua Lipa che insieme al marito, dopo le nozze, decide di fare tappa durante la loro luna di miele a Bernalda e a Matera. Vediamo il servizio.
1: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.
0: Ed ora il cinema con i primi Chuck del sequel Bentornati al Sud, ambientato naturalmente a Castellabate. Il servizio.
2: Licenziato, trasferito al sud.
3: Al sud, tipo Bologna.
2: Sei stato trasferito vicino Napoli.
4: A Napoli?
2: Ci resterai 2 anni.
3: 2 anni?
5: Oh mia bella Madonnina.
6: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
7: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire, fino a tutto, diciamo, inizio luglio, avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti, diciamo, più più, diciamo, belli di Castellabate, e chiaramente Castellabate è tutta bella, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornato al Sud, vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornato al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutta lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa
6: lei
7: molto.
6: Ha avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
7: Sì,
6: li ha spinti a tornare?
7: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornato al Sud, per ripetere in Bentornato al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
6: Tutto top secret.
7: È al momento sì, al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
6: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche.

0: anche di tutto il mondo.
1: Meravigliosa. Quant'è?
2: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
1: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
3: Poi ci conosceremo.
4: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosteria.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via

0: Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulato, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione Libretti, con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno, che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione dei lavori, di alcuni lavori degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
2: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia, direi, da tantissimi anni, da decenni. ovviamente la scuola famosissima a livello di Milano, la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare, quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, facendogli, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono stati vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
0: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è, diciamo, il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questi ragazzi, proprio magari chi ha intenzione, ecco, di avviare un'impresa nel proprio territorio? Quali sono i consigli, ecco, che si sente di dare?
2: Ma i consigli che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso, in quello che devono fare quotidianamente, ma di approfondire, di dedicarsi tanto. Nessuno riesce mai, cioè i sacrifici sono tanti, gli ostacoli da superare sono tanti, ma si arriva appunto e si corona un sogno nel momento in cui ti ci dedichi tanto e soprattutto cerchi di analizzare, di approfondire tutti i vari aspetti rispetto all'attività di impresa o di studio che vorrai fare. Non si ottiene mai niente senza sacrificio, ecco questo.

0: il concetto principale che mi piace trasferire loro.
1: Allora, il corso veramente ha avuto un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea, i ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere diciamo, le avversità che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizzava, le attività di promozione vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani. I piani di patrimoniale, finanziario, economico e in effetti sono stati anche, hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, diciamo, le finalità sono state molto, molto, diciamo, importanti perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo, diciamo, hanno potuto, sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che, diciamo, rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti. Logicamente voglio ringraziare la banca che ci è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista che anche lei ha dato il suo, diciamo, veramente aiuto e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco che anche lei ha collaborato. E la dirigente scolastica che ha fortemente voluto questo, diciamo, questo progetto.
2: Io frequento la classe terza ITE corso AFM dell'Istituto Economico, Tecnico Economico di Sant'Arsenio e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro con il supporto della professoressa Brunella Viglione. Lo scopo del corso era quello di creare una start-up simulandoci piccoli imprenditori. Io e il nostro gruppo abbiamo immaginato di costituire un'azienda nel settore agricolo, valorizzando la coltivazione e la produzione di viti ed ulivi del nostro territorio. Il nostro progetto ha previsto l'utilizzo di droni ad alta tecnologia per curare l'ambiente e le piante senza inquinare l'ambiente. È stata un'esperienza altamente formativa perché ci ha permesso di approfondire le conoscenze in campo economico-aziendale che sono oggetto di studio del nostro stesso istituto.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.

0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratori.

0: Ore, idraulico, piastrellista, pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso e in più omaggi a scelta.

0: Scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani. Può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi curata da Marco Carena.
2: L'Italia, l'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TGV, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori, per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
8: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
9: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
9: 5-5, pareggio con tanti gol.
1: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Certo. Chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Dovresti ancora da rivedere.
3: 10,
2: il capitano come sempre, come il Kino, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. L'hanno visto per i campi, raccoglie le
0: aspettative. NC.
2: Come risultato finale 2-1, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio là.
4: Adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo, per TGL Servizio, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
8: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innovare.

0: Nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente. E allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere. E allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
1: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con.
2: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghermano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano e anche questo viene da Canolo e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra afrisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
1: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera. E oggi ci godiamo la seconda parte perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
4: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
5: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
4: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione.

0: preparazione, un training, esatto, preparazione per imparare.
1: Esatto, non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale.
0: No? È una responsabilità, complimenti davvero.
1: Grazie.
0: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
1: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
0: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
0: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane? Ma...
2: Esatto.
0: E da lì è nato tutto.
2: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
0: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
2: Ma non hai un Maine Coon?
0: Esatto.
2: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
0: Grazie e continuate così, perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore beagle femminuccia. Un amore patatoso.
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
0: Si siedono sul piede.
3: Sempre.
0: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre. Quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
0: Ah, giura, eh?
3: Giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso, comunque loro non...
0: Bisogna di scaricare.
3: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
0: Ma no!
3: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
0: Bicolore? Tricolore.
3: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
0: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
0: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: Ma è realmente il beagle.
0: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
3: Assolutamente, volentieri.
0: Brava, grazie, complimenti, mille, viva grazie. I beagle sempre! E al Petting Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
4: Assolutamente, tanti, eh? Sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
0: Bravo,
4: che prende...
0: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, del grande...
4: Ho fatto i miei compiti.
0: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba, insomma.
4: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri

0: volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
1: Da quanto sei volontario?
0: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
1: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
2: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
3: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevency.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini e lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana. O magari, da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a quattro ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'area

votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese.

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914. In un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

pazzo.

0: Mille fiori di castagno o di timo, chiaro o ambrato, dà sapore e fa la differenza. È il miele delle montagne del nord dell'Albania, nell'area di Puka. Garantisce un reddito aggiuntivo alle famiglie che dipendono ancora dall'agricoltura tradizionale. Produzione e vendita di cera, propoli e altri prodotti dell'apicoltura danno opportunità ai giovani.
1: Ero emigrato nell'Unione Europea, ma lì ho avuto molte difficoltà e allora ho deciso di tornare per lavorare di nuovo nell'apicoltura. Con la mia famiglia ho ricevuto il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fornito attrezzature, arnie e anche fondi mobili contro l'acaro parassita della varroa.
0: L'iniziativa si chiama La Via del Miele e quest'anno ha permesso la formazione professionale di 38 aziende familiari. A coordinare il servizio è l'ONG italiana Volontari nel Mondo RTM, in collaborazione con la Diocesi di Sapa. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 che può essere destinato anche a RTM. No al caporalato, sì al superamento del testo unico sull'immigrazione del 1998 attraverso una nuova visione politica più inclusiva e orientata al futuro. Sono alcuni dei temi al centro del confronto ospitato nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma. L'iniziativa è stata promossa dal CONADIMI, il Consiglio Nazionale delle Diaspore e delle Migrazioni, una rete che riunisce 110 associazioni.
2: Il risultato è buono, siamo propositivi, siamo fiduciosi che con un lavoro costante potremo portare le nostre istanze che abbiamo raccolto per creare una proposta per cambiare il paradigma del mondo delle migrazioni in Italia.
0: Oltre 600 corridori nel cuore di Villa Borghese a Roma. La gara, 5 chilometri non competitivi attorno al Parco dei Daini, si chiama Run for Run. Ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e le persone affette dalla malattia neurodegenerativa di Huntington. In una giornata di sole, a testimoniare il proprio impegno sono stati anche l'allenatore Fabrizio Donato e Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia olimpica nel 2024, due volte campione del mondo indoor.
3: È stata una battaglia difficile, però come tutte le battaglie si possono superare, quindi è soltanto un ostacolo che non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti e superare tutti gli ostacoli possibili della vita.
0: A correre anche Delia Triarico, affetta dalla malattia di Huntington.
4: Sono felicissima di questa seconda edizione. Spero che vada sempre avanti la ricerca, perché è importante.
5: Sarebbe bello se quelli che noi aiutiamo a un certo punto aiutassero. Ebbene, vi comunico ufficialmente che Dulce dall'anno prossimo diventerà insegnante.
0: Capita anche questo alla scuola di italiano di Casa del Brelaro Dengo Saiano, nel Bresciano. Sono le immagini della festa di fine anno con Dulce Rocío Socorro Zapata, che è originaria del Venezuela. Non solo verbi da coniugare e nuove parole da imparare, ma anche amicizie, relazioni e tempo dedicato agli altri. A Casa del Brel, gestita dalla Fondazione Punto Missione, negli ultimi 12 mesi sono stati accolti oltre 50 studenti provenienti da più di 20 paesi diversi. Accanto alle lezioni, laboratori di conversazione, scrittura e persino cucina. Molti hanno potuto partecipare grazie ai volontari che hanno garantito il servizio di babysitting per le famiglie.

In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte per mediare

0: Repliche in aula, la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica, infatti, si terrà a Roma l'assemblea costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranza e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
1: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria o di tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive normative adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale,

sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati

0: di Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca. Sono emerse numerose irregolarità nell'ambito dei controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza alle strutture ricettive ubicate lungo la costa cilentana e lungo la costiera amalfitana. Ascoltiamo cosa è stato scoperto.
1: Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo avanti parlando di sanità e parliamo del nuovo pediatra di base per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Fasolino, intervistato per noi da Pasquale Sorrentino.
3: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
4: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.

0: Continuiamo il telegiornale con la cronaca e con i 5 arresti messi in atto in Basilicata, dove una tentata rapina è sfociata in una violenta colluttazione a Sant'Arcangelo. Ascoltiamo il servizio.
1: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lagonegro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.
0: E cambiamo completamente pagina con la politica, perché ieri si è ufficialmente insediata a Sassano la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Vediamo com'è andata.
1: Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano. Presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani, per Giovanni Pellegrino rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio, per Domenico Fornino centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
0: Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi

0: grazie per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca, ritorniamo in Basilicata con il sequestro da oltre 54.000 euro a Montalbano Ionico nel mirino, un pluripregiudicato condannato per mafia. I dettagli nel servizio.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente messo

0: dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
1: E cambiamo ora pagina, ci occupiamo di welfare perché la Regione Campania ha stanziato circa 21 milioni di euro per la disabilità, fondi alle scuole e al progetto Dopo di noi. Ascoltiamo.
0: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.
1: Ed ora l'iniziativa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento lavorativo si chiama Sindacato di Strada ed è stato presentato dalla FLAI CGIL Salerno. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno, scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto.

0: vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
1: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del segnalato di Stato è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
2: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla terza parte di Italia 2 News. Ci occupiamo ora di trasporti e della notizia tanto attesa che riguarda il Frecciarossa che collega Sapri a Milano, perché nei giorni scorsi si era parlato di una paventata possibilità che il servizio appunto non venisse riattivato ed invece sarà attivo grazie a dei fondi stanziati dalla regione Campania. Vediamo. Arriva una conferma attesa da amministratori, operatori turistici e pendolari. Anche per l'estate 2026 il collegamento Frecciarossa-Milano-Sapri sarà attivo e continuerà a servire il Cilento e il Golfo di Policastro. Il servizio, sostenuto economicamente dalla Regione Campania, sarà operativo nei fine settimana da giugno a settembre e consentirà di raggiungere direttamente il territorio cilentano dal capoluogo lombardo senza cambi intermedi. Il treno effettuerà diverse fermate lungo la costa, tra queste Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola, Marina di Camerota e Sapri. Negli ultimi giorni erano emerse preoccupazioni per una possibile cancellazione del collegamento legate ai costi necessari per garantire l'attivazione. Una notizia che aveva generato polemiche e richieste di chiarimento. A rassicurare il territorio è stata la Regione Campania, che ha confermato il proprio impegno nel finanziamento del servizio ritenuto strategico per la mobilità e per il turismo. L'obiettivo è quello di mantenere un collegamento diretto tra il Nord Italia e una delle aree a maggiore vocazione turistica del Mezzogiorno, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Resta però aperto il dibattito sulla stazione di Sapri e sulla richiesta di ulteriori fermate dell'alta velocità. E poi lo spettacolo con Dua Lipa che insieme al marito, dopo le nozze, decide di fare tappa durante la loro luna di miele a Bernalda e a Matera. Vediamo il servizio.
1: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.
0: Ed ora il cinema con i primi Chuck del sequel Bentornati al Sud, ambientato naturalmente a Castellabate. Il servizio.
2: Licenziato, trasferito. Al sud.
3: Al sud, tipo Bologna.
2: Sei stato trasferito.

0: costruito vicino Napoli.
1: A Napoli?
0: Ci resterai 2 anni.
1: 2 anni?
2: Oh mia bella Madonnina.
3: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
4: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti più belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutta bella, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa molto...
3: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
4: Sì,
3: cosa li ha spinti a tornare?
4: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornati al Sud, per ripetere in Bentornati al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
3: Tutto top secret?
4: È al momento sì, al momento sì. Al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
3: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
5: Meraviglioso. Quant'è?
6: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
5: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
7: Poi ci conosceremo.
8: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano

0: Non residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese.

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914, in un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate, nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica, iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima

parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metà vita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a 4 ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio, in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto

l'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso, l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però, restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula, la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica, infatti, si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento

privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca. Sono emerse numerose irregolarità nell'ambito dei controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza alle strutture ricettive ubicate lungo la costa cilentana e lungo la costiera amalfitana. Ascoltiamo cosa è stato scoperto.
1: Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo avanti parlando di sanità e parliamo del nuovo pediatra di base per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Fasolino, intervistato per noi da Pasquale Sorrentino.
3: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
4: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con l'incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.
0: Continuiamo il telegiornale con la cronaca e con i 5 arresti messi in atto in Basilicata, dove una tentata rapina è sfociata in una violenta colluttazione a Sant'Arcangelo. Ascoltiamo il servizio.
3: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lago Negro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitati.

0: limitrofi nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa, condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise, sotto la direzione della Procura di Lagonegro, ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.
1: E cambiamo completamente pagina con la politica, perché ieri si è ufficialmente insediata a Sassano la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Vediamo com'è andata.
0: Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano. Presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani. Per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico e il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
1: Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza.

0: Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca, ritorniamo in Basilicata con il sequestro da oltre 54.000 euro a Montalbano Ionico nel Milino, un pluripregiudicato condannato per mafia. I dettagli nel servizio.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
0: E cambiamo ora pagina, ci occupiamo di welfare perché la Regione Campania ha stanziato circa 21 milioni di euro per la disabilità, fondi alle scuole e al progetto Dopo di noi. Ascoltiamo.
1: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare

0: stare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.
1: Ed ora l'iniziativa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento lavorativo si chiama Sindacato di Strada ed è stato presentato dalla FLAI CGIL Salerno. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno, scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
1: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Benvenuti alla terza parte di Italia 2 News. Ci occupiamo ora di trasporti e della notizia tanto attesa che riguarda il Frecciarossa che collega Sapri a Milano, perché nei giorni scorsi si era parlato di una paventata possibilità che il servizio appunto non venisse riattivato ed invece sarà attivo grazie a dei fondi stanziati dalla Regione Campania. Vediamo. Arriva una conferma attesa da amministratori, operatori turistici e pendolari. Anche per l'estate 2026 il collegamento Frecciarossa-Milano-Sapri sarà attivo e continuerà a servire il Cilento e il Golfo di Policastro. Il servizio, sostenuto economicamente dalla Regione Campania, sarà operativo nei fine settimana da giugno a settembre e consentirà di raggiungere direttamente il territorio cilentano dal capoluogo lombardo senza cambi intermedi. Il treno effettuerà diverse fermate lungo la costa, tra queste Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola, Marina di Camerota e Sapri. Negli ultimi giorni erano emerse preoccupazioni per una possibile cancellazione del collegamento legate ai costi necessari per garantire l'attivazione. Una notizia che aveva generato polemiche e richieste di chiarimento. A rassicurare il territorio è stata la Regione Campania, che ha confermato il proprio impegno nel finanziamento del servizio ritenuto strategico per la mobilità e per il turismo. L'obiettivo è quello di mantenere un collegamento diretto tra il nord Italia e una delle aree a maggiore vocazione turistica del Mezzogiorno, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Resta però aperto il dibattito sulla stazione di Sapri e sulla richiesta di ulteriori fermate dell'alta velocità. E poi lo spettacolo con Dua Lipa che insieme al marito dopo le nozze decide di fare tappa durante la loro luna di miele a Bernalda e a Matera. Vediamo il servizio.
1: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'improvvisa ribalta internazionale.
0: Ed ora il cinema con i primi Chuck del sequel Bentornati al Sud, ambientato naturalmente a Castellabate. Il servizio.
2: Licenziato, trasferito. Al sud,
3: tipo Bologna.
2: Sei stato trasferito.

0: Ferito vicino Napoli.
1: A Napoli?
0: Ci resterai 2 anni.
1: 2 anni?
2: Oh mia bella Madonnina.
3: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
4: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti più belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutta bella, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutta lo scenario di Castellabate, e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa molto...
3: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
4: Sì,
3: cosa li ha spinti a tornare?
4: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Bentornati al Sud, per ripetere in Bentornati al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
3: Tutto top secret?
4: È al momento sì, al momento sì, al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
3: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
5: Meravigliosa. Quant'è?
6: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
5: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
7: Poi ci conosceremo.
8: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi.

0: Rosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Mi devo riprendere, non vedete come sta? Ah! Mannaggia! No, non è cattiva!
1: Io non ti sto
2: prendendo
0: male. Ti voglio portare via, tesoro!
2: No, ti voglio portare
0: via! Lo sente? Lei è un padre! Che razza di padre è? Che razza di padre è? Lui ha una certificazione 104! Terzo comma!
3: Il dottore,
2: no,
0: il dottore lo portate qua, per favore. Me lo fate venire qua. Tanto avete scontato tutto. Mandatemi il dottore.
2: Marco,
0: aspetti che devo chiamare gli avvocati. Oh, per favore. Fateci riprendere, stiamo male, ma non lo vedete, no?
2: Io vedo.
0: No, mi fate parlare con gli avvocati.
2: No.
0: Mi fate parlare con gli avvocati.
2: Devo far controllare Marco.
4: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete visto dalle immagini, perdonatemi, ho un groppo alla gola che trovo, ho anche difficoltà a parlare. Oggi parliamo dei bambini sottratti con la forza alle famiglie. E sentire questo bambino che urla è straziante, perdonatemi. Intanto chiedo scusa, è un momento di forte emozione sentire un bambino che urla in quel modo, è trattato in quel modo, incivile, barbaro, veramente un colpo al cuore. Chiedo ancora scusa.

0: Scusa ai nostri telespettatori, ma purtroppo trattiamo temi molto delicati proprio perché siamo degli uomini e delle donne sensibili e ci emozioniamo anche di fronte a queste cose. Anzi, mi auguro che qualcun altro sia emozionato come sono emozionato io. Io voglio partire con i miei ospiti, partendo dalla mamma di quel bambino, Laura Ruzza. Benvenuta in trasmissione. Buonasera. Laura, sono grazie. Felice di averla qui. Purtroppo, grazie. Perdoni la mia emozione, ma sentire quel bambino che urla in quel modo è veramente straziante. Presento anche Marco Valerignani, criminologo. Buonasera, Marco, buonasera. Benvenuto in trasmissione. Grazie. E infine Giovanni Nappa, fonico forense. Bentornato in trasmissione, Giovanni.
1: Buonasera, grazie.
0: Ecco, io partirei proprio da queste immagini che sono strazianti, oserei dire. Personalmente mi hanno strappato il cuore. Ecco, io vorrei chiedere alla signora Laura. Laura, io immagino che ho visto la sua emozione rivedendo queste immagini. Devo dire che, per come ha preso me, non oso pensare quello che poi ha subito lei, e quello che lo strazio, il dolore, la rabbia anche nel vedersi suo figlio strappato in quel modo. No, io credo che servano delle persone qualificate per portare via un bambino a una mamma, intanto nei modi, con una certa dolcezza. Lì c'è stata una violenza inaudita. Io non voglio condannare o criticare nessuno, però insomma, credo che chiunque abbia visto queste immagini, abbiamo oscurato naturalmente i volti di tutti perché il bambino è minorenne, poi gli agenti stavano facendo il loro lavoro, probabilmente non erano preparati per fare quel lavoro, probabilmente avevano degli ordini ben precisi. Non sto qui a discutere, discuto i modi naturalmente e le urla di quel bambino che penso abbiano straziato il cuore a chiunque. Ecco, cosa ricorda lei, signora, di questa azione così violenta?
2: Allora, sicuramente la cosa che va sottolineata è che queste persone, questi agenti di polizia, non erano assolutamente autorizzati a mettere le mani addosso a mio figlio. Perché dobbiamo ricordare, poi magari su questo ne parlerà anche l'avvocato ospite, eccetera, ma dobbiamo ricordare che esiste un vademecum fornito proprio dal Ministero dell'Interno alle forze di polizia, in cui si afferma chiaramente che la Polizia di Stato può intervenire solo in ausilio dei servizi sociali. Nel caso dell'allontanamento di mio figlio non era presente né la tutrice né la curatrice. Quindi c'era solo ed esclusivamente polizia, quella che è stata vista nel video, quindi non c'era nessun tipo di figura istituzionale deputata ad eseguire un allontanamento di un minore, tanto più che il decreto del Tribunale dei Minori che aveva disposto questo allontanamento prevedeva addirittura la presenza di un neuropsichiatra infantile, proprio in virtù anche della patologia neurologica di cui soffre mio figlio, assente anche lui. Quindi diciamo che questi agenti sono entrati in casa mia per il tramite di un decreto di perquisizione, quindi un atto che ha fini diversi, ed hanno trattato mio figlio come una cosa, come un oggetto, quindi sono arrivati a cosificare, diciamo così, un bambino che è un essere umano e non è un oggetto da essere perquisito. Quindi c'è stato proprio, diciamo, un ribaltamento di quelli che sono gli strumenti giudiziari e i fini che vengono utilizzati, per di più, ripeto, in assenza di figure istituzionali deputate. Quel momento è un momento straziante, cioè, tra l'altro questo è solo un estratto di un'operazione che è durata ben 50 minuti, con fiamme ossidriche che hanno abbattuto le porte di casa, le porte della camera dove era il bambino, quindi un bambino di 7 anni e mezzo che si è visto abbattere la porta della sua camera con un'estrema violenza, e chiaramente è un trauma subito dal bambino, subito da me, ma soprattutto da mio figlio, che appunto aveva 7 anni e mezzo, ed oggi viene riconosciuto che il bambino è stato danneggiato, che il bambino accusa oggi i danni di questo trauma che sono stati procurati dalle istituzioni con dei provvedimenti che in realtà dovrebbero essere utilizzati soltanto come extrema ratio, perché sappiamo che comunque l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine viene utilizzato soltanto appunto in situazioni gravemente pregiudizievoli, quando comunque sono già stati messi in atto tutta una serie di provvedimenti intermedi, di azioni intermedie. Nel caso che mi riguarda, questo allontanamento è stato dovuto al fatto di voler garantire a mio figlio una sorta di bigenitorialità che comunque aveva e che, in quanto io sono separata appunto dal padre di mio figlio, quindi comunque il bambino aveva contatti con il padre, che in quel frangente avvenivano in modalità da remoto per via del periodo Covid, dell'emergenza Covid. Eravamo nel 2021, quindi chiaramente diciamo si utilizzavano delle modalità alternative.
0: Ecco, Laura, riprendiamo un attimo, è arrivata, sì. C'è collegata anche da Verona, se non ricordo male, l'avvocato Cristina Franceschini. Benvenuta in trasmissione, avvocato.
1: Buongiorno a lei, direttore, e ai suoi telespettatori.
0: Ecco, io stavamo commentando quelle immagini terrificanti, devo dire, a me mi ha straziato veramente il cuore sentire un bambino che urla aiuto, viene strattonato, strappato alla mamma in quel modo. Cosa c'è di legale, avvocato?
1: Di legale possiamo dire ci può essere tutto, perché nel momento in cui è disposto da un giudice tutto è nell'ambito della legge. Di umano posso dire c'è ben poco. Basti ricordare anche i casi in cui i bambini venivano prelevati anche a scuola. Parlo al passato perché già 10 anni fa correva sui media un video ripreso dalla mamma e dalla nonna di un bambino prelevato forzatamente a scuola, preso per le mani e per i piedi, in cui era presente addirittura, se non sbaglio, anche il CTU, oltre all'assistente sociale, lo psicologo, eccetera, e il padre, ed era qui in Veneto.
0: Sì, ma scusi, avvocato, le voglio chiedere, ma è legale andare a strappare così un figlio a una mamma senza che ci sia del personale specializzato? E poi gli agenti fanno gli agenti, non è che possono fare psicologi o fare tante altre mansioni. Non è il caso in queste azioni, quando vengono messe in moto certe azioni, chiamare del personale specializzato, qualche psicologo, qualche psichiatra, cioè...
1: Gli agenti ovviamente eseguono un provvedimento e non possono rifiutare un atto d'ufficio.
0: Assolutamente sì.
1: Non è quello il modo. Io so che nella maggior parte dei casi, quando viene comunque disposto un allontanamento nell'ambito di un procedimento, soprattutto di separazione o cosa, comunque c'è l'invito da parte dei servizi sociali o del curatore o del tutore a fare una cosa mediata. Non so quante mamme riuscirebbero, io sinceramente non ce la farei, a mediare un distacco con un figlio, sapendo che poi non avrai certezza di quando lo rivedrai, se lo rivedrai e in che condizioni. Soprattutto, tra l'altro, mi sembra di aver capito che il figlio della signora avesse anche delle patologie fisiche. È ovvio che si creano delle lacerazioni nella lacerazione, perché anche prima stavo parlando, anche quando il prelievo avviene a scuola e viene fatto quindi in un contesto in cui non sono presenti i genitori o i parenti, teniamo conto del danno che viene fatto anche collaterale, cioè anche gli altri bambini che vedono arrivare le forze dell'ordine, spesso in divisa, spesso in più di 4, 5, 6 persone. Prelevare un bambino che urla, scalpita e non vuole andare, o se comunque non vuole seguire le forze dell'ordine, cioè io credo che sia un danno che va sì sul bambino senz'altro, ma anche sui bambini che assistono a questi prelevamenti forzati con questo tipo di modalità.
0: Ecco, dottor Valerignani, è chiaro, poi le forze dell'ordine devono seguire degli ordini, spesso... non è che possono avere tutte quelle delicatezze, anche perché non credo siano nemmeno preparati a livello professionale per fare certo tipo di operazioni. Certo è che la presenza delle assistenze sociali, tanto presente quando c'è da scrivere relazioni, spesso, e questo è documentato, fasulle o quantomeno all'acqua di rosa, non siano presenti in questi casi. Penso che sia una cosa molto grave.
3: Ma questo si inserisce nell'alveo appunto della complessità del fenomeno, non solo per ciò che riguarda il caso di specie, ma bensì in quello che poi rientra nella categoria, come abbiamo detto precedentemente, della vittimizzazione. Perché fondamentalmente questi point break cognitivi che si creano appunto tra il bambino o il minore, chiaramente lo riporterà poi nel suo vissuto. Quindi ci sarà un problema a livello di dinamiche relazionali all'interno della famiglia, dove si vivrà, per ciò che concerne l'incarico genitoriale, come una sorta di inadeguatezza. Per ciò che concerne invece il minore o il bambino, avrà un vissuto di abbandono. Questo a livello criminologico lo possiamo raffrontare in maniera pedissequa in diversi casi. Il caso più eclatante è forse quello di Luigi Chiatti, come abbiamo detto, perché fondamentalmente il discorso di un abbandono vissuto, ricordiamo, per Luigi Chiatti fino a 6 anni all'interno di un orfanotrofio, e lasciato lì dalla madre e poi successivamente adottato dopo i 6 anni dai coniugi che gli hanno dato un ulteriore cognome, lui ha vissuto una vita che non era la sua, tant'è vero che quando ha mandato i famosi 2 messaggi, scriveva sì il mostro, perché lui si identificava come il mostro per uscire fuori da quella veste di bambino, ma scriveva anche aiuto, aiutatemi per favore, questo era il suo grido. E quando è emerso in una posizione diversa da quella che era precedentemente, ha detto, e questo ne danno risultanza agli atti, da zero al successo, dice finalmente qualcuno parlava di me. Quindi ecco, queste sono cose che debbono far pensare a ciò che si crea in determinati contesti, senza avere appunto, senza mettere in atto quella sorta di mediazione che ci deve stare in ogni caso. Questo succede dappertutto e succede soprattutto anche nelle strutture contenitive. Qui abbiamo parlato dell'orfanotrofio dove era Luigi Chiatti, ma fondamentalmente ogni struttura contenitiva deve essere sempre in grado di assicurare il corretto vissuto e adattamento a un bambino che poi un domani diventerà adulto, a sua volta genitore, e quel carico che si porta dietro porterà uno stigma intergenerazionale e una vittimizzazione senza categorizzazione, perché non si può, non siamo nell'ambito delle scienze matematiche, non significa che uno soffre di meno o soffre di più, ogni sofferenza è singolare ma è allo stesso tempo complessiva per tutto quello che poi ricaricherà dopo nel presente e nel futuro. Quindi
0: ecco, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo fra qualche minuto.

0: insomma, un'azione che io non avrei fatto volentieri a meno di vedere scene del genere, credimi.
1: Molto
0: perché,
1: duro da guardare.
0: Parlavamo un po' di quello che poi sono... Cioè, c'erano dei poliziotti ma non c'era neanche un'assistenza sociale, cioè, fanno le relazioni, mettono in condizione questi bambini a essere sottratti. Io non dico che sono tutte così, però insomma probabilmente un po' di carenza a livello professionale c'è in questi personaggi. Tu hai avuto modo anche tra l'altro col tuo lavoro di sentire delle cose che adesso ci racconterai, ma insomma sono cose abbastanza gravi, devo dire, no? Perché poi abbiamo a che fare con dei bambini, i bambini sono sacri, i bambini vanno protetti, i bambini, esiste la legge che dice che devono crescere in famiglia, non nelle strutture private dove fanno i soldi e basta.
1: Come dicevi, senza dubbio non possiamo generalizzare, però assistiamo sempre di più a casi del genere, più o meno simili, più o meno anche violenti, passami il termine, ma comunque assistiamo al fenomeno di bambini che vengono sottratti ai genitori o alla madre in questo caso, senza un reale motivo, senza un motivo consistente. Cioè, senza essere psicologi o esperti di dinamiche infantili, ma basta pensare che poi siamo genitori, no? E riscontriamo dei comportamenti normalissimi che vengono fatti passare per delle, non so, devianze in qualche modo.
0: Poi ci racconterai anche alcuni episodi che poi hai trattato tu col tuo lavoro. Io volevo chiedere all'avvocato, ma insomma l'allontanamento di un bambino dovrebbe essere sempre e comunque un atto che andrebbe ponderato, invece sembra che tutto questo non accada, sembra che invece, cioè, in Italia se ne tolgono talmente tanti bambini alle famiglie per motivi, anche poi ne vedremo alcuni che sono assolutamente vergognosi, per usare un termine corretto.
2: Sì, vergognosi, o addirittura in questo caso potrei usare un termine forte, contro la legge stessa, nel senso che già nel 2012 esisteva un report, poi in realtà si sono susseguiti altri report governativi anche in seguito, ma non furono mai completati del tutto. Cause dell'allontanamento. In questi report di quegli anni, cioè parlo del 2012, ed era un report elaborato dall'Istituto degli Innocenti su mandato governativo, quindi con i vari ministeri della politica, del sociale, della sanità, eccetera, risultava che ben, se non ricordo male, perché insomma, sono report comunque ormai anacronistici perché sono passati più di 10 anni, però già nel 2010, in quell'anno, si diceva in questo report che il 37% degli allontanamenti avveniva per inadeguatezze genitoriali, e tra le inadeguatezze genitoriali, quindi un campo molto fumoso perché ci sta tutto e anche niente, venivano ricompresi i problemi economici della famiglia, i problemi abitativi di uno o di entrambi i genitori, quindi alla fine si parlava di problemi di tipo economico, perché il problema, poi c'erano problemi di alcol, droghe, eccetera. Però nel momento in cui la legge poi sull'affidamento dispone che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia sia un'estrema ratio, oggi ribadito anche nella riforma Cartabia, e che comunque non debba mai avvenire per problemi di indigenza economica, comunque problemi economici, in quanto lo Stato, le regioni e i comuni devono farsi parte attiva per sopperire a questo problema mantenendo il minore in famiglia, capisce anche lei che se c'è anche solo un bambino allontanato per un problema economico è un fallimento dello Stato. Però qui non si parla di uno, si parla di numeri ben più elevati. Problema economico che non vuol sempre dire che non sono in grado di mettere il pane in tavola o di pagare i libri della scuola. Vuol dire anche per lo Stato non avere magari i mezzi per pagare delle terapie, per pagare lo psicologo per il figlio. Allora, possibile che se ci sono delle famiglie che hanno dei problemi economici, e questo lo diceva quel report, poi ripeto, gli altri report che si sono succeduti non hanno più specificato nel dettaglio i motivi, forse anche questo è eclatante, ma nel momento in cui c'è un problema economico,

lo Stato deve, lo dice la legge, ma lo dice anche il buon senso, dare una mano a quella famiglia per permettere a quel bambino di avere anche, chiamiamole, pari opportunità all'interno della propria famiglia come gli altri bambini hanno. E non ci si spiega come non si può aiutare una famiglia, un bambino a casa propria, però poi quando viene allontanato in istituti costano fior fiore di denaro, tanto che ancora in quegli anni, cioè parlo di ben 10 anni fa, avevo segnalato ovunque, sia in sedi istituzionali che sui media, che c'erano delle comunità terapeutiche, benissimo, sono terapeutiche perché mi è stata precisata il distinguo, comunque comunità terapeutiche che arrivavano a costare anche 400 euro al giorno per un bambino, al giorno, quindi sono 150.000 euro all'anno, che sicuramente una famiglia che ha dei problemi di tipo comportamentale del bambino, che abbia bisogno delle cure, di terapie eccetera, con ben meno lo si poteva aiutare a casa sicuramente. Ecco, perché se questo è il modo di aiutare i genitori in difficoltà, siamo molto lontani da uno stato di diritto che tutela i più indifesi. Ecco, per cui se ci sono dei bambini che hanno bisogno di una mano e quant'altro, lo dice la legge, ma spesso mancano i mezzi, mancano le risorse personali, cioè il numero di operatori nel sociale che possono dedicarsi. Spesso in alcuni comuni ci sono poche assistenze sociali che seguono centinaia e centinaia di casi, quindi alla fine per lo Stato forse potrebbe risultare più facile controllare questi bambini allontanandoli, mettendoli in un istituto, pagando fiori di soldi, quando magari potrebbero assumere più assistenti sociali, più educatori che lavorino con l'intento di aiutare e non di organo di polizia giudiziaria che deve solo segnalare, aiutare, perché ormai le famiglie hanno perso completamente o quasi completamente la fiducia nel chiedere aiuto ai servizi sociali. Cioè, se un genitore ha un problema con un figlio che ha dei problemi comportamentali, di condotte, dei disagi, soprattutto dopo il Covid, che insomma, i dati ci segnalano dei gravi disagi nei ragazzi e nei bambini, ma soprattutto negli adolescenti. Un genitore che ha un figlio con dei problemi di socializzazione o che subisca bullismo ha oggi paura di rivolgersi ai servizi sociali perché teme l'allontanamento. Se questa è la cultura del sospetto, la cultura della minaccia che si è riusciti a instillare nelle menti delle giovani famiglie, non andiamo da nessuna parte, perché è tutto un cortocircuito, non si chiede aiuto perché non si hanno la possibilità di farlo privatamente, non si può chiederlo pubblicamente, le famiglie si fagocitano da sole finché non succedono poi magari degli atti eclatanti, per non parlare poi di quando ragazzini che hanno dei disagi psichici diventano maggiorenni, completamente abbandonati alla famiglia che non ha gli strumenti, ma nessuno dà una mano a loro per aiutarli, perché anche un ragazzo che ha un disagio, una disabilità psichica che arriva a 18 anni, 21, possono essere fatti dei progetti fino a 21 e poi lasciati alla famiglia e se hai un problema te lo risolvi. Ecco, mi sembra che ci sia una corsa a evidenziare le inadeguatezze della famiglia piuttosto che cercare sì di rilevare le proprie fragilità, le proprie incapacità, perché nessun genitore nasce imparato, credo. E abbiamo tutti bisogno di consigli, di aiuto, tra l'altro di generazione in generazione, noi stessi non abbiamo i mezzi per insegnare ai nostri figli come comportarsi sui social, come comportarsi, questo è un semplice esempio, quindi non possiamo usare i metodi che abbiamo ricevuto noi con i nostri figli, perché sono un mondo completamente diverso. Se qualcuno ci desse gli strumenti per lavorare bene con i ragazzi, con i figli a casa, forse, e se venissero tutelati da violenze di un genitore verso l'altro, piuttosto che allontanati, intanto lo allontaniamo e poi vediamo chi ha ragione, insomma, forse bisognerebbe anche imparare ad ascoltarli di più, i minori che vengono ascoltati in tribunale. E ascoltati veramente, cioè andrebbe indagato veramente il loro disagio nei confronti di un genitore piuttosto che tacciare subito l'altro di essere un manipolatore. Ci sono le manipolazioni, chi fa l'avvocato le vede tutti i giorni, ci sono anche le manipolazioni dei bambini allontanati,

0: Io devo evidenziare una cosa molto triste e preoccupante che sto vedendo in più occasioni ultimamente rispetto al passato, che in molti, diciamo alcuni, comunque insomma, che vengano segnalati più di tot casi all'anno non è piacevole e incoraggiante. Ci sono molte famiglie affidatarie che ricevono in affidamento dei bambini, quindi affidamento è un istituto di per sé temporaneo che deve tendere al rientro del minore in famiglia. Purtroppo ci sono delle famiglie affidatarie che segnalano che quando viene dato loro il figlio di una coppia che ha dei problemi o che ha un procedimento penale aperto, quindi finché non è chiuso non si sentono tranquilli nel farlo rientrare a casa per varie problematiche, però viene praticamente promesso loro in successiva adozione, quindi quasi raggirando il sistema delle liste degli adottivi, perché gli affidatari poi possono essere preferiti nel caso di dichiarazioni di adottabilità, e quindi quando il progetto dei genitori si concretizza in positivo fanno fatica a collaborare loro con i servizi sociali per il rientro, e quindi avendo ricevuto una promessa di avrebbero avuto i figli, i bambini in successiva adozione, hanno completamente alienato i genitori, non mostrando più le foto, non parlando più, facendosi chiamare mamma e papà. Ecco, poi quando i bambini rientrano in famiglia si crea un ulteriore trauma, perché bisogna di nuovo ricondizionarli, uso questo termine normalmente tra virgolette, perché bisogna comunque riadattarli che la mamma in realtà c'è, che non era sparita ma aveva avuto dei problemi. Cioè, io mi chiedo, questi bambini solo per soddisfare esigenze di adulti che magari non hanno potuto avere figli, per carità, però che si mettono a disposizione per l'affidamento, insomma, anche un giudice o un assistente sociale che tranquillizzi quei genitori affidatari, perché li chiamano così, anche se genitori non sono, nel farsi chiamare mamma e papà, perché tanto i genitori biologici chissà come se la caveranno, ecco, io inviterei a una prudenza massima, perché insomma, avete gli esperti lì in studio. Credo che danni di questa portata non se ne siano visti prima, e sarà tutta una materia nuova da studiare, in cui c'è un bambino strappato dai genitori biologici, messo in una famiglia adottiva dove in teoria dovrebbe essere spiegato loro, o comunque che è una situazione possibilmente temporanea. Cioè, è una questione delicata, però non si può dall'oggi al domani far chiamare mamma e papà altre due persone. Poi, siccome il progetto dei genitori va bene, allora no, guarda, mamma e papà ci sono, torni indietro, e gli altri ci sono. Cioè, è un caos. Io in ogni dove vedo comunque del caos. Adesso è stata è partita la riforma Cartabia, sono stati informatizzati i tribunali per i minorenni. Dico solo che per avere le copie di un fascicolo, solo per far capire il problema, uno dei problemi, solo per avere le copie di relazioni che sono dentro un fascicolo, io posso scrivermi oggi su una piattaforma e riesco ad avere l'appuntamento tra un mese. Questo è un problema, perché i mesi al tribunale per minorenni, o quando ci sono i bambini allontanati, passano come fossero giorni. In realtà passano 6, 7, 8 mesi per fare le valutazioni dei genitori, altri 3 mesi per vedere se si possono o non possono fare gli incontri protetti. Cioè, è tutto uno scorrere del tempo, che intanto il bambino poi magari non si sa che tipo di aiuti riceva, perché viene disposta la presa in carico ma molto lentamente. Cioè, tutto molto molto farraginoso e ancora molto lento.
1: Insomma, dottor Vallerignani, siamo in pieno oceano, su una zattera in questo, quando si parla dei bambini sottratti alle famiglie. Ma io guardavo alcuni dati, alcune statistiche, l'80% addirittura dei bambini sottratti è per inidoneità genitoriale, ovvero per motivi economici soprattutto e abitativi. Insomma, non è più facile per lo Stato aiutare una famiglia dando loro 100 euro al giorno anziché darne 400 a un istituto e lasciare che i bambini stiano in famiglia, crescano in famiglia, vengano aiutati dai genitori, che poi uno che perde il lavoro non è che lo perde perché non ha niente da fare. Purtroppo cioè in Italia le aziende stanno chiudendo, la crisi è tantissima, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Cioè uno perde il lavoro, anziché essere aiutato gli vengono sottratti i bambini. Cioè una doppia punizione, insomma.
2: Beh, io potrei dire una cosa che fondamentalmente... Potrei dire che è un eterno ritorno al passato, perché se andiamo a decontestualizzare, andiamo a sentire l'intervista che ha fatto la mamma naturale di Luigi Chiatti, quando ancora si chiamava Antonio Rossi, proprio questo ha detto che lei era stata costretta a portare il figlio in un orfanotrofio perché non aveva soldi per poterlo mantenere, non aveva un lavoro fisso e nessuno ha prestato a lei una mano per poter dare un'esistenza dignitosa, ma soprattutto dal punto di vista dell'amore, perché ricordiamoci che quando non si dà amore e quando soprattutto, come diceva l'avvocato, ci troviamo in queste situazioni di continui riadattamenti, il bambino, dobbiamo pensare che il tempo che ha il bambino non è che lo vede come quello dell'adulto, dobbiamo pensare anche che le figure di riferimento a cui fa affidamento il bambino sono figure adulte e quindi li vede come una base sicura. Quindi questo continuo adattamento, che può diventare poi disadattamento perché mancano quei pezzi nel puzzle della vita che lo aiuteranno poi attraverso le strategie più idonee a superare i momenti in cui, diciamo, non è più con la famiglia ma se ne creerà una propria. Quindi fondamentalmente l'aiuto deve essere focalizzato sul rispetto delle corrette dinamiche relazionali, perché fondamentalmente nell'ambito delle dinamiche relazionali, dove si forma il bambino ma dove si forma anche il genitore, fondamentalmente se viene a mancare un pezzo, una componente, e qui ritorniamo al discorso che le scienze sociali non sono scienze matematiche ed ogni delitto, seppur normato da una singola norma, è diverso dall'altro, occorre guardare con la soggettività, perché sarà poi l'adulto di un domani che perderemo. Perderemo, come ci hanno dimostrati diversi casi criminologici, ma anche diversi casi, in questo caso appunto dal punto di vista anche sociologico, perché... Ecco.
1: Poi arriviamo anche a quel tema, adesso ci fermiamo per la pubblicità un paio di minuti e riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata. Ricordo che ne faremo due puntate su questo tema, perché non facciamo in tempo naturalmente a affrontare un tema così delicato e così spigoloso come la sottrazione dei bambini alle famiglie in appena una puntata. Fra due minuti.

Ecco, io vorrei ripartire dalla signora Laura. Laura, lei è insegnante, quindi educa, di fatto, insegna e educa alle scuole medie, sui sono degli adolescenti ancora. Ecco, quali sono state le motivazioni?

Qual è? Il punto è che per garantire questa bigenitorialità è stato allontanato il bambino collocandolo in casa famiglia e sottoponendo poi il piccolo a un vero e proprio trattamento di reset psicologico, secondo quello che poi noi conosciamo essere, no, il cosiddetto Transition Site Program. Perché? Perché la madre è stata tolta, quindi dopo 2 mesi di casa famiglia al bambino sono stati inibiti tutti i contatti con la mamma, di conseguenza è stato incrementato il numero di incontri con il padre, che sono stati poi liberalizzati, padre a cui è stata concessa la possibilità di fare regali al figlio, eccetera. E intanto questo bambino però non aveva più contatti con la madre e i servizi sociali giustificavano il tutto con il rifiuto del bambino di incontrare la madre. In realtà sappiamo che non c'era rifiuto del bambino in quel momento, perché entrarono in casa famiglia la vicepresidente dell'allora Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ed una consigliera regionale del Lazio che, avvicinato il bambino, appunto, appresero chiaramente la volontà del piccolo di tornare a casa. Lui disse chiaramente che voleva tornare dalla mamma, che voleva parlarmi, che voleva sentirmi, aveva preparato per me un disegno ed era fortemente manipolato dagli operatori sociali. Nonostante questo, però, il Tribunale dei Minori, informato quindi di questi fatti, non ritenne, diciamo, di dover approfondire, quindi di dover verificare, anche inviando comunque il pubblico ministero minorile appunto ad accertare quale fosse la reale situazione del minore in questa struttura. Oggi siamo arrivati alla situazione di cui parlava poco fa il criminologo, cioè mio figlio ha sviluppato una sindrome abbandonica. Oggi è emerso da alcuni test fatti sul bambino che il bambino si sente abbandonato dalla madre. Sono oltre 2 anni che mio figlio non ha più alcun contatto con me, nemmeno telefonico, nemmeno per il compleanno. Io non ho possibilità di fargli gli auguri, nulla. E chiaramente un bambino che oggi ha 9 anni e mezzo ha sviluppato questa sindrome abbandonica unita anche ad un'evidente rabbia. Rabbia che sta in questo momento conservando dentro di sé e che sono certa, proprio perché appunto il lavoro, diciamo, nella scuola media, quindi ho a che fare con gli adolescenti, sono certa che questa rabbia esploderà purtroppo proprio nel periodo dell'adolescenza. E quindi questo trattamento imposto al minore per garantire apparentemente una bigenitorialità si è risolto con il creare un orfano istituzionale privo di una madre che è viva e che sta lottando per lui e si è risolto tra l'altro creando comunque una monogenitorialità per questo bambino, andando a violare da parte di quelle stesse istituzioni che dovrebbero tutelare il best interest del minore, andando a violare proprio quelle norme codicistiche, perché noi sappiamo che l'articolo 337 ter del codice civile dice che il bambino deve mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, con gli ascendenti e con i parenti. Mio figlio da oltre 2 anni non ha più nessun rapporto nemmeno con i nonni materni, con tutto il ramo genitoriale materno. Quindi qui abbiamo delle istituzioni, nel qual caso un tribunale minorile ed attualmente una corte d'appello, che stanno in qualche modo attuando un'alienazione di Stato sul bambino, rendendo appunto, mantenendo orfano questo bambino, orfano di madre viva. Il problema è che stanno creando proprio dei danni, un trauma psicologico immane, inqualificabile, dal quale non so come appunto potrà poi venirne fuori mio figlio, se non appunto attraverso terapie psicologiche eccetera, di cui non avrebbe certo avuto bisogno se si fossero utilizzati sistemi differenti rispetto a questo allontanamento forzoso del tutto non necessario, perché comunque non erano state rilevate nel mio caso incapacità di accudimento o mancanze nell'istruzione, nel mantenimento del bambino. Anzi, avevamo una scuola, mio figlio quando mi è stato portato via aveva appena terminato la prima classe della scuola primaria, abbiamo una scuola primaria che aveva dichiarato proprio che la madre rappresentava il supporto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del bambino, così come anche i terapisti, perché come dicevo prima mio figlio purtroppo ha una patologia neurologica, comunque frequentava anche una terapia logopedica e la stessa logopedia
dietista aveva attestato che i risultati erano ottenuti grazie anche al supporto della madre, quindi non eravamo in una situazione, diciamo, tale per cui si doveva disporre un allontanamento.

0: Elemento 4.
1: Ecco, allora scusa, volevo chiedere all'avvocato. Avvocato Franceschini, insomma, hanno sottratto questo bambino perché si parlava di bigenitorialità. Fatto sta che questa bigenitorialità è stata completamente evasa, insomma, voglio dire, la mamma non ha più visto il figlio, per cui di che bigenitorialità parliamo?
2: Purtroppo quando fanno questi allontanamenti con magari l'affido esclusivo solo a un genitore, l'altro genitore viene completamente illuso. Sono pratiche che dovrebbero essere residuali, nel senso quando veramente un genitore è pregiudizievole con condotte fattive e quindi non solo con valutazioni diagnostiche di tipo psicologico o psichiatrico, occorre una vera messa in atto di condotte pregiudizievoli per limitare così i rapporti con un genitore. Tra l'altro, insomma, quando il minore abbiamo tutti urlato di gioia quando è stato previsto l'ascolto del minore nel processo, qualora avesse già compiuto i 12 anni o anche prima, eccetera, eccetera, in realtà insomma, questo ascolto andrebbe sì fatto, ma andrebbe tenuto conto anche di quello che il bambino dice. Cioè, troppo spesso i bambini, quando vengono sentiti dal giudice e il bambino si trova in casa famiglia o in famiglia affidataria, cioè se viene accompagnato in udienza dalla famiglia affidataria, se dentro questa udienza ci sono comunque il giudice, lo psicologo, il curatore, eccetera, è difficile che un ragazzino, un bambino dica mi trovo male dove sono. Io so che addirittura un minore tempo fa era stato ascoltato con a fianco dirigente o comunque l'educatore della comunità. Cioè, nel momento in cui ti porto in udienza, io non so se questi educatori di comunità o se questi affidatari proprio non influenzino minimamente le dichiarazioni di quel bambino. Personalmente ne dubito, perché comunque i bambini sono come spugne, recepiscono anche dal non detto, quindi anche le preoccupazioni di un affidatario, di un educatore che ha la tua fiducia, che ti porta in udienza per essere ascoltato, è difficile che il minore tradisca completamente le figure che in quel momento sono le sue figure di riferimento e magari sono le uniche figure a cui può attaccarsi per ricevere un gesto di affetto o altro. E purtroppo la bigenitorialità, queste dinamiche di monogenitorialità imposta e di alienazione istituzionale, in passato, speriamo che con la riforma Cartabia non sia più così, vedremo, ma ci vorrà del tempo. Ci sono stati dei tribunali, insomma, la Commissione Femminicidio con tutti i report anche sovranazionale hanno già sgridato, tra virgolette, cioè hanno già ripreso l'Italia per il fatto che quando una donna denuncia violenza o comunque comportamenti inadeguati del compagno o del marito nei confronti dei figli, troppo spesso si verifica poi l'allontanamento del figlio dal genitore accudente che ha denunciato violenza e che poi venga fatta questa, l'avete detto prima, questa violenza istituzionale sulla madre che ha usato denunciare violenza. E come la si punisce questa madre? La si punisce allontanandole il figlio, addirittura come la signora hanno bloccato gli incontri, non conosco bene il caso della signora, comunque bloccano gli incontri con il figlio, non vedi più la madre, ad alcuni bambini hanno detto vuoi tornare a casa? Perché magari era in comunità, sì, però se torni a casa devi dire che vai dal papà, perché se tu dici che vai dalla mamma non ci mandiamo a casa, quindi dove vuoi andare? Da papà. Ecco, perché dopo quando diventano grandicelli questi bambini raccontano, raccontano con rabbia, magari rifiutano anche da grandi i rapporti con i genitori perché vengono influenzati su quello che era stato il percorso, il trascorso del genitore che secondo loro le ha abbandonati o insomma, da quale si sono sentiti abbandonati. Per cui molte mamme raccolgono atti, documenti, eccetera, già in previsione del fatto che un domani, quando il figlio chiederà, vorrà dimostrazione del fatto che la mamma ha lottato per lui. Ecco. Adesso speriamo.

0: Speriamo che con questa nuova riforma le cose cambino, ma credo che per cambiare certe prassi bisogna proprio partire dalle basi e tutelare veramente, avere il desiderio di tutelare veramente i bambini e non gli adulti, perché spesso diamo per scontato che i bambini si adattano, loro sono piccoli, crescono sì, ma si adattano ad ogni situazione. Non è così, adesso io non sono un esperto di psicoterapia e di psichiatria infantile, ma vedo poi i disastri sui ragazzi cresciuti.
1: Dottor Valerignani, insomma, il caso della signora Laura è, insomma, è emblematico e poi non è l'unico, purtroppo, no? Io vorrei definirlo un errore, visto che si parlava di bigenitorialità, poi di fatto gli è stato negato il diritto di vedere il proprio figlio, non solo a lei ma anche ai nonni. Però di fatto poi il minore allontanato è l'unico che paga e che ha poi dei risvolti psicologici gravissimi.
2: Assolutamente, assolutamente, perché come parlavamo prima, l'abbandono viene percepito non con, faccio un esempio che forse può essere lontano ma è sempre qualificante, per ciò che riguarda il bambino sequestrato, perché in ogni caso ritorna in quella sottrazione alla famiglia, no? Perché il bambino sequestrato, chiaramente, quando viene preso in ostaggio, che cosa fa il sequestratore? Gli dice: i tuoi genitori non pagano perché non ti reputano utile, perché non vali, e quindi questo senso di abbandono la percepisce. Così anche come abbiamo visto il noto caso di Bibbiano, purtroppo, dove c'erano degli operatori che cercavano di suggestionare il minore nel dire che aveva dei sentimenti, diciamo, di contrasto nei confronti di uno o più genitori. Quindi fondamentalmente abbiamo detto prima che i bambini sono come delle spugne, no? E quindi chiaramente vedono nella figura dell'adulto la base sicura. Ecco perché esistono anche tante volte in un altro ambito anche i falsi positivi o i falsi negativi. Succede agli adulti di essere tante volte condizionati in una testimonianza, faccio l'esempio, figurarsi da chi ha bisogno dell'adulto e percepisce questo abbandono, anche per ciò che concerne determinati casi criminali che abbiamo vissuto, e come possiamo, faccio un esempio, anche la sindrome di Stoccolma, chiaramente la persona che insieme a coloro che nella fattispecie erano appunto dei rapinatori di banca percepivano come figura accudente quella persona. E quindi fondamentalmente si è creato anche quel meccanismo quasi di riconoscenza. Ricordiamoci che in determinati sequestri che sono stati fatti in Sardegna, fondamentalmente i sequestrati poi non si sono costituiti parte civile nei confronti di coloro che li avevano sequestrati. Quindi queste dinamiche relazionali sono ancora più forti per ciò che concerne la figura del bambino. Ecco perché sarebbe una cosa idonea che più persone, più figure dimostrino le loro competenze, non a livello formale, ma a livello personale, perché non bisogna analizzare soltanto il dato, ma bisogna contestualizzarlo. Ad esempio, il caso del disegno scritto con la penna nera o con il colore nero, bisognerebbe prima chiedere al bambino perché l'ha fatto, magari in condizioni di scarsa visibilità, oppure era in una condizione in cui non c'era tanta luce, ha scritto con il nero, oppure semplicemente gli mancavano quei colori. Quindi bisogna chiedere prima di analizzare dopo, un po' come quando si somministrano i test e l'altra persona che si ha davanti, il paziente, non capisce ciò che deve fare. Quindi in quel caso si potrebbe venire a creare anche lì una falsificazione del dato. Ecco, quindi penso sia questa la cosa veramente importante: pensare ed agire, come diceva prima anche l'avvocato, pensando che noi davanti abbiamo una persona e non un dato, e che quella persona chiaramente ha un suo vissuto che porterà poi avanti.
1: Ecco, avvocato, abbiamo solo pochi minuti, due minuti prima di chiudere la trasmissione. Io volevo chiudere proprio con lei, poi magari abbiamo tante altre cose da affrontare nella seconda puntata. Ma non sarebbe il caso, vista e considerata la delicatezza dell'argomento, dell'azione che viene messa in atto, magari fare intervenire un'equipe di esperti e non senza togliere nulla all'assistente sociale. Io non voglio mettere sulla graticola l'assistente sociale, lungi da me l'idea, però insomma un'equipe di esperti fatta da psichiatri e psicoterapeuti, cioè gente che è altamente qualificata. Io adesso non so la qualifica dell'assistente sociale, ho visto i compiti che hanno, insomma, finché ci state ad assistere qualcuno che

0: disagio economico, mi sta bene, però quando si parla di bambini penso che serva una specializzazione più congrua, più dettagliata, più mirata. Uno psicologo e uno psichiatra dovrebbero essere più idonei.
1: Ma allora, io prima infatti avevo accennato al discorso della mancanza di risorse non solo patrimoniali ma anche personali, cioè manca proprio il personale. Allora, l'assistente sociale che lavora sui minori di solito è un'assistente sociale comunque formata per questo ed è quasi sempre, cioè visto nella maggior parte dei casi, comunque si affiancano sempre ad una psicologa. Per lo più magari psicologi dell'età evolutiva, però il discorso è che qualsiasi equip tu metta, il genitore comunque è in loro balia, nel senso che per esempio il tribunale, se ha bisogno di una valutazione, si affida sì ai servizi sociali, ma può disporre anche una CTU. Allora, nell'ambito di una CTU che devi comunque pagare, tu hai diritto di farti assistere da un consulente tuo privato che può interfacciarsi con il perito del giudice, quindi un minimo di contraddittorio, di armi pari c'è. Nell'ambito delle valutazioni che svolge il servizio sociale invece tu sei sfornito di qualsiasi consulente privato e questo può dar modo ad abusi come anche ad errori, perché comunque sono persone. E non c'è possibilità di contraddittorio, quindi se uno psicologo del consultorio, piuttosto comunque del servizio tutela minori, che ha ricevuto incarico dal tribunale di valutare la tua personalità.
0: Chiuda in pochi secondi che abbiamo finito il tempo a disposizione.
1: L'equipe sì, può essere utile per ampliare il personale che può aiutare la gente, però viene da dire poi chi controlla i controllori. Nel senso, c'è sempre qualcuno, cioè puoi impugnare quello che dice l'equipe nei tuoi confronti davanti a qualcuno.
0: Intanto passa il tempo, il bambino rimane ancora fuori di casa e poi rimane sempre la vittima predestinata di tutto questo giro di parole. Bene, purtroppo il tempo a disposizione si è esaurito, faremo un'altra puntata dove tratteremo tanti altri argomenti legati a questo tema. Io intanto ringrazio la signora Laura Ruzza, grazie di essere stata con noi, ci vediamo anche alla prossima puntata. Ringrazio anche il dottor Marco Valerignani, anche
2: grazie,
0: lui sarà presente alla prossima puntata, naturalmente anche il fonico forense, dottor Giovanni Nappa, grazie per essere stato con noi Giovanni, e la dottoressa, l'avvocato Cristina Franceschini da Verona, grazie avvocato, ci vediamo nella prossima puntata pure.
1: Grazie a voi.
0: Perché ci sono alcune cose che mi piacerebbe chiarire con lei, soprattutto quando si parla di quelle fantomatiche adozioni mascherate. Vorrei che ci chiarisse un po' questo termine, perché insomma presumo nasconda qualcosa di poco serio. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo è volato via, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia e naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Vi ricordo che potete trovare l'ultimo mio libro, Nella mente del criminale, il ricordo di Francesco Bruno, su www.canale17.tv oppure su Amazon o per chi vive a Roma, alla libreria Bori Books di Stazione Termini. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: amici del karting e ben ritrovati nella vostra trasmissione preferita Go Kart TV e o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo ancora una volta in quanto abbiamo in collegamento due super piloti che seppur la loro giovanissima età stanno facendo incetta di successi. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però obiettivi puntati sui miei compagni di viaggio. Partiamo subito con Matteo Traini, le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera, come detto te, due giovani nostri piloti italiani che reduci dal campionato europeo di Genk, quindi tratteremo anche la prima prova del campionato europeo. Sono due giovani promesse e quindi sarà una puntata tutta da vivere.
0: E naturalmente c'è anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi. Ha già detto qua abbastanza Matteo, perciò io mi metto qui, ascolto e poi intervengo su determinate cose.
0: Il muro c'era anche da uomo dietro?
2: No, non ce l'ho. Qui oggi sono rimasto a casa perché purtroppo io tra un'oretta e mezza circa devo andare alla recita di mio figlio, perciò...
0: No, dico, ma c'era anche da uomo il colore.
1: Da uomo il muro.
2: No, no, non lo so, è rosa, va bene così.
0: Bene, bene, bene, ma andiamo subito a presentare il nostro super ospite, pilota ufficiale Birel, entrato nel programma Ferrari. Lo vedete inquadrato in questo momento, Filippo Sala, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, Filippo, innanzitutto complimenti per tutto quello che stai facendo, noi ti seguiamo e ti abbiamo voluto in trasmissione e anche con te, prima di parlare del presente, andiamo un po' a vedere tutto ciò che hai fatto nella tua carriera e io vorrei partire dagli inizi, no? Dalle prime volte su questo sul go-kart.
3: Io ho cominciato con le mini moto e poi andando in pista, diciamo, ho cominciato a vedere i primi kart, esatto. E ho cominciato a vedere i primi kart e mi sono appassionato e ho deciso di, diciamo, fare entrambi. Quindi all'inizio facevo sia moto sia kart, anche diciamo alla passione che mi ha trasmesso mio papà e mio nonno, che correvano entrambi. E poi piano piano mi sono appassionato di più alle quattro ruote e ho continuato, diciamo, con il kart, ecco.
0: Ecco, abbiamo visto soprattutto dalle prime immagini, qua vabbè, sono già le prime tue volte sui go-kart, ma che la velocità non ti faceva paura, cioè qui sei entrato a cannone dentro una pozzanghera d'acqua, no?
3: Passione, passione, amore a prima vista.
0: Esatto. Poi però, come abbiamo detto, il kart, insomma, l'ha fatta da padrone. Queste qua sono le tue primissime volte in pista. Cosa riprovi a rivedere queste immagini?
3: Beh, grandissima emozione. E sembra ieri, è passato un sacco di tempo. E esatto. Qua in mini con Davide Forè, quando facevo ancora la entry level. È passato un po' di tempo.
0: Beh, sicuramente hai avuto sin da subito un ottimo maestro, no?
3: Sì, diciamo in quell'anno che ho fatto con Taglienti, in quell'anno correva anche Davide e mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre dato un casino di consigli e lo ringrazio tantissimo.
0: Bene, poi arriva per te nel 2022, insomma, la prima squadra forse, insomma, di rilievo, il Team Driver, dove cogli subito delle bellissime prestazioni.
3: Nel 2021 abbiamo vinto il campionato italiano X30, quindi il campionato italiano Yame monomarca. Poi nel 2022 abbiamo fatto molti podi nel WSK e abbiamo fatto anche la finale mondiale Yame nel 2021 ad Adria e nel 2022 a Le Mans. Sì, abbiamo portato a casa molti molti risultati, molti molti podi, anche molte molte vittorie e diciamo è stato un primo anno in cui abbiamo cominciato a portare dei risultati a casa, ecco.
0: Avete qualcosa da chiedere, ragazzi, guardando queste immagini?
1: Sì, Ricky, io ho visto che Comunque adesso il nome Sala, Filippo Sala, da qualche anno si sente molto parlare, no? Ma lui diceva delle varie gare e io gli vorrei fare una domanda, visto che comunque per la giovane età che ha, perché 14 anni è giovanissimo, ma già comunque una buona esperienza, un'ottima esperienza nel karting. In questi anni, diciamo, di tutte queste gare USK, diciamo, che ha fatto, dove si è sentito migliorato in più?
3: E, beh, secondo me ho fatto un grande step passando da, vabbè, ovviamente dalla Mini all'OKJ, che secondo me è uno dei più grandi salti, anche quello KKZ, e che secondo me io sono passato in OKJ quando avevo ancora 11 anni, quindi ero ancora molto, diciamo, piccolo rispetto agli altri, e secondo me quel primo anno mi ha aiutato molto a crescere, diciamo, a crescere molto, diciamo, d'esperienza. E poi dopo, anche quando ho fatto il salto in OK, e anche là un anno, diciamo, un anno prima rispetto ai miei compagni, mi ha sempre aiutato, diciamo,

0: a crescere un anno prima degli altri, ecco. Quindi, secondo me, il salto più grande, secondo me, è stato quando sono passato in OKJ, ecco.
1: Una cosa, velocemente, poi scusa Ricky, poi procediamo. Risposta secca, ma questa è, diciamo, anticipare un po' le tappe perché, vabbè, che adesso i giovani tutti cercano di arrivare subito in macchina perché comunque già c'è un programma, ovviamente, essendo già con la Ferrari Italia Academy, o è pure una scelta tua della famiglia, insomma.
0: Beh, allora, in realtà in OKJ e anche in OK sono passato principalmente perché ero abbastanza alto e quindi diciamo anche per crescere, ecco, per continuare a crescere con l'esperienza e tutto. E ovviamente facendo più anni nella stessa categoria, magari nell'ultimo anno si riesce a vincere di più. Però magari un anno, diciamo, un po' soffrendo in una categoria con piloti più grandi, si riesce anche a crescere di più, appunto.
2: Ecco, Filippo, prima ci parlavi che il tuo vero salto, secondo te, l'hai fatto quando sei passato in OKJ. Noi abbiamo queste immagini nel 2023, appunto, dal team driver ti sposti al team Sodi ed eccoti qua subito protagonista, insomma.
0: E beh, sì, siamo partiti molto bene. Alla prima gara abbiamo fatto la pole e comunque siamo sempre stati davanti in tutto il campionato della WSK Supermaster Series. Abbiamo vinto, se non sbaglio, tutte le pre-finali. In finale siamo sempre stati nella top 5 e infatti abbiamo fatto secondi nel campionato. E diciamo come primo campionato di esordio è stato un grandissimo risultato, ecco.
2: Come ti sei trovato con l'azienda Sony?
0: Beh, è stata una bellissima esperienza, diciamo che cominciare a far parte di una casa costruttrice per me è stata una grandissima emozione, una grandissima opportunità e mi sono trovato benissimo, assolutamente.
2: Tra l'altro, scusa Filippo, sei arrivato secondo nel WSK al tuo anno d'esordio nell'Hockey Junior, che non è proprio roba così.
0: È stato molto molto bello, avevamo una velocità. Diciamo, eravamo particolarmente veloci e beh, come primo anno per me è stato un grandissimo risultato, ecco.
2: Qua stiamo vedendo la gara proprio di Franciacorta che poi tu vai a vincere. Tra l'altro, guarda com'era piccolino, ragazzi, Salvo.
3: No, io
0: Quindi,
3: comunque sia, io sono curioso. Valentino Rossi iniziò col kart e poi è passato alle moto. Lui ha iniziato con le moto, insomma, e poi diventerà qualcuno poi andando avanti con le auto, perché con le quattro ruote. Ma me l'hai servito un po' sul piatto d'argento. Come mai hai sempre vinto tutte le prefinali? Che cosa ti è mancato per vincere le finali?
0: Allora, principalmente noi cercavamo di vincere le prefinali con le quattro gomme nuove.
2: Ah.
0: Quindi gli altri tendevano magari a tenerle per la finale, magari noi per riuscire a partire avanti in finale tendevamo a far bene la prefinale e magari soffrire un pelettino in finale, però comunque abbiamo concluso in tutte le finali nella top 5. E una gara ero terzo e nell'ultimo giro ho finito quarto, e quindi diciamo che alla fine abbiamo sofferto, ma non esageratamente,
2: Avete mai provato a fare,
0: ecco.
2: magari vedendo dopo due o tre prefinali vinte, a invertire la cosa, a montare magari come facevano tutti in finale e la prefinale comunque partire normalmente? No.
0: No, non l'abbiamo mai provato per il semplice fatto che poi dopo alla penultima gara del campionato che era Sarno. In prefinale partivo terzo e diciamo c'è stato un contatto, quindi sono andato indietro e poi anche nella finale e abbiamo avuto problemi e quindi per cercare di fare più punti possibili a Cremona, che era l'ultima tappa, alla fine il piano era facciamo Sarno con le quattro gomme e Cremona cercheremo di far bene in finale, però col problema che era successo a Sarno siamo stati un po' costretti a cercare di fare più punti possibili, ecco.
2: Ragazzi,
0: Quindi
2: scusate, io nel frattempo, siccome stanno andando le immagini del 2024, dove Filippo Sala è passato al team Ricky Flynn, con Sauro vorrei commentare questo sorpasso, perché è un sorpasso non da tutti. Eccolo qua. Fai la finta, sinistra, destra.

0: dentro.
1: No, beh, c'è poco da dire. È un sorpasso, devo dire la verità, per un ragazzo di quell'età, così giovane, da una persona matura. Perciò significa che comunque ha delle basi molto buone. Perciò non è da tutti. Anche se devo dire la verità, i ragazzi di oggi crescono molto in fretta, perciò sono anche intraprendenti, no, amano il rischio, perché poi fondamentalmente con il fatto con i musetti che sono facilmente, se li sfiori si sganciano, è stato bravissimo, c'è poco da dire. Dunque, su questo
0: Bellissimo,
1: passo.
0: bellissimo,
1: Questo è
0: bellissimo.
1: stato
0: Infatti,
1: studiato, infatti.
0: abbiamo
1: Certo.
0: io ho voluto fermare le immagini proprio qui perché secondo me tra il musetto di Filippo e il pilota che lo precede non ci passa neanche una mosca.
1: È vero. E poi Enrico e Sauro analizzeremo sia con Filippo e magari con Danilo la questione di questi, molti gli spoiler anteriori, ma come si trovano con questi. Io le chiamo, vabbè, spoiler posteriori che hanno fatto anche dei casini. Mi sono arrivate delle foto che purtroppo al minimo contatto toccano con la ruota posteriore, creano problemi. Quindi vorrei analizzare anche con Filippo, magari come arriveremo al parlare dell'Europeo, anche questa questione qua che secondo me tocca molti piloti e molto, è una cosa che è sulla bocca di tutti che magari rovina anche le gare a molti piloti.
0: Bene, poi ragazzi, andiamo nel 2025, perché c'è un nuovo passaggio di team nel Team Forza, giusto
1: Sì. Sì,
0: Filippo?
1: a fine 2024, dopo un anno con Ricky Flynn, che era stato un anno, diciamo, positivo, perché avevo fatto moltissime pole position, 14-15 pole position, però abbiamo sempre fatto fatica, diciamo, a fare l'ultimo step, cioè vincere le gare, e abbiamo fatto moltissimi podi, e a fine anno ho deciso di passare con Forza. E abbiamo vinto due gare su tre che ho fatto nella categoria OKJ. Ero in testa al campionato della Final Cup dell'OKJ, però purtroppo in prefinale c'è stato un incidente davanti, diciamo, sono stato coinvolto e ho perso il campionato. E comunque nella finale di quella gara sono partito 24esimo, ho finito quarto, quindi andavamo fortissimi. Poi nel 2025, diciamo che ho voluto fare un ulteriore step col team, abbiamo deciso di saltare in OK e nella senior, e beh, è stato un anno bellissimo perché alla prima gara abbiamo avuto qualche difficoltà, però comunque abbiamo concluso in una P8 e poi alla seconda gara abbiamo vinto, e quindi è stata una grandissima emozione, diciamo, già come primo campionato di esordio riuscire a vincere la seconda gara, per me è stato fantastico. E comunque poi tutto l'anno è andato molto molto bene perché abbiamo fatto molti podi. Abbiamo fatto 8 podi, se non sbaglio, pole position, e abbiamo concluso quarti nel campionato europeo a pochissimi punti dal terzo, causa una penalità che abbiamo preso in Spagna. Diciamo un anno molto positivo, anche il mondiale abbiamo chiuso in top 10 dopo un weekend difficile, e poi abbiamo chiuso l'anno facendo terzi nel campionato della Final Cup e vincendo l'ultima tappa a Lonato. Quindi un anno ricco di emozioni, ecco.
0: Infatti lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stiamo mandando in onda dalla regia, ma ci hai nominato una sfilza di risultati, tra l'altro positivi, ma quante gare hai fatto nel 2025?
1: 25 ne ho fatte 20, 22, 22, una roba del genere.
0: Come la Formula 1?
1: Praticamente, più i
0: Ma
1: test e tutto che si fanno prima di andare in pista. considera che si è sempre corso ogni domenica, poi, Riccardo, eh? Io me lo ricordo,
0: Praticamente esatto, perché poi
1: eravamo
0: 22
1: sempre.
0: gare. No, ma cioè, praticamente quanti giorni di scuola non hai fatto?
1: Ah, vabbè, ma mi sembra che ho fatto 110 giorni di assenza, una roba del genere,
0: Beh,
1: sui
0: se è al
1: 210.
0: limitatore, se è al limitatore.
1: Esatto.
0: Ma è normale, Ricky, perché 22 gare in un anno sono due gare al mese all'incirca, più dopo i test, come adesso lui gentilmente insieme al papà si sono fermati, no? Perché stanno andando a fare i test in Germania, se non sbaglio, per la seconda prova di campionato europeo, e quindi
1: Forza.
0: automaticamente fai una.
2: Terza.
1: terza del campionato K.
0: Terza, scusa,

0: Fai una gara e test, gara e test, praticamente.
1: Poi quest'anno con la KZ, se non sbaglio, ne faccio ancora di più, 26, 27.
0: Quindi più o meno sono più o meno 200 giorni di pista.
1: Circa alla fine sì.
0: Cioè tutti i giorni, tutti i
1: Praticamente,
0: giorni,
1: sì.
0: tutti i giorni.
1: La scorsa settimana, 3 giorni fa ero a Genk, adesso stiamo andando in Germania. E la settimana dopo abbiamo il pre-europeo, il Champions of the Future a München, e la settimana dopo abbiamo l'europeo.
0: Qui tra l'altro stai vincendo una gara nel 2025 sempre al Kartodromo di Napoli.
1: Sì.
0: Tra l'altro all'ultimo giro l'hai fatta franca, come si dice, no?
1: È stata una bellissima gara perché partivamo sesti o ottavi, se non sbaglio, e tutto il weekend eravamo velocissimi, però appunto correndo con piloti più grandi e diciamo che nella battaglia facevo ancora un po' fatica, e però già dalla prefinale mi sono un po' ho cominciato un po' a prendere il passo, se non sbaglio ho finito secondo, e poi in finale abbiamo fatto cercato di fare i primi giri più tranquilli possibili per cercare di tenere la gomma, e poi gli ultimi ho cominciato a spingere, ho preso i due piloti davanti e poi all'ultima curva hanno fatto un po' di casino e sono
0: Ecco
1: riuscito a
0: qua,
1: passarli.
0: stiamo proprio vedendo quello che è successo all'ultima curva. Qui hanno un po' di scaramuccia e il buon Sara adesso sbuca dalle immagini e, come si dice a Milano, tac, gli hai fregati. Beh, insomma, una bella soddisfazione. Queste
1: Sì,
0: poi sono le vittorie
1: assolutamente.
0: più belle perché, inutile nasconderci, sai che sei terzo. L'ultima curva, almeno che non succede qualcosa, vai sul gradino più basso del podio. Quindi queste, secondo me, sono molto, molto belle queste vittorie.
1: Sì, assolutamente.
0: Nel 2026 cambia brand il buon Filippo Sala. Anzi, però facciamo un piccolo passo indietro perché è molto importante, prima di arrivare al 2026. Nel 2025 suona il telefono. Non è Amazon, non è il postino, non sono le pizze, non è Deliveroo, ma la Ferrari che ti cerca. Com'è
1: Sì,
0: avvenuta questa cosa?
1: e beh, allora abbiamo cominciato inizialmente che avevo fatto nel 2024 ancora una selezione Red Bull RS, e poi dopo io e diciamo abbiamo, come si può definire, abbiamo avuto due chance, Red Bull o Ferrari, e ad aprile diciamo abbiamo scelto di far parte dell'Academy Ferrari, che per me è stata una grandissima emozione perché ovviamente
0: Immagino.
1: da italiano è stato bellissimo con la famiglia e tutto. Poi cominciare a far parte di un'Academy è bellissimo, perché ovviamente si lavora molto per, diciamo, cominciare a far parte di un'Academy prima di fare il salto nei Formula, diciamo. E beh, comunque cominciare a far parte, diciamo, di un'Academy prima di cominciare il percorso in Formula e mi ha tirato un sospiro di sollievo, ecco.
0: E vestire di rosso così la prima volta, che emozione ti ha dato?
1: Beh, è stato molto emozionante. Quando abbiamo fatto, diciamo, il photoshooting e tutto, ero contentissimo. Più bello, un giorno più bello di così non poteva esserci, ecco.
0: Senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari Luce? Cambiamo discorso.
1: Beh, ovviamente il motore termico è un'altra cosa,
0: Bene,
1: però dai. Ce la facciamo andare bene.
0: bene,
1: No,
0: bene, bene.
1: invece io sono curioso di una cosa, prima di passare ad altri argomenti. Se questo program, perciò Drive Academy, ti mette pressioni oppure no per il tuo futuro? Perché di solito potrebbe mettere pressione, perché so come lavorano, non la Ferrari in generale tutti. Vogliono dei risultati e sicuramente c'è, cioè, da parte tua sicuramente un'attenzione diversa. Allora, in realtà a me non è cambiato molto, ovviamente. Il mio pensiero è stato, se mi hanno, diciamo, scelto per le mie capacità, è giusto.